0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà, ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
3: 24 ore su 24.
2: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sicilia.

da una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: morale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: No.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store. 1, 2, 3, 4.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene.
1: E ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 22 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime stazionarie o lieve calo sulle zone interessate dai temporali pomeridiani. Nel pomeriggio modesto, aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: notte.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

0: Buongiorno da Chiara Placenti alla microfono, Daniele Caruso in regia. Nonostante le nuove minacce ieri di Trump, che hanno rischiato di far saltare i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, le parti parlano di progressi significativi. Al termine del primo round di colloqui su X, il ministro degli esteri iraniano Rashi ha annunciato revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, revocato il blocco, sbloccati alcuni beni congelati e avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. I mediatori pakistani e Catarini spiegano che le parti hanno concordato di istituire una linea di comunicazione per evitare incidenti ad Hormuz e garantire il passaggio delle navi. Inoltre è stato deciso di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. Infine è stata definita la roadmap di 60 giorni di tempo per raggiungere ad una pace. Le autorità russe hanno chiuso temporaneamente 4 aeroporti di Mosca dopo che è stata intercettata una raffica di droni, 59 quelli distrutti. Ancora raid di Kiev sulla Crimea occupata, 5 morti. Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, così ieri all'Angelus Leone XIV nel ricordare la giornata mondiale del rifugiato.
1: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
0: Nuovo attacco di Trump, Meloni agli alleati, Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme e non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la premier si era recata alla donata degli alpini a Gemone in Friuli, avevo bisogno, ha detto, di un po' di sano orgoglio nazionale. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfadena in Abruzzo, le ragazze 16-12 anni erano a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Colombia, Abelardo de la Espreia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia secondo i dati preliminari non ufficiali. L'opposizione ha chiesto il riconteggio delle schede. E il tribunale di Tripoli ha condannato Al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Mondiali di calcio, l'Egitto a Vancouver ha sconfitto 3-1 e rimonta la Nuova Zelanda, Miami finisce 2-2, la sfida Uruguay-Capoverde, pareggio 0-0 per Belgio-Iran. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E buon inizio di settimana a tutti, bentornati al nostro Buongiorno in Blu, sempre insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Neblu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina che puntano soprattutto sul fronte iraniano, con i colloqui iniziati ieri, anche se a un certo punto sembrava poter saltare tutto per le nuove minacce di Trump, però alla fine Vance e l'omologo Arachi hanno avuto i loro negoziati e le delegazioni si sono confrontate sui diversi dossier. In realtà non abbiamo sui quotidiani le dichiarazioni arrivate più o meno nella notte alba italiana, dove c'è soddisfazione. Entrambe le parti, soprattutto le parti iraniane, mediatori pakistani e qatarini, parlano di negoziati che hanno fatto progressi significativi. Per quello che emerge finora, i progressi significativi sono stati fatti sul fronte della tenuta della tregua in Libano, cioè è stato detto che verrà istituita una cellula di coordinamento con il Libano per far sì che le operazioni militari non mettano a rischio la tregua raggiunta. Ricordiamo il motivo per cui poi l'altro giorno l'Iran ha annunciato la chiusura nuovamente del blocco di Hormuz. Inoltre, proprio su Hormuz è stata decisa una linea di comunicazione per evitare incidenti e quindi siamo al momento dei telefoni rossi, uno per quanto riguarda il Libano, sul fronte libanese, e l'altro per quanto riguarda Hormuz. Per il resto poi, quello che capiamo, è vero che finora i dettagli sono arrivati soprattutto da parte iraniana, però di nuovo pare che chi ci abbia guadagnato è più l'Iran, perché si parla di revoca delle restrizioni sull'esportazione di petrolio, di petrolchimici, avviato poi un piano, quindi dettagli per un piano di ricostruzione e sviluppo dell'Iran, i famosi 300 miliardi, no? Che in qualche modo potrebbero essere favoriti, non messi tutti, ma favoriti dagli Stati Uniti, oltre ovviamente alla fine delle sanzioni, allo sblocco totale dei beni congelati. Quindi staremo a vedere, probabilmente per una questione di fuso orario la parte statunitense arriverà un po' più avanti. Quello che è certo è che lo stato evidente non certo di serenità di Trump in questo momento, ieri poi si è riversato ancora una volta contro Meloni, contro l'Italia e anche contro gli alleati. Ma il governo, dopo la prima reazione sicuramente, come dire, sentita, vibrante da parte della Premier, ha scelto poi il profilo basso, nel senso che comunque si vuole salvaguardare i rapporti Stati Uniti-Italia, al di là poi delle frizioni con il presidente statunitense. Diciamocelo chiaramente, ci sono tanti fronti, dalla sicurezza a quello economico, che l'Italia deve sicuramente maneggiare con cura, come gli altri paesi europei. Non ci sono grosse discontinuità da questo punto di vista. E poi c'è una notizia di cronaca attesa che ritroviamo su tutti i giornali, cioè sono state individuate, trovate e stanno bene le due ragazzine scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo. E ovviamente è una vicenda che ancora resta da essere dettagliata per capire chi l'ha aiutata e chi no, e sono state ritrovate nell'abitazione di uno zio materno vicino alla casa dove abitava la mamma, dove abita tuttora la mamma. E purtroppo, per una notizia positiva che riguarda due giovanissime, arriva invece una notizia drammatica delle stragi del fine settimana, che questa volta ci portano nel nord della Lombardia. Ma cominciamo subito a leggere i nostri quotidiani. Iran, Trump mette a rischio l'intesa, questo è il titolo del Corriere della Sera, e scivolando nelle pagine interne troviamo l'intervista a Brian Catulis, americano esperto in studi arabi e islamici, è senior fellow di Middle East Institute di Washington, che dice chiaramente, rispetto ai negoziati, manca la fiducia reciproca, il ritorno alle armi è più probabile, il presidente fa solo spettacolo con la diplomazia. Quindi è una lettura estremamente negativa, che ovviamente è arrivata ieri prima della palesati progressi dei colloqui, che sono invece stati questa mattina rilanciati dalle agenzie. Ma in realtà, che sia un percorso minato questi 60 giorni è un po' quello che stanno dicendo tutti in queste ore. Poi si fa fatica a capire cosa è successo a Hormuz, perché dopo la i nuovi attacchi israeliani in Libano, Hormuz ha detto chiaramente, Hormuz ancora non ha voce propria, ma l'Iran ha detto chiaramente richiudiamo Hormuz. E Stefano Agnoli, sempre sul Corriere della Sera, ci fa il punto. Lo stretto resta aperto ma a metà, le navi bloccate sono 500, intanto continua la ricerca di rotte alternative. Guardate, questo è essenziale perché viene rivista proprio la logistica di questo centro cruciale per motivo energetico, ma non solo, del mondo, perché quello che è evidente è che l'Iran ha messo alla prova, risultando poi vincente, lo strumento Hormuz, quindi non ci si fida più che Hormuz resti comunque libera, perché d'ora in poi sarà sufficiente qualsiasi prova di forza da parte dell'Iran per capire che Hormuz verrà messa a rischio e quindi potrà veramente avere davanti a sé una questione di decenni di apertura e chiusura a singhiozzo. È per questo che, a cominciare dall'Arabia Saudita, che tra i paesi dell'area è quella che, diciamo, ha maggiori alternative, si cerca di sperimentare e testare altri percorsi degli idrocarburi, che siano via terra oppure che in qualche modo possano affrontare rotte completamente diverse. Ovviamente tutti puntano a evitare la circumnavigazione dell'Africa, che, come dire, avrebbe qualche peso in più in termini economici. Trump mina i colloqui, è il titolo di Repubblica. Lucerna, negoziato Stati Uniti-Iran in bilico dopo la minaccia. Aprite Hormuz o vi faccio saltare. Questa minaccia è arrivata quando Vance, diciamo un po' in modo plastico e perché aiuta anche una certa narrazione, viene detto quando Vance era già seduto al tavolo dei negoziati. Questo non lo sappiamo, però sicuramente Vance era già con la sua delegazione, con i suoi Sherpa, erano già nella struttura di Lucerna, bellissima struttura sul lago, non so se avete visto le fotografie, al di là dello scenario era già lì, quindi anche lui è stato sorpreso e raggiunto da queste nuove minacce, perché Trump ha detto chiaramente fate l'accordo, aprite Hormuz o non avrete un paese in cui tornare, della serie, mentre voi siete lì a Lucerna io anniento l'Iran. E vi rendete conto, insomma, che non sono le dichiarazioni che meglio dispongono, no? Dei colloqui che già partono in salita. E poi purtroppo non è la prima volta, perché se vi ricordate il 28 febbraio, quando Iran è stato attaccato da Stati Uniti e Israele, il giorno prima si erano appena conclusi i negoziati di Ginevra, di negoziati che avrebbero vissuto di un successivo step, quindi a negoziati in corso Trump attaccato, per cui, come dire, c'è un precedente che fa capire che non è detto che non lo faccia, anche se ci auguriamo che in questi 100 giorni di guerra, insomma, qualche messaggio in più sia arrivato. È interessante su Repubblica il racconto che fa l'inviato Francesco Manacorda, inviato a Dubai negli Emirati, perché ci racconta come anche le nostre navi italiane stiano passando, in modo particolare la Garibaldi, e ci spiega come silenzio, radio e comunicazioni via mail, così la nave italiana è uscita da Hormuz, bloccata nel golfo da mesi. Non è la Garibaldi, questa è la seconda nave, la Yasamun, che batte bandiera italiana, torna verso casa dopo aver costeggiato l'Oman con l'aiuto della marina militare. E quindi questa è un po' la metodologia che già si era stato spiegato e che alcuni paesi stavano già utilizzando, soprattutto greci e turchi. La stampa, Iran, Stati Uniti, negoziati nel caos, anche qua conviene andare a fare un salto nelle pagine interne dove troviamo l'analisi dei Saeed Ghrasheminjad, analista dissidente iraniano, che dice: gli Stati Uniti hanno tradito gli iraniani, il regime userà i fondi per reprimerci, il presidente ha mancato un'opportunità storica. Ghrasheminjad appartiene al fronte della dissidenza iraniana della diaspora, che avrebbe voluto che gli Stati Uniti e Israele, come dire, terminassero l'operazione, quindi distruggessero non tanto il paese Iran ma il regime attualmente di guida Pasdaran. E tra l'altro, facendo due calcoli, Gajmenejada dice gli Ayatollah potrebbero adesso avere accesso nel breve periodo a circa 50 miliardi di dollari. Siamo sul Messaggero, sempre in primo piano Hormuz, ma noi ci concentriamo sulle due ragazzine ritrovate. Sono salve. Sara e Alicia erano nascoste da una zia a Formi, erano scomparse da 15 giorni, il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma. Il Giornale, Orgoglio Nazionale, in primo piano Meloni, ieri dagli Alpini, nel pieno delle polemiche con Trump, Trump che ha rincarato la dose, ma Palazzo Chigi in questo momento sceglie di non andare oltre alle repliche. Poi un sondaggio esclusivo sul taglio centrale del Giornale, Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince. In coalizione spaventa gli elettori moderati, in solitaria al 6% e fa perdere il campo largo. Questo è quanto riporta il sondaggista Antonio Noto sul Giornale questa mattina. Anche il Fatto Quotidiano ha un'apertura diversa, guarda la Corte dei Conti, sprechi di soldi in fumo, i primi risarcimenti, così paghiamo noi, la riforma Foti inizia a far danni, condanne saltate o scontate. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto nel Carlino, Hormuz, minaccia di Trump, apritelo, vi faccio saltare. Poi taglio centrale, la terribile notizia di cronaca che riguarda la morte di tre giovanissimi, auto nel canale, in nove a bordo, morti tre amici di 17 anni a Senago, a nord di Milano. Siamo sul Foglio. Pagina di approfondimento, quella del venerdì, dedicata da Maurizio Crippa a Milano e soprattutto alla questione Milano edilizie inchieste. Milano tutta la verità, questa è la storia di una grande invenzione, ma non quella da anni raccontati, di una città preda dei ricchi e di un modello corrotto, invece l'invenzione di un'ideologia, di una politica in fuga, di teoremi giudiziari forzati, scrive il giornalista milanese Crippa. Sole 24 ore, altra pagina fredda, quella del Quotidiano Economico, il lunedì mattina, la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 ad oggi, più penalizzati Sud Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, sarà un grande Napoli, De Laurentiis esclusivo, e questa è l'apertura del Quotidiano Rosa. Ma noi torniamo subito sugli elementi e gli argomenti in primissimo piano questa mattina, l'abbiamo detto, da parte di Arashi, dei mediatori qatarini e pakistani, si parla di progressi importanti dal primo round di colloqui ieri in Svizzera, sappiamo però che c'è il grande nodo Libano, che Israele non vuole cedere rispetto alla linea di un cessate il fuoco. Tra l'altro proprio domani si riaprono a Washington i negoziati, quinto round di negoziati, questa mattina ce ne saranno due, martedì e giovedì, si fa fatica a capire cosa sia stato raggiunto nei quattro round precedenti. Quello che è certo è che negli scorsi giorni, nel fine settimana, in sole 48 ore sono morte oltre 100 persone. La situazione è insostenibile. Dai negoziati è emerso che è stato deciso di istituire una sorta di cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. Però ovviamente bisogna capire se Israele è d'accordo, è stato convinto oppure no. Noi subito raggiungiamo a Beirut Pasquale Porcello, giornalista del Manifesto, vive a Beirut ormai da oltre 10 anni, insegna all'Università Antonina di Babda. Buongiorno Pasquale.
3: Buongiorno a voi.
2: Grazie per essere con noi. Allora, ti chiedo di raccontarci.
3: Grazie dell'invito.
2: Di raccontarci questo fine settimana e soprattutto questa mattina. Continuano gli scontri, continuano le operazioni dell'EDF?
3: Allora, in questi giorni, come dicevi giustamente, c'è stato ci sono stati vari cessate il fuoco, subito non rispettati, quindi c'è stato un carosello di cessate il fuoco e bombardamenti, cosa che sta andando avanti un po' da mesi.
2: Certo.
3: Allora, questa mattina, in questo momento, i bombardamenti si sono ridotti e si sono concentrati soprattutto nella zona di Nabatieh, che per chi conosce il Libano è quella sud-orientale.
2: Okay.
3: Perché parlo di quella zona? Perché è una zona in particolare dove adesso, in questo momento, l'esercito israeliano si sta concentrando per dove, quella che è diventata famosa per il castello di Beaufort, questo fortino crociato, sì, che si è parlato di conquista di questo castello. In realtà l'esercito israeliano in questo momento sta occupando veramente un decimo del Libano, inclusa questa zona di Beaufort. Questa zona in particolare, quella di Nabatieh, che è uno dei centri economici più importanti, e tutta quest'area è un'area particolarmente ricca d'acqua, che fa il pari con la zona del Golan occupato in Siria dall'altro lato del confine.
2: Ecco.
3: Noi ovviamente ci concentriamo molto sulla questione Hezbollah in Libano, che è un problema interno, esterno, è un problema di sovranità nazionale e tutto. Però c'è anche da dire che Libano ha moltissimi problemi strutturali, e che però queste zone sono zone ricche d'acqua, quindi di risorse naturali, e c'è anche la questione del gas di fronte alla costa di Tiro, diciamo, per capirci, a Cana, in questa zona. E questa linea gialla che è stata disegnata, la linea gialla, lo ricordo, è questa fascia di una decina di chilometri lungo il confine sud e sud-est del Libano. Ora, in questa occupata, come dicevo, dall'esercito israeliano, in questa fascia cadono sia questi ricchi giacimenti d'acqua che quelli di gas che sono al largo delle coste del Mediterraneo. E quindi l'esercito israeliano, e chiudo subito, ha chiarito in tutti i modi possibili, sia con il ministro della difesa Katz, con Netanyahu stesso, ma anche con delle spinte interne, come il ministro dell'energia Cohen, con il ministro delle finanze Smotrich, che non se ne andranno dal Libano. E aggiungo che sia Smotrich che Katz hanno addirittura parlato di annessione di questa linea gialla.
2: Infatti, lo dico per i nostri ascoltatori, c'è un po' di ritardo ovviamente per questioni di linea di rete, quindi quello che ci stai dicendo è: attenzione, perché questa non è soltanto, vista dal punto di vista di Israele, una guerra di sicurezza dove Israele vuole bonificare certi territori per difendersi oggi e domani da eventuali attacchi di Hezbollah, ma è forse ancora più primariamente una guerra dell'acqua, una guerra delle materie prime, perché succede quello che sta succedendo esattamente anche con il Golan, parte siriana, quindi una occupazione di fatto con cui non solo Israele si aggiudica e controlla posizioni strategiche, ma prevede una conquista, un'attribuzione, un furto di materie prime, attenzione, sottraendole al paese, perché se Israele resta in quest'area così ricca, un vero e proprio giacimento di acqua oltre che di gas, è ovvio che lo sottrae al Libano, che quindi in prospettiva anche per il suo futuro, come dire, viene amputato di una centrale energetica idrica vitale.
3: Hai fatto benissimo a ricordarlo, ed io voglio aggiungere addirittura che nel 1978, quando l'esercito israeliano entra in Libano per utilizzo l'espressione, per bonificarlo dall'OLP, e quindi insomma per combattere l'OLP in Libano durante la guerra civile, chiama l'operazione Operazione Litani. E continua a sfruttare le risorse in questa occupazione fino al 2000, quindi questa non è una pratica nuova, e le mire espansionistiche di Israele sul sud del Libano sono chiare, cioè nel senso sono anche sono state e sono confermate da proprio alcune parti dello stesso governo Netanyahu, quindi non diciamo nulla di nuovo.
2: No, infatti corrisponde proprio al progetto della Grande Israele, no? Queste parti vengono viste proprio come annessioni.
3: Poi che, Sì, e Hezbollah nasce, lo ricordo, nell'82, in seguito a questo grande, insomma, questa grande rivoluzione iraniana che ha cambiato comunque la storia di tutta l'area, e nasce in quell'ideologia, no?
2: Sì.
3: E in quell'ondata ideologica, ma per cacciare gli israeliani che avevano già invaso il sud del Libano. È bene mettere le cose a posto. Poi che Hezbollah possa essere un problema all'interno del Libano, che sia un partito armato che disturbi la sovranità del Libano, questo è un problema a parte del quale bisogna parlare in maniera diversa.
2: Certo.
3: Sicuramente in questo momento Israele non è che stia rimettendo a posto le cose in Libano, ecco, anche perché ricordo un punto fondamentale, che in tutta questa fascia, soprattutto al sud, Israele ha raso al suolo un centinaio di villaggi. Ora, l'operazione di radere al suolo, come ha detto lo stesso ministro della difesa Katz, fare un'operazione a Khan Yunis come a Gaza, fa presupporre che probabilmente Israele sta facendo anche un investimento economico radendo al suolo tutta questa zona del Libano.
2: Ah, vero, insomma, hai ragione, certo.
3: Voglio dire, se fossero soltanto gli obiettivi militari, noi conosciamo precisamente la capacità non solo militare ma anche tecnologica. Se ricordiamo le operazioni del 17 e il 18 settembre del 2024, quella dei walkie talkie,
2: certo. Dei cercapersone, no? Quelli che sono stati in grado di fare esplodere.
3: Un attentato terroristico a tutti gli effetti, perché parliamo di gente cercapersone. Io lo ricordo, sono alla stessa di bambino, e di gente alle 2 di pomeriggio fra i mercati, oppure che va a prendere le persone, i bambini a scuola. Qua i bambini a scuola escono alle 2:15. Per cui cioè, se fosse quello il punto, la capacità tecnologica di Israele, come ha dato già prova, potrebbe prendere ogni combattente di Hezbollah persona per persona. Ci sono infatti tantissimi esempi. Ora, qual è il motivo di radere al suolo un'intera fascia, far venire delle ditte da Israele per demolire? Non è soltanto l'esercito che demolisce, sta proprio pagando persone, ditte,
2: imprese di demolizione che vengono portate lì, scortate dall'esercito, e fanno veramente, e piallano tutto. Quindi questo non c'entra niente con un'operazione capillare di estirpazione di Hezbollah, anche perché Hezbollah, se viene vista da Israele come organizzazione terroristica, sai benissimo che l'approccio militare contro una realtà terroristica è molto limitata nella sua efficacia, no? Come dici tu, l'operazione terribile, terroristica, perché poi esplodevano anche luoghi pieni di civili, appunto anche dei ragazzini, però quell'operazione dei cercapersone ha fatto capire che se Israele vuole, riesce proprio in modo capillare a individuare, neutralizzare quelli che vede come terroristi. Però la domanda che ti faccio è, visto che il Libano, o meglio la questione Hezbollah in Libano, l'Iran l'ha messo come punto nevralgico e, come dire, propedeutico al raggiungimento della accordo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra, gli interessi di Teheran sono veramente, secondo te, di fermare le ostilità in Libano, o l'Iran potrebbe accettare fino a litani, fate quello che volete ma non toccate Beirut?
3: Allora, potrebbero essere, bisognerebbe aprire un capitolo molto grande. Quello che io credo è che il sostegno dell'Iran a Hezbollah ha un interesse sia all'interno dell'Iran che all'interno del Libano. Fino a questo momento, Hezbollah ha sempre supportato l'Iran, e l'Iran ha sempre supportato Hezbollah, fino a questo momento. Da quando poi c'era questo asse della resistenza, no? Da quando è caduto Bashar al-Assad, sì, l'unico vero punto di supporto per l'Iran e la regione è Hezbollah. Ora, parlare però di Hezbollah come di un proxy dell'Iran, anche questa è una cosa un pochettino fuorviante. Un proxy sarebbe una mano armata dell'Iran in Libano. Certamente ci sono degli scambi, anche dei finanziamenti, però Hezbollah ha una sua identità precisa e si discosta anche in alcuni casi dall'Iran.
2: Certo.
3: Per cui se l'Iran lascerà questa zona del sud del Libano, io credo che formalmente non lo può fare.
2: Okay.
3: In maniera formale almeno non può accettare una condizione del genere, perché sarebbe una resa. Quindi credo che spingerà fino all'ultimo, fino a quanto si può spingere, spingerà fino all'ultimo per almeno formalmente sulla carta avere un ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Poi che questa sia una cosa fattibile oppure no è
2: un altro discorso, sì, chiarissimo.
3: Questo è un altro discorso, io credo che Israele farà di tutto. Poi ci sono anche altre questioni che bisogna mettere in conto. Bisogna mettere in conto che ci sono le elezioni in Israele, e consenso, poi c'è questo asse Netanyahu-Trump che sta avvenendo assolutamente meno. I finanziamenti americani a Israele. C'è il fatto che l'Iran comunque, nonostante stia uscendo, possiamo dire anche vittorioso, o sicuramente non sconfitto da questa guerra, beh, certamente c'è tutto il discorso interno. La guerra sta pesando moltissimo sull'Iran, si aumenta l'inflazione, abbiamo dati in questo senso. Quindi il sud del Libano in questo momento è parte integrante di questo accordo. E l'Iran ha tutto l'interesse per mettere nero su bianco Israele si ripete. Che questo possa essere uno scenario futuro, bisogna vedere.
2: Staremo a vedere, torneremo anche a sentirci. Grazie per questa mattina, Pasquale Porcello. Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie, grazie e buona giornata a tutti.
2: Vi ricordo Pasquale Porcello, giornalista, l'abbiamo raggiunto a Beirut, dove ormai vive da oltre decenni e insegna all'Università Antonino di Baabda. A tra poco.
0: Disco in blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è All My Soul.

0: Svizzera continuano ad arrivare dichiarazioni positive sia da parte iraniana che da parte dei paesi mediatori Qatar e Pakistan rispetto ai progressi raggiunti fatti in questo primo round di incontro in Svizzera, nonostante le dichiarazioni ieri di Trump avessero rischiato di far saltare tutto e nonostante chi sta continuando probabilmente non inconsapevolmente a far saltare tutto è anche Israele rispetto alle intenzioni sul Libano. Ricordiamo, nel fine settimana, da venerdì, nel giro di 48 ore sono morte oltre 100 persone negli scontri, nei raid in Libano. E quindi si può veramente fare e pensare ad un accordo strutturato in grado di stare in piedi tra Iran e Stati Uniti senza fare i conti con Israele? Buongiorno, bentornato a Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation per Guerini Associati. Ha scritto Israele il 7 ottobre, prima, dopo. Buongiorno Nicolucci.
1: Buongiorno a voi.
0: Che succede in Israele? Che sta pensando Netanyahu in queste ore?
1: Beh, Netanyahu è molto preoccupato perché sta giocando la vita in una partita che si è aperta male e finirà peggio per lui, ma il problema è che rischia di esserlo per il popolo di Israele, che sembra su questa questione di come difendersi ancora dentro la ricetta Netanyahu fallimentare. Devo dire che questo secondo me è stato frutto della pervicacia, dell'ostinazione di Netanyahu, che alla fine su questo ha vinto nel non affrontare le ragioni, e quindi per risolverlo, del 7 ottobre, perché questo movimento contro Israele nasce nel 7 ottobre e a cui, invece di reagire dopo aver ristabilito deterrenza con Hamas nei primi mesi del 2024, chiuderla lì e poi instaurare una commissione d'inchiesta statale, come dopo il Libano, per capire perché c'era stata quella terribile rottura, falla nel sistema di sicurezza e di difesa di Israele. Ricordiamo che il 7 ottobre è stata la prima volta che è stato invaso da un attore esterno dal 48 il territorio dello Stato di Israele dentro i confini riconosciuti nel 1967.
0: Sì, tra l'altro con un'operazione che non è stata una macchina militare attivata, no? È stata proprio questa infiltrazione di singoli gruppi, che probabilmente ci fosse stata la macchina israeliana della sicurezza attiva non sarebbe riuscita a compiere, a raggiungere certi obiettivi. Certo. È stato detto che i stessi terroristi di Hamas sono stati sorpresi della facilità, no, con cui stavano procedendo.
1: Esattamente, questo lo racconto nel mio libro, nella parte centrale, sul 7-8 ottobre, perché parliamo di ben due giorni,
0: sì,
1: e di migliaia di persone. Hamas pensava di fare un'incursione molto ben organizzata per prendere una decina di ostaggi, contrattarli per la liberazione secondo il classico schema dei prigionieri palestinesi nelle prigioni. Per essere campione nazionale c'è stata invece la presa di più di 300 ostaggi, la strage dei ragazzi del Festival Nova e una quantità di morti imprevista anche da parte di Hamas e di odio da parte dei palestinesi. Invece di capire perché era successo questo, si è infilato in una serie di guerre regionali che sono concluse con il disastro della guerra all'Iran a costretto Trump e l'America, che adesso si comporta da potenza indipendente, quindi prescinde da quello che vuole o non vuole l'Israele guidato da Netanyahu. E quindi Netanyahu si trova con i problemi interni, a fare i conti interni, come vogliamo dire, una gigantesca commissione d'inchiesta sul 7 ottobre e la guerra all'Iran fatta sul campo, dove ha perso, perché la sua ricetta è produce insicurezza. Questo si vede anche nei sondaggi della campagna elettorale che ci sono sulla TV israeliana, e si vede con l'affermazione di una figura, di un altro ministro di sicurezza, Gadi Eisenkot, che probabilmente che lo ha sorpassato nei voti l'altro ieri, e soprattutto si vede nel tipo di propaganda che l'ufficio Netanyahu, molto efficiente su questo, lo vediamo anche all'estero, anche in Italia, sta producendo, cioè una propaganda, come dire, surreale, nel senso che minaccia: se vince il centro-sinistra, o non vinco io, anzi sostanzialmente, alle elezioni, vi succederà che cosa? Che saremo invasi, che ci saranno, che la società si spacca, che ci saranno manifestazioni, che Israele non è unito, cioè tutte cose già avvenute.
0: Esatto.
1: Quindi, tutte cose già avvenute: sconfitta sul campo militare, vittoria dell'Iran, definito nemico storico, esistenziale, e spaccatura della società secondo linee etiche, linee laici e religiosi, indebolimento di Israele, odio del mondo, isolamento nel mondo, tutte cose già prodotte da lui. Quindi campagna elettorale si avvia,
0: per quanto sempre le campagne elettorali, a volte vivono di slogan anche un po' irrealistici o surreali, questa volta fa veramente impressione vedere come vengono portati avanti degli scenari cupi, cupissimi, quando questi scenari sono già realtà o comunque sono l'indirizzo della realtà dell'azione di governo di Netanyahu, perché non solo Israele è più debole e meno sicura oggi, e quindi le operazioni, la strategia posta 7 ottobre di Netanyahu Israele più insicuro, ma anche in prospettiva, perché è evidente che questo ultimo errore strategico di attacco all'Iran rende oggi l'Iran distrutto al suo interno, non c'è dubbio, però in prospettiva molto più capace di proiezione di egemonia e di forze, di potenza, no? Perché anche noi facciamo sempre riferimento al nucleare, in realtà gli israeliani giustamente hanno sempre temuto dell'Iran non solo che si potesse dotare dell'arma nucleare, ma anche l'arsenale balistico. Per Israele era importante che gli accordi prevedessero anche un contenimento dell'arsenale, se non la distruzione dei missili iraniani. Trump l'altro giorno ha detto chiaramente: no, ma perché non devono avere i missili loro? Ce l'hanno tutti nell'area.
1: Esatto.
0: Io ho trovato questa dichiarazione di Trump proprio la cancellazione completa di Netanyahu da tutti i punti di vista.
1: È il fallimento il fallimento di una proiezione ideologica costruita in 20 anni e crollata sotto il peso del principio di realtà, che è quello che adesso sta muovendo Trump, e quindi è difficile da contrastare. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo che il paradosso che ad uscire dalla legittimità dell'arena internazionale è l'Israele, mentre ci rientra l'Iran a pieno titolo, guardato come potenza della stabilità rispetto che esercita moderazione strategica rispetto a un Israele irrazionale. Questo ha anche un effetto non solo per Israele, per i commerci, per la postura regionale, ma anche e soprattutto perché è un problema alla lunga di sicurezza, in cui Israele diventa il problema della proliferazione nucleare, mentre ha tentato di farlo diventare quello dell'Iran, che non ha mai voluto nei suoi capi religiosi la bomba nucleare, e adesso paradossalmente l'esito vittorioso della guerra conferma che non c'è bisogno di una bomba nucleare per vincere una guerra di aggressione, di difesa dall'aggressione esterna, e questo è il buono che esce da questo principio di realtà che Trump ha riconosciuto esserci. Ci si può difendere anche con mezzi convenzionali, la stretta sul stretto di Hormuz, la chiusura, la pressione dei proxy, funziona in Libano, quindi questa è la buona notizia. Ma si porrà per Israele un problema anche più esistenziale, perché se la guerra è stata fatta sulla base di la comunità internazionale non si fida ad avere uno Stato guidato da un gruppo dirigente irrazionale con la bomba nucleare, oggi la domanda è: ma chi è irrazionale in Medio Oriente fra l'Iran e Israele? E chi è giudicato irrazionale e eccessivo come Israele o Iran ha la bomba nucleare?
0: Certo.
1: Ce l'ha Israele. Certo. Tra l'altro contravvenendo un altro regalo, un'altra dilapidazione di una forza strategica costruita dal sionismo e dal laburismo dal 48 fino a agli anni di Rabin, dove la vera rottura, questa è la dilapidazione di una forza strategica, perché adesso anche nella dottrina nucleare che diciamo si reggeva su un principio: non affermare e non negare, sì. La cosiddetta opacità nucleare.
0: Sì, sì, l'ambiguità, no? Chissà l'ambiguità. Se ce l'ho, non ce l'ho, vuoi venire a vedere? No, ora
1: non se ne discute, non la uso come
0: però,
1: minaccia.
0: Ma certo.
1: Adesso però adesso è riconosciuto esistere.
0: Sì.
1: E questo è un altro problema, bisogna discuterne.
0: Certo.
1: Quando poi, e concludo, adesso questo accordo, soprattutto per la parte finanziaria di ricostruzione dei danni di guerra, perché l'accordo è una vittoria strategica per l'Iran, questo dobbiamo sapere, è una rotta dell'Occidente che si è infilato, di quell'Occidente che si è infilato in questa guerra.
0: Totalmente.
1: E questo lo vediamo anche con le tensioni fra Trump e i suoi alleati europei e perfino con l'Italia, che conta pochissimo da questo punto di vista. Beh, insomma, quando ci sarà quell'accordo di ricostruzione, danni di guerra, rientro, riparazioni, la rottura dell'embargo all'Iran, soprattutto quello economico, col rientro nel sistema bancario, questo avrà bisogno di essere suggellato da un accordo nel Consiglio di Sicurezza.
0: Per forza.
1: Quindi sarà un trionfo diplomatico a cui
0: Trump
1: sta già lavorando.
0: Totalmente.
1: Che è costretto a rientrare nel multilateralismo da una guerra sciagurata fatta per motivi ideologici e su basi talmente fragili che ha portato al suo contrario.
0: No, infatti io credo che a livello di opinione pubblica, ma forse anche di cancellerie, sì, forse a livello di cancellerie si è sicuramente realizzato, ma non si dice, la disfatta strategica dell'evoluzione della guerra nel Golfo potrà essere misurata secondo me soltanto sul lungo periodo, perché veramente ci sono tutti equilibri, alleanze, rapporti in corso di revisione quantomeno, no? Basti pensare anche al Golfo che è al famoso step da qualcuno definito invece accordo di Maometto, che ovviamente si contrappone all'accordo di Abramo, di questa sorta di NATO, ora noi esageriamo nel dire NATO, però di alleanza difensiva interna. Fa capire anche la maturazione, la messa a fuoco dei tempi che stanno cambiando proprio dai paesi del Golfo, del Medio Oriente, che comprende anche Turchia, Pakistan, Egitto. Quindi veramente quello che si sta consumando, che si è consumato in questi 100 giorni, ha una proiezione a raggio anche notevolmente lungo. Però una domanda te la faccio ulteriore prima di salutarti, Fabio Nicolucci. La questione Israele: noi sappiamo che Israele dopo l'estate va al voto, no? Inizio autunno.
1: Forse,
0: perché sarebbero elezioni anticipate, però anticipate di poco. Secondo te, infatti, la domanda è: Netanyahu farà di tutto per far saltare le elezioni, oppure una volta che saremo a elezioni allora potremo veramente archiviare la fase lunghissima dell'Araba Fenice Netanyahu, e soprattutto questo Eisenkot, che possibilità ha di imporsi?
1: Dunque, qui entriamo nel campo delle speranze e della valutazione di quanta residua forza sia rimasta nell'esausto corpo svuotato dalla democrazia israeliana.
0: Che già messa
1: io
0: così.
1: Io tendo a essere, per storia, perché sono stato filosionista e un amico di Israele che vedo suicidarsi stranamente. Tendo a essere ancora speranzoso, soprattutto nella forza intellettuale del popolo ebraico, che ne ha passate tante, anche se adesso sembra veramente essere in mano a un falso messia, esattamente come 400 anni dopo, e quindi quando si consegna i falsi messia a Shabbatai Zevi nel 1626 rischia la vita. Ha avuto nella sua storia dei falsi messia che hanno rischiato di mandarlo a schiantarsi, e questo è uno di quei momenti storici della storia del popolo ebraico. Vediamo se magari dall'esterno, se riescono a aprirsi a una discussione, a uscire dalla sindrome del ritornamento, dalla sindrome della Shoah, c'erano tutti con noi, della sindrome delle vittime, quando in realtà sono degli aggressori. Se riescono ad aprire una discussione e uscire da questa guida del falso messia, forse hanno qualche speranza. Per tornare a che cosa possono sperare, diciamo Eisenkot è il meglio che che è il meglio che è disponibile, molto più rispetto a Bennett, perché siccome la questione di cui si dovrà discutere è il rapporto con l'altro, cioè il popolo palestinese, la questione rimossa, l'elefante nella stanza, vorrei usare diciamo metafore, ma insomma l'elefante nella stanza è che ha portato a questo, è non riconoscere la forza di Hamas e perché non riconoscere il suo radicamento, non riconoscere il fatto che su quella terra c'è anche un altro popolo e non può essere sterminato, nemmeno ignorato, né ucciso dalle malattie, né continuamente bombardato, non è logisticamente oltre che moralmente possibile. La questione è questa: Eisenkot non è avanti da questo punto di vista, ma se il popolo italiano ha più risorse personali per dire al popolo israeliano, se vince le elezioni, il blocco di Netanyahu, per dire che cosa? La politica ebraica non esiste più una maggioranza sionista, servono 61 parlamentari su 120 per far formare un governo, il blocco dell'opposizione anti-Netanyahu ce n'ha 59, 53 ne ha, 51 ne ha invece Netanyahu, e ci sono 10 seggi dei partiti arabi. Adesso è stato impossibile finora che entrassero al governo, a parte l'episodio Chiaro. Con Bennett di qualche anno fa, altro contesto prima del 7 ottobre, che ha esacerbato naturalmente i rapporti interni, e quindi non esiste una maggioranza più ebraica autosufficiente. Quindi se riuscirà Eisenkot a convincere il popolo ebraico, la maggioranza ebraica, la democrazia israeliana, la maggioranza ebraica, che non esiste un tabù nel fare un governo con l'altro popolo, quindi riconoscendolo, Israele si può salvare, può cominciare a camminare questo lungo e faticoso percorso verso il recupero a una normalità nei rapporti con se stesso e quindi con gli altri, perché è dilaniato al suo interno, laici religiosi, e con gli ortodossi che non fanno servizio militare ma pretendono guerre infinite, eccetera eccetera eccetera. Il problema qual è? Ecco perché Eisenkot è piazzato meglio di Bennett, perché è più credibile per una questione personale, questa è la mia analisi. Bennett è un ex colono, intanto, che è il problema dei problemi, ed è molto di destra, che è parte del problema e non della soluzione, anche se diciamo non fa parte del giro Netanyahu,
0: sì.
1: Però non è una questione personalistica, è una questione interna, mentre Eisenkot invece è di centrodestra, ha una concezione, un ex generale, ex capo di stato maggiore di EF, ma soprattutto però ha pagato un prezzo personale quando gli è morto un figlio nel dicembre 2023 a Gaza, Yal. Quindi potrebbe essere l'unico leader che dice al suo popolo: ragazzi, ragazze, dobbiamo smettere la guerra infinita contro gli altri e quindi fra noi stessi, cominciamo a riconoscere l'altro, è faticoso, è un nemico, possiamo difenderci molto meglio facendo un negoziato dopo le armi che una guerra infinita.
0: Chiaro.
1: E lo può dire perché gli è morto un figlio in guerra, scioccato.
0: Sì.
1: A Bennett no, e quindi può convincere un popolo riluttante ad ammettere che non esistono altri in questo momento, che questo lo porta all'isolamento internazionale e al suicidio per dimensioni e per crollo dell'etica, che sempre deve sostenere un popolo e uno Stato, altrimenti è un gruppo, è un appezzamento di terra,
0: infatti.
1: Peraltro piccolo.
0: Peraltro piccolo. Grazie sempre Fabio Nicolucci, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro. Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation, per Guerini Associati ha pubblicato Israele e il 7 ottobre, prima, dopo. E adesso andiamo a Parigi. Se ricordate, venerdì vi avevamo annunciato che sabato ci sarebbe stata questa grande manifestazione degli iraniani, della dissidenza iraniana, di chi fa sentire la sua voce per chi dentro l'Iran non può farla sentire, data anche la repressione in corso terribile, feroce, anche in questi 100 giorni di guerra. Ma cosa è successo? Che nonostante questo sia un momento cruciale, nevralgico delle sorti dell'Iran, all'ultimo momento la prefettura di Parigi ha revocato i permessi per la manifestazione, ma i dissidenti manifestanti manifestanti, i giovani, e non solo i giovani, anche, cioè abbiamo visto dalle immagini, anche persone di una certa età, hanno deciso comunque di scendere in piazza. E qua ci sono stati poi tafferugli anche con la polizia. E c'era anche Virginia Pishbin, presidente dell'Associazione Giovani Iraniani, al telefono con noi. Virginia, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, salve.
0: Allora, ci racconti quello che è successo?

0: con grande impeto alla, alla giornata del 20 e dalla sera precedente c'era stato appunto detto che l'autorizzazione così d'amblè era stata revocata, un'autorizzazione che era stata data 2 mesi prima.
1: Sì, infatti,
0: è bene, importante ricordarlo, quindi 2 mesi prima.
1: Ma qual è la motivazione? Revocata per?
0: Quindi il prefetto, la prefettura di Parigi dice che allora potremmo definirla veramente un'ennesima azione della politica di accondiscendenza, però in qualche modo con una veste differente, con una veste che appunto come visto nella, dal report dei giudici, ok? C'è proprio scritto nel punto 8 che per la prefettura ha ritenuto, vedendo il report dell'intelligence, di revocare l'autorizzazione per i possibili rischi di atti violenti, e in particolare si legge proprio nel punto 8 di questa relazione, in particolare un cosiddetto gruppo denominato SAVAK. Quindi stiamo parlando del gruppo della polizia segreta che
1: viveva
0: all'epoca dello Scià,
1: certo.
0: Esattamente. Quindi gruppi monarchici di persone, tra l'altro, che avevano sfilato in Germania il 10 maggio con vestiti che avevano appunto l'emblema, no? il distintivo dello Scià, quindi sicuramente, cioè, persone comunque legate assolutamente al figlio dello Scià, ok?
1: Sì.
0: Che avevano, quindi nel report dell'intelligence si legge proprio che avevano intenzione di fare un attentato dinamitardo. Quindi la prefettura si è legata a queste queste notizie, che sono sicuramente molto importanti, quindi con questa scusa è stato revocato
1: la manifestazione.
0: Ma che cosa mi lascia questa? Cioè, in realtà non c'era assolutamente quel clima di ti proteggo, non c'era un clima, noi non abbiamo percepito il clima della non facciamo la manifestazione perché ci sono dei problemi di sicurezza, ma ci sono state evidentemente delle situazioni anche di grandissima violazione dei diritti umani, perché noi eravamo delle persone che pacificamente, chiaramente tu non puoi d'amblè bloccare un flusso di 100.000 persone,
1: certo,
0: che stanno andando,
1: certo,
0: in un luogo, perché solo di autobus si sta contando oltre 800 autobus, questo vuol dire che solo in autobus c'erano 60.000 persone, ok, solo con gli autobus, poi non contiamo tutte le persone che sono arrivate in aereo come noi,
1: non puoi bloccarle.
0: Dal Canada, dall'Australia,
1: no, ovvio, blocchi all'ultimo momento, le persone si sono già spostate,
0: però loro hanno fatto i poliziotti erano in assetto antisommossa, con scudi, con caschi, con un atteggiamento per cui le persone quando entravano dentro diciamo il perimetro dove ci hanno relegato, tra virgolette, non potevano uscire neanche per andare in bagno, cioè avevano un atteggiamento che tutto poteva essere tranne,
1: chiaro,
0: che di protezione. Non parliamo di protezione, ma parliamo di ennesimo atto di politica di accondiscendenza. Ora, non è confermato che il ministro degli esteri iraniano fosse lì in questi giorni, ma è abbastanza facile pensare che lo fosse, perché
1: quindi secondo voi c'è stata un'interferenza, una pressione nei confronti di Parigi perché venisse, da parte di Teheran, perché venisse vietata la manifestazione?
0: Non abbiamo dubbi, perché anche nel 2023 accade questo, e anche nel lontano 2005.
1: Ho 10 secondi, Virginia, chiudi.
0: Sì, e questo è il punto, cioè ancora una volta di fatto c'è stata anche una conferenza proprio concomitante. A

0: a questa manifestazione che era tenuta dalla presidente Maryam Rajavi, e questo in realtà i 100.000 sono diventati molti di più, perché di fatto ha fatto il giro del mondo, certo. ancora in maniera ancora più prorompente,
1: infatti,
0: quindi l'Iran non è riuscito nella sua repressione, mi dispiace.
1: E quindi è stata controproducente sicuramente.
0: Quindi,
1: da parte
0: nonostante
1: loro.
0: Il negativo, certo. della situazione che abbiamo subito, diciamo che è stato comunque un successo, perché il successo mediatico non può non essere valutato.
1: Grazie Virginia Pishbin, presidente Associazioni Giovani Iraniani. Ora arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
8: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 12:20 su TV 2000.

0: minacce di Trump giunte ieri che hanno rischiato di far saltare i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, le parti parlano di progressi significativi. Al termine del primo round di colloqui su X, il ministro degli esteri iraniano Arashi annuncia revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio, revocate il blocco, sbloccati alcuni beni congelati, ha avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E poi i mediatori pakistani e qatarini spiegano che è stata decisa una linea di comunicazione per evitare incidenti ad Hormuz ed è stata decisa una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. Le autorità russe hanno chiuso temporaneamente 4 aeroporti di Mosca dopo che è stata intercettata una raffica di droni, 59 quelli intercettati, ancora raid di Kiev sulla Crimea occupata, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, così ieri all'Angels lo Leone XIV nel ricordare la giornata mondiale del rifugiato. Accogliamo, ha detto ancora il Papa, chi è vittima di persecuzione. Vivere la fede oggi è impegnativo. Nuovo attacco di Trump a Meloni e agli alleati. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, ha detto il presidente americano. Palazzo Chigi è restata in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Le ragazze erano a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formiano, molto lontani dall'appartamento della madre. Mondiali di calcio, l'Egitto a Vancouver ha sconfitto 3-1 e rimonta la Nuova Zelanda. Miami finisce 2-2, la sfida Uruguay-Capoverde, pareggio 0-0, Belgio-Iran. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: anche dalle news, e insomma, se state seguendo, oltre agli sviluppi medio orientali, anche quelli russo-ucraini, capite che in questo momento c'è sicuramente una ripresa dell'iniziativa da parte ucraina nei confronti della Russia, soprattutto per gli obiettivi che sta raggiungendo l'Ucraina a colpire il territorio o russo, come è avvenuto questa notte, costringendo addirittura a chiudere temporaneamente 4 aeroporti di Mosca, oppure in territorio ucraino ma occupato da russi, come la Crimea, con i raid di Kiev che di fatto hanno lasciato al buio parte dell'isola e sospeso la distribuzione di carburante ai mezzi privati. E tra poco cercheremo di capire le evoluzioni sul fronte Russia-Ucraina, ma in realtà volevamo capire meglio quello che sta succedendo tra Kiev e Varsavia, alleata di ferro la Polonia da inizio della invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Eppure ci sono delle frizioni, tant'è che Varsavia ha deciso di ritirare una onorificenza importante a Zelensky, che l'ha restituita subito. Cosa succede? Raggiungiamo a Varsavia Sebastiano Giorgi, direttore di Gazzetta Italia. Buondì, direttore.
1: Ciao Chiara, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, ci aiuti a capire quello che sta succedendo?
1: È un brutto pasticcio, veramente un brutto pasticcio. Allora, la questione è che il massacro della Voligna, quando tra il 43 e il 45 sono stati eliminati praticamente 100.000 polacchi, è una questione diciamo di memoria viva che è finita sotto il tappeto fino all'89, come era finita sotto il tappeto Katyn, l'altro massacro di Katyn. Ora Gorbaciov solo nel 90 ha riconosciuto, dopo 50 anni, le responsabilità russe. Sulla Volinia invece non si è mai arrivati a parlare, soprattutto fino all'89, entrambi i paesi comunisti, di questo tema era vietato parlare. Ora, perché, come dicevi te giustamente, in un momento come questo di guerra, due paesi che sono così vicini e così, diciamo, legati in prospettiva antirussa, in questo momento finiscono in questo pasticcio qua? Ora, questa è la domanda da farsi. Allora, la sensazione è questa, che Zelensky debba ingraziarsi di più i nazionalisti, perché chissà, forse probabilmente siamo in una direzione, anche questo bombardamento di Mosca, siamo in una direzione di fine guerra, e probabilmente dovranno accettare delle concessioni territoriali ai russi, e quindi probabilmente la sensazione è che Zelensky debba ingraziarsi i nazionalisti. E la reazione di Varsavia verso il fatto che vengano premiate storicamente l'armata insurrezionale ucraina che fece quel massacro, poteva essere presa in varie maniere, nel senso, si poteva convocare l'ambasciatore, parlare, reagire in maniera diplomatica. Invece, secondo me, con poco sangue freddo, il presidente ha sparato e ha deciso di ritirare l'ordine dell'Aquila Bianca. Ricordiamo che questa onorificenza è stata ritirata una sola volta nella storia, nel 1932, e che questa onorificenza ce l'hanno anche personaggi tipo Schröder, che sappiamo tutti che in Polonia, ma non solo, forse viene considerato praticamente alla stregua di una spia russa. Quindi è abbastanza in attesa questa mossa. Ma dirò una cosa in più: Navrotsky, siccome è un tema, i polacchi hanno relativismi storici, ce lo siamo detti più volte qui in questa trasmissione.
0: Ce l'hai spiegato molto bene.
1: Allora, cosa fa Navrotsky? Probabilmente in un momento in cui politicamente forse è un po' all'angolo, perché comunque il governo funziona, perché soprattutto Zelensky è atteso la settimana prossima a Danzica per il grande convegno Rebuild Ucraina, praticamente mette un paletto tra Polonia e Ucraina, e la reazione di Tusk è abbastanza tiepida, nel senso che Tusk alla fine non attacca Navrotsky, perché ripeto, sul tema Volinia i polacchi sono sensibili, e di certo non dice che non è una cosa importante, ma cosa fa? Dice semplicemente che è una questione che riguarda Navrotsky e Duda, cioè i due presidenti polacchi che sono susseguiti, perché Duda ha dato l'onorificenza e ora Navrotsky la toglie. Quindi spero di aver fatto un
0: Ma
1: questa è la situazione.
0: Sei stato molto chiaro, perché appunto a volte sono dei meccanismi meccanismi, dei passaggi che si spiegano non solo con la storia ma anche con gli equilibri interni, no? Poi ai paesi, e anche col modo di approcciarsi a certe tematiche, quindi è bene farsele raccontare in loco da chi conosce molto molto bene la Polonia, i polacchi e la storia di questo paese. E secondo te, in un modo o nell'altro, si arriverà però al superamento diplomatico? Quindi anche il fatto che lo stesso Tusk non abbia voluto più di tanto entrare nella questione, vuol dire insomma che si spera che si stemperi da sé?
1: Allora, un membro della cancelleria di Zelensky è già venuto a Varsavia a parlare con la cancelleria del presidente Navrotsky e con il ministro della difesa. Gli incontri che non hanno sortito grande successo, però da parte, diciamo, del governo polacco, quindi non della presidenza della Repubblica, c'è la massima volontà. Certo. E poi di collaborare. Non dimentichiamo che in questo momento in Polonia ci sono un paio di milioni di ucraini che lavorano, che sono rifugiati e certo, che sono praticamente, ma sono integrati ormai, insomma, sono 4 anni la guerra, dimentichiamo che è una guerra più lunga della prima guerra mondiale, insomma, questa è ormai gente integrata che sta qui, che finita la guerra una parte di loro ritornerà in Ucraina, ma una parte resterà qui. Esatto, quindi è un po' un autogol. Tra le reazioni, appunto, dicono, perché se ne sente tutti i colori, l'ex presidente del Parlamento polacco ha detto: ah beh, questo è un regalo ai tedeschi, perché allora saranno loro a ricostruire l'Ucraina. Oh. E un altro ha detto: questo è il regalo, sì, è un regalo ai russi, perché non vedevano l'ora che si rompesse l'asse polacco-ucraino. Quindi è una situazione, un pasticcio da cui bisogna uscirne. Diciamo che ci vorrebbe più sangue freddo e speriamo che lo trovino nelle prossime settimane. Questa è la mia opinione.
0: Ce l'auguriamo. Grazie, direttore. Buona giornata a Sebastiano.
1: Grazie,
0: Giorgi.
1: Chiara, alla prossima.
0: Grazie. Lasciamo a Varsavia Sebastiano Giorgi, direttore di Gazzetta Italia, giornale italo-polacco. E bentornato all'ambasciatore Francesco Zazzo, che è stato proprio ambasciatore a Kiev in Ucraina. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo cercato di spiegare un po' ai nostri ascoltatori le frizioni in questi giorni, Kiev, Varsavia, ma con lei vorrei tornare a guardare proprio al fronte russo-ucraino e capire se con questi stop and go rispetto alla possibilità di negoziati, in realtà forse questa è la volta buona perché qualcosa accada. Abbiamo detto è il terreno, no, a dettare le condizioni di possibili negoziati e colloqui. Vediamo che sul terreno niente sta succedendo, nel senso che si continua a morire, è una guerra di attrito, però in realtà la Russia è abbastanza ferma sul fronte e anzi l'Ucraina in alcune aree ha ripreso l'iniziativa e ha riconquistato dei fazzoletti di territorio. Quello che però registra proprio un cambio della situazione è la capacità dell'Ucraina di colpire, soprattutto con droni ma non solo, il territorio russo anche in profondità fino alla Siberia, oppure il territorio ucraino ma occupato da russi come appunto la Crimea. Ecco, di fronte a questa situazione, unita al fatto che ormai è consolidata che l'economia russa sta cominciando ad avere qualche problema, possiamo pensare che Putin si convinca che forse è il caso almeno di congelarlo il conflitto o no?
2: Diciamo, direi che al momento ancora, ecco, questo è il mio convincimento, Putin è ancora, nonostante tutto, convinto a raggiungere i suoi obiettivi. Va tenuto presente che Putin vive in una bolla mediatica, in una sorta di realtà parallela. Putin non usa l'internet, i telefonini, si fida solo dei rapporti dei servizi segreti. La Russia è una dittatura basata un po' sulla propaganda, sull'adulazione. Sì. Nessuno dei più stretti collaboratori ha il coraggio di dire la verità. Per cui, nonostante tutto, è ancora convinto di poter vincere. Conta sulla guerra di logoramento, sul disimpegno progressivo degli Stati Uniti, sulla superiorità delle risorse umane e militari, e inoltre va anche tenuto presente questo elemento di irrazionalità. Cioè Putin è proprio ossessionato dall'Ucraina, li considera un po' traditori, poiché lui è un sostenitore del Ruski Mir, no? Sì. Secondo lui i russi e gli ucraini sono lo stesso popolo, per cui c'è intanto questo elemento. Ma è anche vero che poi, anche se volesse fermarsi, per lui è molto difficile, ne va della sopravvivenza del suo regime. Come fa a giustificare un bilancio fallimentare, una guerra che dura da oltre 4 anni, una guerra di durata superiore a quella della grande guerra patriottica? Il suo bilancio fallimentare, non è riuscito a prendersi Kiev, ad acquisire il controllo dell'Ucraina, la NATO si è allargata ad est con l'adesione della Finlandia e la Svezia, ha perso l'accesso al grande mercato europeo, costretto a vendere la materia prima a prezzi scontati sul mercato asiatico, relegato a un ruolo sempre più ancillare rispetto al suo principale alleato, la Cina, anche a livello, anche il ruolo geopolitico della Russia si è indebolito in Siria, Venezuela, ha perso il suo principale alleato in Europa, Orban, anche l'Armenia, ecco, paese che si sta allontanando nel Caucaso. E dunque il bilancio come fa a fermarsi? Ecco perché credo che, nonostante tutto, non è ancora arrivato il momento, però vedo anche dei segnali per cui si potrebbe avvicinare il momento in cui si convincerà che non può più puntare alla capitolazione, alla resa incondizionata di Kiev. E i segnali sono tanti, no? come anche lei ha sottolineato, perché al fronte la Russia non riesce a sfondare, anche no, grazie a questo muro di droni eretto dagli ucraini, crescenti difficoltà nel reclutamento di soldati volontari da inviare al fronte, no? E incapacità di rimpiazzare le enormi perdite, si parla di 30.000 uomini al mese. Poi sono le difficoltà dell'economia russa, poi gli ucraini, come ha detto lei, oggi capaci di attaccare in profondità con i droni missili ucraini e il coso, e arrivando persino a colpire Mosca e San Pietroburgo, anche l'immagine, ecco, infliggendo un duro colpo alla credibilità di Putin, i gravi danni, no? Alle infrastrutture energetiche russe, per cui forse, ecco, siamo arrivati, se continua questo trend, si avvicinerà forse il momento in cui il regime di Putin si convincerà che dovrà accettare un compromesso.
0: Il regime di Putin o Putin? Perché il regime di Putin o Putin? Nel senso che qualcuno vicino potrebbe, come dire, decidere di bucare con uno spillo questa bolla di Putin, metterlo di fronte alla realtà e alle sue responsabilità. E sappiamo che non sono mai questioni intellettuali, no? Queste in Russia.
2: Sì, beh, io direi, risponderei il regime di Putin, non solo Putin, attenzione, perché il regime di Putin ha le caratteristiche di una dittatura, di una gerontocrazia, un aspetto che vorrei sottolineare, perché parliamo di una classe dirigente, gli ex apparati di sicurezza chiamati i siloviki, gli uomini della forza, tutti gli uomini vicinissimi a Putin che appartengono alla sua generazione, uniti tutti da questo forte risentimento, sentimento di umiliazione per la perdita di status, di grande potenza della Russia, per cui attenzione, non è solo Putin, è il cerchio intorno a lui. Io personalmente credo che non cambierà nulla finché non ci sarà un cambio generazionale in Russia, cioè l'unica speranza è che un domani in Russia possa arrivare al potere una classe dirigente più giovane, che ha anche una visione più, una maggiore attenzione verso il soft power, verso l'economia, perché questi sono questi uomini degli apparati di sicurezza, i militari, è gente che ha una visione di politica estera basata sul hard power, quello che conta è la potenza militare. Sarebbe molto meglio che pensassero invece a sviluppare l'economia russa, che è assurdo che un paese che è 52 volte più grande l'Italia ha un PIL globale inferiore a quello dell'Italia, cioè la Russia non è neanche tra le prime 8 economie al mondo, il che è assurdo, no?
0: Sì, perché comunque è un paese che ha sempre puntato, o meglio, insomma, da 30 anni a questa parte, sulla logica di potenza, quindi il recupero dell'idea dell'impero, tutto è stato investito unicamente in quella direzione. In Russia non si fabbrica niente al di là delle armi, no? Cioè prodotti russi all'est. E certo, è assolutamente
2: basta
0: assurdo.
2: Basta guardare la TV russa, fanno vedere solo parate militari, la sublimazione del potere militare, della forza, è una visione del mondo molto pericolosa e che assolutamente va contrastata, e qui veniamo anche al punto chiave. bisogna sempre tenere presente che il regime di Putin rispetta solo il linguaggio della forza, ha una visione quasi ottocentesca, no, dei rapporti internazionali, non si va da nessuna parte così.
0: Anche perché si capisce che lì c'è proprio, si spiega molto bene, anzi questa lettura la trovo poco presente solitamente nelle analisi, invece mi convince, ovvero che ci sia proprio un problema di regime di Putin, di gerontocrazia, quindi sono tutte persone che anagraficamente appartengono a un certo contesto e che quindi ormai hanno delle logiche categoriali mentali di un certo tipo, difficili da scardinare.
2: Oltre a questo elemento della gerontocrazia aggiungerei l'elemento della oligarchia, perché attenzione, tutto il cerchio magico di Putin, che sono quasi tutti uomini di fiducia di Pietroburgo e gli altri, e sono tutte persone che hanno accumulato enormi ricchezze grazie, ecco perché è così difficile scalfire dall'interno con una puntura, come dice lei, di spill per distruggere questa bolla, è molto difficile intaccare questo sistema che è monolitico e che purtroppo i russi subiscono, la popolazione russa subisce.
0: Senza dubbio. Cerchiamo di essere positivi, creiamo un passaggio, diciamo così, disegniamo un quadro di scuola, cioè succede qualcosa alla fine, motivazioni varie X, per cui la Russia dice sì, apriamo i negoziati, che significano anche interlocuzione con l'Unione Europea, e noi sappiamo che su questo fronte in questi giorni c'è un grande dibattito dopo le parole, le iniziative di Costa. A me quello che interesserebbe sapere, visto anche la sua densa e importante carriera diplomatica, come lo vede l'interlocutore ideale espresso dall'Unione Europea? Chi dovrebbe essere poi una persona, un gruppo di persone? Cioè, come dovrebbe apparecchiarsi l'Unione Europea?
2: È una bella domanda. Allora, innanzitutto io sono convinto che quello di Putin è solo un atteggiamento tattico. Sì, oggi si dice pronto a parlare con gli europei, però attenzione, non va dimenticato che per Putin il principale nemico oggi non sono gli Stati Uniti, è l'Unione Europea, la vuole debole e divisa, perché vuole ritornare a un'Europa divisa in sfere di influenza, no? Altrimenti come fai a creare un impero nel cuore del continente europeo? Vuole perlomeno riacquisire una sfera di influenza sui paesi dell'Europa orientale, soprattutto riacquisire il controllo diretto dei paesi ex membri dell'Unione Sovietica, dove vivono, no, minoranze russe. Allora va sempre tenuto per questo presente. Allora, facendo questa premessa, io credo che Putin è pronto ad accettare un inviato europeo solo qualora questi sia pronto ad accettare le condizioni della Russia, cioè è disponibile a parlare con un inviato però solo alle sue condizioni, cioè che l'Europa accetti in toto le richieste russe, che sono fondamentalmente, credo, tre: la completa cessione del Donbass, la smilitarizzazione totale o parziale dell'Ucraina e un divieto permanente di adesione dell'Ucraina nella NATO. Per cui e questo è un punto da tenere presente, alla domanda quale potrebbe essere il possibile di un interlocutore europeo, dovrebbe essere innanzitutto una figura europea autorevole, influente, percepito non pregiudizialmente dai russi come non ostile a loro. Credo più, ecco, si parlava, no, del presidente del Consiglio europeo Costa come possibile inviato europeo, ipotesi che non piace neanche, comunque, da quello che leggo, ai principali paesi europei, Germania, Francia,
0: direi che è già bocciato.
2: Ecco. Ma non solo, attenzione, nei giorni scorsi Cremino ha ribadito che i leader europei vogliono fomentare la guerra, addirittura il ministro degli esteri Lavrov ha detto l'Europa vuole riarmarsi per preparare un conflitto contro la Russia entro il 2030, non mi sembra che si parta con le migliori premesse. Diciamo che pensando, io, ecco, alla sua domanda dico francamente al momento mi riesce difficile identificare un identikit ideale, ma dovrebbe essere però un ex leader di un paese europeo importante, attenzione, non credo tanto all'ipotesi che possa essere il leader o un ex leader di un paese piccolo o medio, come
0: è stato detto da qualcuno.
2: Perché i russi hanno sempre avuto, conoscendo la loro mentalità, una visione basata proprio sui rapporti di forza,
0: sì.
2: Cioè non rispettano i piccoli paesi.
0: Per cui,
2: ripeto, tornando alla sua domanda, il problema è un altro, cioè la Russia ancora al momento è pronta a parlare con un inviato europeo solo alle sue condizioni, e questo è il punto fondamentale, per cui diventa secondario la questione di identificare un possibile, però è anche vero che l'Europa ha il dovere di avviare un canale negoziale con la Russia, perché non può delegare tutto a Trump, di cui non può fidarsi, che ha adottato una politica di appeasement fallimentare, troppo accondiscendente, non può lasciare a Trump il mononegoziato con Putin, e dunque l'Europa fa bene a muoversi, a fare delle proposte che però temo al momento verranno sempre rigettate dai russi.
0: Una parola su Trump.
2: Però tutto può dettare se continuerà, se la Russia continuerà a incontrare sempre maggiori difficoltà, se questo stallo continuerà a prolungarsi, se proseguiranno gli attacchi in profondità degli ucraini, se l'opinione pubblica russa si stancherà sempre di più di questa guerra interminabile, a quel punto forse, e soprattutto se ci saranno forti segnali di indebolimento dell'economia russa, potrebbe accettare anche di avviare un canale negoziale con gli europei per arrivare a un compromesso.
0: Visto che l'abbiamo citato e sicuramente non è trascurabile, no, il nodo Stati Uniti e dunque Trump, noi sappiamo che ormai da un anno a questa parte gli Stati Uniti non regalano più, non forniscono più armi direttamente all'Ucraina, ma lo fanno su commissione europea, anche se poi l'impegno in Iran sta rallentando alcune consegne. Sicuramente però gli Stati Uniti, insieme anche al Regno Unito, oltre che alla Francia, stanno continuando a fornire un elemento essenziale, no? Che è l'intelligence, che è quello che permette poi anche ai droni ucraini di mettere a segno risultati importanti, quindi ancora gli Stati Uniti fanno parte della partita. Vediamo anche che Trump sta dimostrando, perlomeno a livello di dichiarazione ufficiale, una certa delusione rispetto a Putin, e allo stesso tempo anche torto collo, ma deve ammettere che l'Ucraina le sue carte, per parlare in gergo trumpiano, ce l'ha e le sta mettendo sul tavolo. Questo cambierà qualcosa? Forse, come dire, anche un Putin perdente piace meno a Trump?
2: Direi di sì, perché Zelensky sta dimostrando di avere le carte da giocare che Trump non gli riconosceva, e come, cioè è la cosa che ha colto di sorpresa non solo Putin ma anche Trump stesso, è che loro si aspettavano che un accordo, che il progressivo disimpegno americano avrebbe praticamente portato la Russia a prevalere sul campo, così invece non c'è stato per due motivi. Non solo gli ucraini continuano a resistere, grazie soprattutto, ecco, va detto, all'indispensabile aiuto fornito agli europei, che ormai si sono sostituiti agli americani. Lei ha ricordato questo meccanismo, cioè oggi Trump, da quando Trump è arrivato al potere, gli Stati Uniti non forniscono più aiuti finanziari all'Ucraina e forniscono armi e l'intelligence solo se poi, e soprattutto le armi, quando, se sono pagati dagli europei, no? Con questo meccanismo chiamato PERG. Ma non solo, cioè gli ucraini continuano non solo a resistere con questa situazione di stallo nel boss, ma addirittura a portare questi micidiali attacchi con profondità al territorio russo, con i droni, con questi missili Flamingo che addirittura, abbiamo letto stanotte, sono arrivati a colpire una città di Tiumen a quasi 2000 chilometri in Siberia. E dunque questo è qualcosa che ha colto di sorpresa sia Putin che Trump, e i motivi sono due, abbiamo detto: uno, perché gli europei si sono mostrati compatti nel sostegno a Kiev, e oggi di fatto gli europei sono i primi donatori e hanno saputo sostituirsi agli americani. E non solo, gli ucraini hanno fortemente rafforzato la loro capacità di produzione autonoma militari, e questo è incredibile, cioè è una cosa, e così sono in grado di sopperire al loro principale problema, che è quella della cronica carenza di risorse umane, e oggi l'Ucraina ha di gran lunga il più forte esercito in Europa. senza mio avviso, è destinata a diventare Israele d'Europa. Per cui, rispondendo, alla, credo che questo è un elemento di novità che Trump deve riconoscere, però da lì a, ecco, abbiamo visto adesso al G7 di Evian si parla di questa, no, del ritorno a un'unità, che anche gli Stati Uniti, sì, sono d'accordo nel rafforzare la pressione sugli europei. Io però a riguardo sarei molto cauto, non è la prima e l'ultima volta che Trump dice sono pronto a rafforzare la pressione sulla Russia e poi ritorna indietro, e questo è successo altre volte, per cui sono abbastanza, cioè, al momento, vedremo, ma non è affatto detto che gli Stati Uniti, cioè, con Trump siano veramente disponibili ad andare fino in fondo a rafforzare la pressione, e la pressione, come sappiamo, deve essere soprattutto sulle le sanzioni all'esportazione degli idrocarburi russi. Oggi potrebbero farlo perché, grazie a Dio, con l'intesa, no, di Hormuz,
0: sì, se regge, sì,
2: il prezzo sempre che regga, per oggi,
0: però già il,
2: diciamo,
0: prezzo del petrolio è in calo, quindi già questo ovviamente è un minor guadagno,
2: però bisogna dubbio. Vedere, ecco, oggi come oggi Trump è ancora la sua attenzione principale è rivolta ancora al Medio Oriente, all'Iran, all'Iran,
0: sì,
2: non
0: sì,
2: al conflitto,
0: sì, sì, no, su questo non ci sono dubbi per acclarati motivi. Grazie ambasciatore, vedremo i prossimi sviluppi.
2: Grazie a voi, grazie,
0: sempre un piacere avere con noi l'ambasciatore Francesco Zazzo, ottimo, è stato un nostro grande ambasciatore a Kiev. E a proposito di Hormuz, lì andiamo. Allora, le ultime notizie ci dicono che in realtà, nonostante l'Iran, dopo gli attacchi che si sono susseguiti in Libano a ridosso di venerdì, abbiano deciso di chiudere nuovamente Hormuz, in realtà pare, come dire, che Hormuz sia chiuso ma a metà, quindi le navi stanno continuando a passare. Questo è quanto viene riferito anche dal CENTCOM, quindi dal centro operativo militare statunitense nel Golfo. Sappiamo che gli Stati Uniti con Trump hanno di nuovo minacciato l'Iran, che se non avessero tenuto aperto Hormuz l'Iran sarebbe stato cancellato, o meglio i delegati in Svizzera non avrebbero avuto più un paese dove tornare, e questo è stato detto nel bel mezzo dell'avvio dei negoziati. Infatti i negoziati hanno rischiato di saltare, invece poi sono andati avanti. Nottetempo sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte iraniana e da parte dei due paesi mediatori, Qatar e Pakistan, che ci dicono che sono stati fatti dei progressi significativi, e tra quello che è stato deciso anche una linea di comunicazione tra le parti proprio per garantire la riapertura in sicurezza di Hormuz. E quindi tra stop and go, però, diciamo che si sta andando verso una riapertura vera dello stretto. Bisogna ancora capire se poi ci sarà una gestione da parte dell'Iran e dell'Oman oppure no. Noi vogliamo fare una riflessione su questi 100 giorni di chiusura di Hormuz. Che cosa è successo e come questi giorni di chiusura hanno pesato sulle aziende italiane, sulle imprese italiane, soprattutto ovviamente sulle imprese dell'export, e quali sono gli scenari che si vanno ad aprire. C'è un'interessante indagine pubblicata proprio da Promos Italia, che è l'agenzia nazionale del sistema camerale dedicata all'internazionalizzazione delle imprese, che supporta proprio anche le piccole e medie imprese nell'export. Il direttore è Giovanni Rossi, direttore generale di Promos Italia. Buongiorno direttore.
3: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Grazie per essere con noi. Allora, ci aiuta a capire questi 100 giorni che impatto hanno avuto per le imprese dell'export italiano?
3: È abbastanza significativo nelle aspettative. Per il resto sono dei tempi un po' lunghi, perché infatti poi si vedano sulle quantità. Quindi abbiamo misurato che sostanzialmente 7 sì. Sicuramente che Hormuz ha impattato molto sulle loro aspettative, ma va anche detto che negli ultimi 5 anni, se mettiamo in fila le crisi che hanno impattato o potenzialmente impattato sulla capacità italiana di esportare, ce ne sono un bel po'. Cominciamo dal Covid, se vuole, poi il conflitto russo-ucraino, i dazi, ci ricordiamo tutti il Liberation Day dal giardino rosa della Casa Bianca, sembra dimenticato, eppure a un certo momento non si parlava d'altro. E fatto sta che in questi 2, 3, 5 anni l'export italiano ha continuato a crescere, anche quest'anno nei dati ultimi che abbiamo a disposizione di aprile parlano addirittura di un 8,8% rispetto alla stessa data nell'anno. Quindi questo significa che comunque Al di là di questo, le imprese italiane finora stanno mostrando una certa capacità di resilienza che si sta trasformando in deterrenza. E che cosa intendo? La resilienza è una resistenza.
0: Sì.
3: La deterrenza, ne parla in me purtroppo tanto in questi ultimi nostri anni in ambito militare, ma possiamo traslare il concetto anche in economia, è la prevenzione che passa attraverso una strategia che è molto semplice, che è quella della diversificazione dei mercati di sviluppo. Infatti la cosa secondo me più interessante che viene fuori dagli intervistati è che 7 su 10 sono abbastanza convinti del fatto che si passi di là, e addirittura 4 su 10, o meglio il 45%, ha già attuato azioni di diversificazione, cioè ha già cominciato a cercare di esportare nuovi mercati, e un altro 30% lo sta considerando. Quindi è chiaro che, e termino, in un contesto del genere poter diversificare i mercati di sbocco, ma magari anche banale dirlo, è la strategia da cui passare, e in questo però voglio dire, siamo in buona compagnia, perché a partire dalla Commissione Europea questa strategia è stata abbracciata. Nell'ultimo anno la Commissione Europea è stata molto attiva, un attivismo che praticamente ha visto chiudere accordi nell'ultimo anno, che non siamo chiusi negli ultimi 20 anni, vogliamo ricordarli, Mercosur, India,
0: sì, ma anche altri paesi dell'Asia, no? Abbiamo degli interessanti dossier aperti con Laos, Vietnam, che comunque sono mercati sempre più interessanti. C'è stata un'accelerata proprio.
3: Cosiddetta Asia, e c'è l'Asia centrale, i cosiddetti STAN, che sono un mercato da 150 milioni, dove tutti i mercati in cui noi siamo attivi, accompagniamo le imprese, le prepariamo, e naturalmente io le direi che il tema è che naturalmente qua bisogna fare un po' di fatica. Le rotte, le abitudini consolidate da sole non bastano più. Faccio un esempio molto concreto, senza parlare dei soliti Stati Uniti. Conflitto russo-ucraino, non faccio nomi e cognomi, ma sono storie vere. Produttore di mobili diciamo di high end, di lusso, della Brianza, si trova all'improvviso venir meno il suo unico compratore, nel senso che non aveva neanche tanto bisogno di andarsene a cercare altri, perché era un compratore perfetto, ideale, limpido.
0: Storico, tradizionale, ormai ecco veramente canali avviatissimi, no? Quindi era dato certo, sicuro, stabile.
3: È rimboccato le maniche, adesso lo dico, ha cominciato a aprire dei canali nell'area cosiddetta GCC, che sarebbe Saudi Arabia, Emirati, e naturalmente anche lì adesso bisogna fare i conti. Però questo è quello che succede. Per far questo naturalmente bisogna investire in relazioni, bisogna investire in dati, bisogna investire in intelligence, e questo devo dire, per le piccole e medie imprese c'è il sistema Italia che una mano la dà.
0: Per forza, perché da sole non riuscirebbero, no?
3: Sì, forse è anche il momento di investire una narrazione che negli anni, ricorda quando si diceva tanto che i francesi sapevano muoversi all'estero, si muovevano in blocco con una falange a corte, no? Devo dire che oggi questa narrazione è superata, nel senso che abbiamo fatto dei gran progressi. Noi abbiamo un piano, magari il grande pubblico non lo sa, ma noi abbiamo un piano da marzo dell'anno scorso per l'export, per la crescita dell'export, con un obiettivo addirittura, che questo è stato fissato dal Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale, di arrivare a 700 miliardi di euro. Siamo a 640 nel 2020.
0: Però buono, cioè su 700, 640 è un obiettivo, caspita.
3: 640 è quello che abbiamo realizzato, ed era 620 circa nel 2024. Vede che continuiamo a crescere. Per ricordare ai suoi ascoltatori quanto sia importante per questo paese portare, è utile dire che praticamente un terzo del nostro.
0: Aspetti, perché c'è la linea che ci sta un po' dando fastidio, non la sentiamo bene, invece questi sono passaggi importanti. Ci stava dicendo, abbiamo
3: un terzo del nostro PIL, del nostro prodotto interno lordo, viene dall'export.
0: Ah certo, sì.
3: Noi siamo il quarto, a volte quinto, insomma, però stiamo giocando con il Giappone con la posizione paese esportatore, è uno dei pochi ad avere un surplus commerciale, e in un contesto di calo demografico, e quindi necessariamente calo dei consumi interni, capisce bene che bisogna compensare poi con le esportazioni. E se c'è una luce verde negli ultimi 20 anni sul cruscotto dell'economia italiana è questo, quindi bisogna essere consapevoli, però è una battaglia che si combatte ogni giorno, perché là ci sono, là fuori sono dei competitor agguerritissimi, economie che stanno emergendo, quindi non ci si può distrarre un attimo.
0: No, questo è vero. Tra l'altro, se pensiamo come il nostro paese, le nostre imprese hanno, diciamo, delle zavorre, no, a livello di produzione, perché sappiamo che l'energia in Italia costa molto di più, la paghiamo molto di più, non solo come cittadini privati ma anche come imprese. Se mettiamo che le nostre imprese, da un punto di vista anche tecnologico, ora lo stanno coprendo, però scontano anche un certo gap, cioè proprio da, come dire, da stupirsi, ma in positivo, della grande efficacia, efficienza e forza del prodotto italiano, se i risultati dell'export sono comunque così promettenti e in continuo aumento.
3: E se poi la guardiamo da un'altra parte, ti immagini il potenziale in espresso, se invece queste
0: zavorre le alleggeriamo, le togliamo.
3: Sappiamo bene che questa energia ci penalizza, vuol dire che. E naturalmente magari questo significa che i nostri imprenditori a volte fanno sacrifici sulla redditività di certe commesse e poi finisce che magari non si investe. Quindi è chiaro che il vantaggio competitivo deve essere mantenuto. Anche perché un'altra cosa che magari il grande pubblico non sa è che noi, quando parliamo di export italiano, la mente va subito alle cosiddette 3F. Food, form, presentation, oppure all'italiana, diciamo, le 3A, abbigliamento, arredo e alimentare. Ma in realtà il primo comparto di esporto in Italia è la meccatronica.
0: Il secondo
3: è la farmaceutica, cioè questo paese qua, voglio dire, al di là di una forte caratterizzazione sui prodotti di lifestyle, rimane competitivo anche in settori che hanno a che fare molto con l'innovazione tecnologica, e questo ufficialmente va bene.
0: No, assolutamente. Tra l'altro noi abbiamo veramente anche il know-how della, adesso la dico male ma per farmi capire a tutti, della formazione, anche della costruzione, realizzazione di alcuni microchip che sono parti importanti poi di macchinari altamente perfezionati nell'industria pesante. Questo noi l'abbiamo sempre detto. Ancora l'Italia, anche qua, è un miracolo che continui ad essere un'eccellenza nell'esportazione della meccanica e della meccatronica, rispetto invece a delle politiche italiane negli ultimi non 5 ma 10, 20 anche più, forse 30 anni, dove non c'è stato un grande investimento, no? Si è persa un po' la politica industriale, rispetto poi ai governi di diversi colori che si sono succeduti. Invece l'industria continua a rendere il nostro paese un'eccellenza, e ricordiamoci che è l'industria poi che rende particolarmente ricco anche il PIL individuale di un paese, dei suoi cittadini. Cioè, se fossimo tutti votati al turismo, poi cos'è? Facciamo con massimo rispetto per queste categorie, ma facciamo un popolo di camerieri, di chef, di bagnini? Invece avere un'industria, degli investimenti nell'industria, vuol dire per indotto tenere anche alte gli investimenti in alcune categorie lavoro.
3: Spero che la politica industriale è un mestiere difficile, è vero che una traiettoria vera e propria nell'innovazione a volte fai fatica a rintracciarla. Qualche giorno fa il suo collega Federico Subini, di Corriere della Sera, mostrava una tabella interessantissima che faceva vedere che gli investimenti stanno risalendo in Europa sulla tecnologia. E ahimè siamo terzi ultimi, cioè siamo davanti all'Estonia, credo, che è un paese di 5 milioni di abitanti, alla Grecia.
0: Sì, noi vogliamo bene all'Estonia e anche Grecia, però preferiremmo essere in altra compagnia.
3: Dove l'Italia dovrebbe essere, diciamo, la sua posizione naturale, visto che siamo il quarto paese esportatore. Però va anche detto che, ad esempio, Industria 4.0 anche Industria 5.0, forse Industria 4.0 ha funzionato un po' meglio, ha aiutato molte di queste imprese della meccanica e della meccatronica a fare gli investimenti tecnologici che dovevano. Quindi va detto anche questo.
0: No, io veramente dico, cioè, mi spiace dire questa cosa, ma i risultati delle nostre imprese sono miracolosi rispetto alle condizioni di partenza. Quindi c'è veramente una ricchezza dei nostri imprenditori, del sapere evidentemente osare, crederci, rischiare, perché non è che li stiamo aiutando molto come contesto. Io spero proprio che invece, insomma, ci sia sempre più la consapevolezza che si traduca poi in investimenti seri rispetto al nostro tessuto imprenditoriale produttivo.
3: E come diceva lei, bisognerebbe mettere nel mirino prima di tutto ancora maggior convinzione, non che non lo sia, abbiamo visto anche recenti decisioni,
0: no,
3: la politica energetica, e questo è fondamentale. Abbiamo degli esempi preclari, i nostri vicini che ce l'hanno fatta, quindi se ce l'ha fatta la Spagna ce la possiamo fare pure noi, sicuramente, con tutto il rispetto. E poi occhio all'intelligenza artificiale, perché questa è un'altra roba che sta cambiando il paradigma. Cioè, l'intelligenza artificiale, ad esempio, per una piccola e media impresa come quelle che seguiamo noi, abbassa le barriere, perché oggi io praticamente poche migliaia di euro mi posso fare un agente AI dell'export. Anche l'azienda che non si può permettere un professionista dell'export, però può avere un agente AI. E un po' di cose si cominciano a fare, però il tema qual è? Che se si abbassa la barriera del costo dell'investimento, si alza quella del sapere. Quindi bisogna, da questo punto di vista, stare occhio, stare attenti anche a non perdere terreno. Un'altra indagine che abbiamo fatto qualche giorno fa faceva vedere come, sì, è vero, in Italia gli investimenti delle aziende nell'export con l'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni sono triplicati, vuol dire che sono passati dal 5 al 10 al 15% delle aziende, per in Europa il 19. Quindi queste sono le minacce sul lungo il percorso, no? Perché è un attimo che puoi perdere posizioni competitive.
0: Molto interessante. Direttore, torniamo presto a sentirci. Intanto grazie per questa mattina,
3: grazie
0: Giovanni Rossi. Grazie. Giovanni Rossi è direttore generale di Promos Italia, l'agenzia nazionale del sistema camerale dedicata all'internazionalizzazione delle imprese. E sicuramente la riapertura di Hormuz, facendo gli scongiuri che veramente non sia una riapertura a singhiozzo, ma che si procede, sappiamo che le tempistiche non saranno brevi, a una vera riapertura e quindi una assicurazione della ripresa in sicurezza della navigazione e che si torni il prima possibile a un certo flusso di passaggi in entrata e in uscita, e soprattutto che non vengano imposti pesaggi o tariffe, però questo è ancora tutto da capire. E intanto sicuramente lo vediamo anche le borse questa mattina, la riapertura, la tenuta della riapertura di Hormuz sta facendo bene e come. Quello che ci chiediamo è però come continuino a impattare questi 100 giorni di chiusura anche rispetto all'agroalimentare. Buongiorno Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Buondì.
4: Buongiorno.
0: Allora, questi 100 giorni quanto hanno pesato sul settore dell'agricoltura italiana? E mi riferisco non solo alla questione dell'energia con i prezzi che sono schizzati, ma anche ai prodotti importanti per l'agricoltura che da lì arrivano, no? Soprattutto la questione dei fertilizzanti e non solo. Cioè, il fatto che in questi 100 giorni non siano arrivati i fertilizzanti, come avete fatto? Perché non è che la natura si può fermare, no? Cioè, i tempi della semina, della coltivazione, comunque sono quelli, sono dettati dalla natura. E quindi l'impatto di questi 100 giorni l'abbiamo già scontato a livello di prezzi e produzione o lo sconteremo nelle prossime settimane e mesi?
4: Ma guardi, dal punto di vista dei costi lo stiamo ancora scontando, perché comunque i prezzi dei fertilizzanti, ma anche dei carburanti, sono praticamente raddoppiati, per cui ci ritroviamo con dei costi di produzione che sono molto più elevati dello stesso periodo del 2025.
0: Okay.
4: La cosa che noi stiamo denunciando da alcune settimane, addirittura abbiamo fatto delle manifestazioni davanti alle prefetture consegnando un documento sulla speculazione per quello che riguarda i cereali, per quello che riguarda l'olio, c'è un grossissimo problema sul riso. È che contrariamente a quello che uno potrebbe pensare, i prezzi all'origine, ovvero sia i prezzi per le aziende agricole, sono assolutamente al di sotto di quelli che sono i corrispondenti prezzi del 2025. Quindi non solo non c'è un recupero di quelli che sono i maggiori costi, ma addirittura i prodotti si stanno venendo pagati meno di quello che venivano pagati nel 2025. Questo è il paradosso e la grossa difficoltà delle aziende agricole italiane, delle imprese agricole italiane in questo momento. Quindi l'olio, ripetiamo, Il riso addirittura è quotato il 50% di quello che aveva quotato l'anno scorso, con un'Unione Europea che vuole fare delle ulteriori aperture alle importazioni dall'Oriente. Quindi c'è questo paradosso delle difficoltà determinate da Hormuz, ma anche da Suez. Ricordiamo che anche lo stretto di Suez rimane problematico, con la necessità di circumnavigare l'Africa per poter portare richieste in tutto il mondo, nell'Oriente appunto, che è un mercato crescente, e noi abbiamo ancora queste difficoltà, ma oltre a questo abbiamo anche dei prezzi bassissimi che non riescono a coprire questo aumento dei costi.
0: E quindi c'è lo scenario che si va a delineare, qual è? Perché se da una parte Hormuz non è stata ancora risolta e c'è ancora la coda lunga di quello che ha determinato la chiusura, dall'altra parte rispetto all'Unione Europea non c'è, come definire, una sorta di tutela dei prodotti autoctoni, e a questo si aggiunge la speculazione e il quadro è nero.
4: Ci aggiungiamo un'altra cosa di cui ci dimentichiamo troppo spesso, il nostro approvvigionamento di fertilizzanti arrivava dalla Russia, dalla Bielorussia e dall'Ucraina.
0: E quindi
4: da questo punto di vista noi stiamo aspettando qualche segnale, che l'Unione Europea finalmente ci consenta di utilizzare fertilizzanti alternativi come quelli naturali derivanti appunto dagli allevamenti in maniera più consistente, in modo tale da poter l'utilizzo della chimica e poter utilizzare quelle che sono delle vere e proprie materie prime e seconde che derivano dagli allevamenti, quindi io li utilizzo tecnici, quindi pollina, letame, appunto il liquame, ma poi anche questi prodotti lavorati con appunto la produzione di energia, con quel digestato che assolutamente è un materiale da dover utilizzare.
0: E perché non si utilizza? Perché finora c'è un veto da parte dell'Unione Europea?
4: Non si utilizza perché finora l'Unione Europea ha posto dei vincoli facendo sì che ci fosse l'importazione di concimi chimici, limitando appunto l'utilizzo di questi materiali, che sono materiali in cui invece all'interno dell'Unione Europea abbiamo abbondanza e che chiudono il circolo, perché tutti parlano di sostenibilità, più sostenibili di questi materiali evidentemente non ce n'è.
0: Ma la motivazione per cui invece ha posto questi limiti qual è formalmente? Perché non si capisce.
4: La motivazione deriva dalla direttiva nitrati, va bene? Perché in base alla direttiva nitrati hanno posto dei vincoli all'utilizzo di quelli che sono quei materiali organici che derivano dagli allevamenti, senza mettere alcun vincolo ai concimi chimici, per cui noi siamo assolutamente d'accordo sul fatto che ci debba essere una regolamentazione e che non ci debba essere la dispersione nell'ambiente di quantità eccessive, ma siccome le colture bisogna restituire quello che viene asportato con i raccolti, noi ai terreni dobbiamo poter dare posto azoto e potassio nella misura in cui il mais piuttosto che il riso, piuttosto che il frumento eccetera eccetera hanno asportato con i raccolti, altrimenti il terreno si sterilisce e i raccolti saranno sempre più scarsi. Questa è la motivazione. L'Unione Europea, con un'ottica green sbagliata, ha prima vincolato i concimi organici per poi non guardare quello che era l'utilizzo dei concimi chimici. Dovrebbe essere esattamente l'opposto, cioè prima incentiviamo l'utilizzo di quello che abbiamo, che è una pratica circolare e sostenibile. Dopodiché quello che manca lo integriamo con limitate quantità di concimi.
0: Ma da questo punto di vista c'è la possibilità di aperture da parte dell'Unione Europea, dato
4: ci sono alcuni segnali, bisogna passare dai segnali alla fattibilità, perché se non riusciamo a farlo è chiaro che rimane lettera morta.
0: Ma nel caso ci fosse apertura in questo senso da parte dell'Unione Europea, l'Italia sarebbe autosufficiente?
4: L'Italia non sarà autosufficiente, ma può dare un grosso contributo a quella che è la strada dell'autosufficienza, nel senso che noi possiamo comunque parzialmente coprire questi materiali con quello che produciamo internamente e quindi poi di affrancarci da quello che può essere l'importazione di concimi chimici e di prodotti che appunto derivano da altri paesi.
0: Quindi l'Italia non sarebbe totalmente autosufficiente, però può dare un contributo importante, e l'Unione Europea potrebbe essere anche qua autosufficiente, o comunque un tot di fertilizzanti, concimi chimici dovremmo acquistarli?
4: È chiaro che se noi fotografiamo la situazione attuale, nella situazione attuale

0: che non farlo, cioè sia da un punto di vista di obiettivi ambientali che di obiettivi autonomia Europa.
1: Questo sarebbe la vera sostenibilità e la vera circolarità.
0: Infatti. Aggiorniamoci su questo fronte, Bazzana, perché ci interessa per più motivi. Grazie, buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie a voi altrettanto.
0: E direi anche buon viaggio. Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Adesso arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ancora insieme per l'ultima ora col Buongiorno in Blu.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana,

0: avvenire. Sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura, ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Stanno bene, sono state ritrovate a casa dello zio materno a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. A tenerle una donna di circa 80 anni, lontana parente, che dice di non sapere niente della vicenda. Le sorelle di 12 e 16 anni saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio, fermati per sequestro di persona la madre con il compagno e il nonno. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembrava poter mettere in bilico le trattative. I mediatori pakistani di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Nuovo attacco di Trump alla Premier ieri sera. Meloni e l'Italia non sono stati a difenderci, non va bene, dopo i miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, scrive Trump. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme di non rispondere più alle accuse. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte attacco russo su un edificio residenziale nella regione di Sumi, 3 le vittime. Non voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, così ieri il Papa dopo l'Angelus, ricordando la giornata del rifugiato che si è celebrata sabato 20 giugno.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità, e guardare al futuro con speranza.
1: In Colombia, Abelardo de la Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato, ha chiesto il riconteggio dei voti evocando possibili brogli. Il calcio, storica prima vittoria dell'Egitto ai mondiali, che vince 3-1 sulla Nuova Zelanda, prosegue la favola di Capoverde, 2-2 con l'Uruguay. La Spagna si impone 4-0 sull'Arabia Saudita, 0-0 fra Iran e Belgio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: 道の手、
1: dopo le news delle 9 si riaccende il microfono del Buongiorno in Blu e ritroviamo con piacere l'ambasciatore Giovanni Castellaneta, già ambasciatore negli Stati Uniti e anche in Iran per Guerini Associati con Marco Carnelos. Ha pubblicato Berlusconi, il mondo secondo lui, una lezione di politica estera nell'attuale disordine globale, raccontato da due ambasciatori. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi tutti e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ambasciatore, vediamo che l'ira profonda di Trump nei confronti di Meloni e dell'Italia sembra che sia destinata ad avere una sorta di coda lunga. Vediamo che è tornato alla carica nelle scorse ore. Ieri ha nuovamente ribadito che Meloni lo ha tradito, è rimasto deluso, l'Italia non ha aiutato, e quindi capiamo che al di là delle frizioni personali ci sono elementi probabilmente proprio nei rapporti Stati Uniti-Italia. Si parla della questione delle basi italiane nel Golfo che l'Italia per motivi tecnici non ha concesso. In realtà, insomma, nel mirino pare ci sia più la questione anche delle spese militari dell'Italia che non soddisfano Trump, e poi sicuramente può aver pesato anche l'appoggio totale, il sostegno totale del governo italiano nelle frizioni tra, anzi frizioni no, a senso unico, l'attacco di Trump nei confronti del Papa. Secondo lei siamo di fronte a delle scaramucce che rientrano o si profila veramente l'apertura di una crisi?
2: È da tempo che queste dichiarazioni sono fatte. L'ira profonda del Presidente Trump non è solo nei confronti dell'Italia ma di tutti gli alleati NATO, amici e naturalmente poi contro i nemici, quindi è un larghissimo raggio. Da tempo Trump rimprovera i membri della NATO alleati di non fare quello che lui ritiene deve essere giusto. L'attacco all'Iran ha scatenato questa, ha dato la prova secondo Trump della reticenza di tutti gli alleati, inclusa l'Italia. Quindi non è un attacco all'Italia, è un attacco all'Europa, agli alleati, e anche dal punto di vista interno ha attaccato un po' tutti Trump, dei componenti della Corte Suprema che lui stesso aveva nominato, che l'ha chiamato traditori, a Obama, a Biden che tratta peggio, molto peggio di tanti altri, gli epiteti irripetibili, quindi fa parte un po' della questa sua personalità così aggressiva, così con un linguaggio tonituante che è un po' più il linguaggio dell'immobiliarista di New York che non di un uomo politico del paese più portato del mondo.
1: Sì, su questo veramente ogni parola ormai è un di più. Forse i toni di delusione nei confronti di Meloni sono proprio perché Meloni, rispetto agli altri leader europei, la considerava più alleata, quantomeno c'era una condivisione di idea rispetto anche ai temi del sovranismo e del nazionalismo, e che quindi da Meloni si aspettava un atteggiamento diverso, posto che lo stesso Trump fa capire che non ha alleati, perché parlando di Meloni ha detto che era una sua fan e quindi lo ha deluso, no? Quindi c'è proprio un rapporto completamente alterato delle relazioni internazionali.
2: Ma se poi Trump riduce tutto al rapporto personale, mentre nella politica internazionale non ci sono amici, ci sono alleati, poi come nella politica interna nessuno è mai amico, può essere amico oggi e nemico domani e viceversa. Invece Trump ha questa sua politica che va al di là delle istituzioni, che è personale, vedete come utilizza i suoi persone più vicine per portare avanti negoziati diplomatici, tralasciando completamente quello che sono le istituzioni, la diplomazia, quella che è la normale assetto istituzionale di qualsiasi dialogo internazionale. Quindi nei confronti della nostra Presidente del Consiglio, sì, infatti c'è stata forse una esagerazione all'inizio, c'è una comunanza sicura di ideologica, quindi considerava che Giorgio Meloni non avrebbe seguito gli esempi del francese, dell'inglese, soprattutto dello spagnolo, e che fosse stata, si fosse mantenuta, avrebbe superato, diciamo, avrebbe superato la lealtà rispetto all'interesse, cosa che Meloni non ha fatto, giustamente, prima di tutto c'è l'interesse dell'Italia, se tu sei presidente del Consiglio, sei presidente di tutto il paese, quindi difendi gli interessi nazionali, non gli interessi di un partito.
1: Ma secondo lei Meloni ha fatto bene a rispondere in quel modo diretto e vibrante, senza neppure mandarle a dire troppo a Trump, no? Anche quando gli ha detto si preoccupi della sua di popolarità, insomma è stata veramente una reazione piccata, mentre ora il registro è quello di ribadire la posizione dell'Italia, ma diciamo non rincorrere le provocazioni proprio per salvaguardare i rapporti tra Stati Uniti e Italia. La reazione del primo momento, quello a caldo, sarebbe stato meglio evitarla, perché abbiamo visto negli attacchi anche molto personali di Trump nei confronti di Macron, di Starmer, di anche di Sanchez, ci sono state reazioni ferme, ma sempre sul filo del linguaggio diplomatico. Meloni è stata più calda come reazione.
2: Ma intanto è in un epoca diversa, diciamo, adesso siamo all'epoca del Twitter, dei social, quindi bisogna rispondere nei successivi 10 secondi di qualsiasi notizia, quindi questo ormai è purtroppo in situazione che fa parte del patrimonio, insomma, delle reazioni comune. In un'altra epoca sarebbe stato un sorriso, un beffardo, una intenzione dettata, avrebbero richiamato l'ambasciatore qui e dire guarda, no, di al tuo capo che queste cose non si dicono, sarebbe finito. Nell'epoca del mediatica tutto poi è utilizzato a fini interni, tutto è pubblico e quindi porta voti o leva voti, quindi c'è un obbligo di rispondere in maniera diversa rispetto all'epoca quale, diciamo, arriva il Twitter, il social non erano imperanti come lo sono adesso. In effetti poi, insomma, la nostra Presidente del Consiglio, insomma, ha questa sua personalità forte, che è temprata in anni e anni di opposizione, e quindi l'opposizione, la reazione è la cosa che riesce meglio,
1: assolutamente,
2: lo fa benissimo, insomma, e quindi, insomma, è portato su un terreno in cui lei tiene giustamente di essere forte, quello della polemica e dell'attacco, anni e anni di opposizione lo hanno affinato, questo suo senso della reazione, del rispondere a caldo. Anche lì, insomma, tra rapporti tra stati bisogna rispondere colpo su colpo, ma allo stesso tempo guardare le cose in un'ottica più di lungo periodo. Certo. E comunque queste sono, non dico scaramucce, però insomma, non toccano il fondo dei rapporti tra stati, in questo caso degli Stati Uniti, che sono rapporti consolidati da centinaia di anni, 250 anni verso la,
1: no, infatti,
2: tra pochi giorni,
1: certo.
2: Bisogna
1: capire però, visto che siamo soltanto a un anno e qualcosa di amministrazione Trump, come ci arriveremo alla fine di questa legislatura statunitense, no? Non solo come Italia, come Europa, come...
2: Sì, intanto perché io credo una delle ragioni di questo atteggiamento così, diciamo, ipersensibile, così, diciamo, aggressivo di Trump è proprio che in questo anno e mezzo, prima dell'elezione di interna, a novembre di quest'anno, i risultati sono molto magri, non riesce a portare alle elezioni di novembre dei risultati né sul piano internazionale né sul piano economico, quindi è un po' come un leone in gabbia, che in un angolo che diventa più aggressivo. Se le elezioni, come molti analisti ritengono, saranno una sconfitta per Trump, allora cambierà molto, perché molti dei suoi executive order, cioè i suoi decreti presidenziali, non potranno passare così facilmente come lo sono adesso in un congresso che non è più a maggioranza democratica, e quindi tante cose non si possono fare. Penso per esempio che Trump ogni tanto agge lo spauracchio che esce dalla NATO. La NATO
1: l'ha ridetto anche nelle scorse ore, che lo sta valutando.
2: È impossibile, perché non è che non può valutare uscire dalla NATO da presidente. La NATO è è stata fatta attraverso leggi approvate al Congresso, c'è tutta una serie di aspetti legali.
1: No, ci sono proprio delle blindature normative.
2: Blindature,
1: no?
2: Che non può, non dico cambiare la nostra Costituzione, ma quasi, viene certo. Che la mattina si alza e dice che esce dalla NATO, sai, direi è impossibile. E questo appunto verrà accentuato se i risultati politici a novembre saranno contro Trump.
1: Certo, bisogna mettere in conto che cosa si inventerà Trump se veramente la midterm si dovesse risultare una debacle elettorale, no? Perché abbiamo già visto Capitol Hill, quindi poi il personaggio fa fatica a metabolizzare le sconfitte, però questo ancora lo lasciamo nella categoria delle possibilità, vedremo. E invece so che la domanda è impropria, ma io gliela faccio lo stesso, ambasciatore. Berlusconi come avrebbe reagito, come si sarebbe rapportato secondo lei con questo Trump, con questa amministrazione Trump?
2: Beh, appunto, il libro che ho scritto insieme a Marco Cannello, se appunto vuole parlare non di Berlusconi persona, nonostante io l'abbia presentato
1: certo,
2: con lui tanti
1: certo.
2: anni, però abbiamo solamente sottolineato la sua attività come protagonista della politica internazionale in quei vent'anni in cui è stato al potere, e quindi il libro sottolinea il metodo Berlusconi, che è il dialogo, che è parlare con tutti, cercare di capire le esigenze degli altri, mantenere ben chiara l'interesse nazionale italiano e europeo. Lui era un europeo molto, molto convinto, quindi è un metodo che a mio avviso andrebbe applicato qui, non è sempre con una dose di ottimismo forte. Berlusconi stizzito, arrabbiato quando lo paragonavano a Trump, dice, perché con Trump dice no, non c'è nessuna similitudine, e io sono un ottimista, sono una persona che ascolta gli altri, non è tante altre cose. Però
1: no, questo è vero, era il primo che rifiutava questo paragone, però
2: sì.
1: Come avrebbe Berlusconi, che anche lui un suo bel carattere definito e sicuramente anche non un'attitudine all'inginocchiarsi, ecco, mettiamola così, nei confronti di Trump, secondo lei la forza caratteriale anche proprio della persona oltre che del politico Berlusconi l'avrebbe facilitato o avrebbe reso scoppiettante la relazione con il tycoon?
2: Avvolgente, cioè Berlusconi avrebbe un po', sempre un po' con il sorriso, però avrebbe detto le sue ragioni. Ricordo che in un incontro con Bush, figlio, Bush figlio voleva che l'Italia scendesse in guerra nell'operazione militare in Iraq, nonostante l'amicizia fortissima con Bush, Berlusconi disse no, io non posso, sia perché la Costituzione me lo proibisce, sia perché non lo considero giusto. Ecco, questo è un po' il suo atteggiamento. Amici, ti abbracci, e invece di lanciare ingiurie, abbracciare anche la persona che non ti sta particolarmente simpatico, e nello stesso tempo mantenere dritta la barra dell'interesse. E lui, essendo un uomo d'affari, alla fine quello interesse è il risultato, non i metodi, quindi lui andava al risultato. L'esempio, per esempio, delle riunioni di pratica di mare, quello che riuscì a mettere insieme Putin da una parte e Bush dall'altra, è un po' un capolavoro di questo suo atteggiamento nel dialogo, della considerazione di tutti, però avendo a mente sempre il risultato finale nell'interesse dell'Italia e dell'Europa.
1: Grazie ambasciatore, le auguro una buona giornata, a presto Giovanni.
2: Grazie
1: Castellaneta.
2: Voi, buona
1: grazie.
2: Grazie.
1: Castellaneta è stato nostro ambasciatore negli Stati Uniti e anche in Iran. Ci siamo concessi questa parentesi anche a riferimento al libro che Castellaneta ha scritto con Marco Carnelos, anche lui diplomatico, per Guerini Associati, Berlusconi, il mondo secondo lui. E torniamo a cercare di capire quello che sta succedendo ad Hormuz, perché l'abbiamo detto, dalla Svizzera i negoziati hanno registrato dei progressi. interessi, come affermato dagli iraniani ma anche dai mediatori qatarini e pakistani, e addirittura c'è stato detto che rispetto ad Hormuz è stato deciso di istituire una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto e garantire il passaggio sicuro delle navi, passaggio che l'Iran aveva annunciato nel fine settimana di aver nuovamente bloccato dopo gli attacchi israeliani in Libano, ma che fonti statunitensi dicono che al 50% in realtà però anche nel fine settimana le navi hanno continuato a passare. Ora il 50% non ci basta, ovviamente lo stretto deve tornare navigabile e quindi c'è tutta la questione anche delle mine che non risolvi in due giorni, e soprattutto alle condizioni pre-28 febbraio, quindi senza pedaggi e senza tariffe. Punto situazione le vogliamo fare con Salvatore Messina, presidente Assarmatori. Buongiorno presidente.
2: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: Lei che notizie ha dallo stretto? Si passa o non si passa in questi giorni?
2: Al momento non si passa con regolarità e pianificazione, salvo qualche passaggio spot che c'è stato e magari ci sarà, in una gestione diciamo molto sul singolo viaggio. C'è un atteggiamento attendista, la dinamicità, la volatilità di quelli che sono stati gli eventi degli ultimi giorni portano ad oggi. Poi l'altro ieri già era diverso, il giovedì venerdì sembrava tutto risolto. Oggi siamo molto attendisti e da escludere dato una riapertura strutturale stabile.
1: Anche nella migliore delle ipotesi sappiamo che non verrà risolto in un giorno, no? Perché c'è la questione proprio delle mine, che Trump ha detto sì 3-4 mine e tutto torna come prima, in realtà non sono 3-4, sono molto di più, e poi alcune sono insidiose perché sono le cosiddette mine fluttuanti. Quindi anche se veramente si arrivasse al migliore degli accordi per un ripristino condizioni ex ante di Hormuz, la normalità quando la potremmo calendarizzare?
2: Il tema delle mine è quello che va risolto urgentemente. Su questo confidiamo che la presenza della Marina Militare Italiana insieme ad altre dell'Unione Europea, non solo, nel giro di qualche settimana o risolva o comunque dia visibilità totale di quelli che potrebbero essere i tempi. Secondo quelle che sono le nostre fonti autorevoli, quindi di chi ha la professionalità a partire appunto dalla Marina Militare, certo. Stiamo parlando di qualche settimana, un ordine di grandezza si potrebbe dire 4-6 settimane, okay. Quindi un paio di mesi, questo è il termine di cui indicativamente, ma ripeto, si vive molto alla giornata, ogni giorno c'è uno stato di avanzamento di informazioni, più volte al giorno si fanno i punti delle situazioni, le aziende private magari anche più volte al giorno con le proprie strutture, i comandi d'armamento, i comandanti delle navi, momento dopo momento portare uno stato d'avanzamento del processo decisionale che vede sempre la sicurezza della navigazione, degli equipaggi, del carico, della nave stessa, certo, come priorità.
1: Cosa hanno implicato questi 100 giorni di blocco di Hormuz a livello di costi, a livello di sicurezza degli approvvigionamenti?
2: Ma direi innanzitutto sicurezza degli approvvigionamenti non è venuta meno. Io penso che da esponente della società civile, non voglio essere retorico, ma il vero problema sia la guerra, siano le conseguenze verso le popolazioni civili,
1: certo,
2: quelli che sono, certo, gli effetti poi sulle popolazioni civili che subiscono gli effetti, quindi stiamo parlando, ma chi vive in loco, gli iraniani stessi,
1: per i migli iraniani sappiamo che ci sono stati migliaia,
2: sì, gli yemeniti, tutti ne subiscono le conseguenze, ma ripeto, questa è una considerazione da cittadino civile. Sotto il profilo del business, diciamo, come operatore marittimo portuale, mai venuto meno rischio approvvigionamenti, vedi petrolio crudo in export dai paesi che affacciano sul Golfo, vedi gas, mai rischiato, impennata di prezzi che poi è già ridiscesa, questo vuol dire quindi fenomeno conseguenza verso l'Italia, verso l'Europa, no? Questo è un problema di quotidianità, di costo, ma non di mancanza di prodotto. Per quanto riguarda anche materie prime, qualche diversità di approvvigionamento, qualche rialzo dei costi, ma nell'ordine ancora oggi di fenomeni inflattivi assolutamente ragionevoli e non drammatici, ecco.
1: Però una situazione di tale incertezza non può continuare, no? Le imprese, tutte le imprese hanno ovviamente bisogno di chiarezza, di certezze, di capire qua si può navigare a queste condizioni, qua non si può navigare, allora uno si deve inventare, che ne so, altre rotte o comunque alternative di vario tipo. Si sta facendo, e soprattutto a livello, non dico tanto d'Italia perché poi l'Italia da sola, ma a livello d'Europa che sembra così assente e silente, si sta agendo nella giusta direzione per dare le certezze di cui avete e abbiamo bisogno?
2: Ma oggi le certezze sono più relative alla merce e alla produzione, all'import-export. Noi siamo, noi vettori, noi armatori, quindi che trasportiamo il carico, siamo degli strumenti, cioè abbiamo come asset degli strumenti per trasportare la merce. Se la merce lì non viaggia, le navi vanno in altre destinazioni.
1: Certo.
2: La merce oggi si muove in import in quei paesi, oppure ancora di più l'esportazione di quei paesi verso ad esempio l'Europa, il Mediterraneo, l'Italia, ma non solo, tramite corridoi diversi, no? Quindi con quantità inferiori si muovono via camion per andare nel porto di Soar, che è in Oman, quindi fuori stretto di Hormuz, oppure addirittura nella costa occidentale dell'Arabia Saudita, nel porto di Jeddah, nel Mar Rosso, dove poi le navi caricano la merce e la portano in giro. Noi ci adattiamo, gli armatori si adattano, la nave ha un motore, ha un'elica, un equipaggio schillato, forte, formato, invece che andare a Hormuz vai in India, vai in altri paesi. Il problema è quindi quello di quello che accadrà nella politica internazionale. Da quello noi ci adatteremo, nel momento in cui ci saranno le condizioni di sicurezza torneremo a entrare in Hormuz. Come le dicevo all'inizio, oggi non ci sono assolutamente presupposti.
1: No, certo. Una domanda, perché non se ne parla più, però il fronte Mar Rosso, non Suez, ma Bab el Mandeb, e quindi la questione Houthi, Yemen, lì sappiamo che nonostante non venga sparato un colpo ormai da mesi, però ovviamente la sola minaccia ha fatto sì che il traffico marittimo commerciale diminuisse in modo importante. Me lo conferma questo? Da Bab el Mandeb si passa come prima oppure no?
2: Si passa, io lo confermo, la diminuzione è significativa ma non ridotta, cioè mentre quando parliamo di Hormuz siamo quasi allo 0% rispetto a 100-110 giorni fa, a Bab el Mandeb siamo intorno al meno 40-50%, perché comunque il canale di Suez ovviamente è regolarmente aperto, i traffici in Mar Rosso sono aperti, numerosi operatori fanno Bab el Mandeb, ci sono lì, parlo da italiano, c'è la missione Aspides dell'Unione Europea, all'interno della quale noi Italia abbiamo una leadership, cioè il comando della squadra navale, quindi esistono metodi di protezione sia attiva che passiva attraverso la quale sono garantiti i passaggi programmati in sicurezza senza mai venire meno, diciamo, l'interruzione.
1: Io la ringrazio tanto, Presidente, per questa mattina. Credo che torneremo presto a sentirci e speriamo di sentirci per salutare degli sviluppi positivi. Buon lavoro.
2: Speriamo per tutti, buon lavoro a voi. Grazie
1: Salvatore Messina, buongiorno. È Presidente di Asso Armatori. E adesso vi porto direttamente a Roma, all'Università LUMSA, perché è stato presentato nei giorni scorsi una missione che ci interessa e molto, perché torniamo a parlare di minori e legalità, di minori e formazione nella legalità, e quindi parliamo del primo sportello a Roma, sportello di ascolto e orientamento per la prevenzione dell'abuso e delle violenze sulle vittime minorenni di reato. Parallelamente a questo, anche l'attivazione di un corso di formazione specialistica per tutori volontari impegnati proprio nella tutela dei minori stranieri non accompagnati. Ringrazio per essere con noi la professoressa Letizia Caso, associata di psicologia sociale, responsabile del progetto dello sportello all'Università LUMSA. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, ci aiuta a capire qualcosa in più rispetto a questo sportello, come funziona, se è già attivo, da quando sarà attivo, proprio una sorta di guida allo sportello di ascolto.
0: Sì, lo sportello è attivo, è stato presentato la settimana scorsa alla presenza anche della Garante, che è quella che in qualche modo ha sostenuto e ha voluto questo sportello. Cioè, si trova in via Belli a Roma, è il primo sportello che si occupa proprio di vittime minori, non ce ne sono gli altri sportelli, sono più generalisti, più legati appunto alla violenza contro le donne, quindi questo ha, diciamo, di caratteristiche un po' la novità sulla sulla città di Roma. E c'è un indirizzo email che è infovittimeminori@lunsa.it, oppure un numero di telefono che è il 06 68 422 935, al quale risponde un operatore formato, uno psicologo giuridico, che filtra in qualche modo la richiesta e poi incontra chi contatta lo sportello con l'idea di orientarlo verso i servizi più adatti in base alla gravità della situazione. C'è anche una consulenza legale, tutto chiaramente assolutamente gratuito, quindi è uno sportello di orientamento, perché diciamo le situazioni nelle quali noi ci troviamo sono davvero moltissime oggi. C'è l'abuso, il maltrattamento, la violenza assistita, la violenza sessuale, la trascuratezza, soprattutto il bullismo e cyberbullismo, sono tutte situazioni che i ragazzi hanno molta difficoltà spesso a esplicitare in casa. E allora è uno sportello che vuole rendere gli adulti competenti, cioè in grado di comprendere, senza minimizzare ma neanche senza, come dire, allarmismi, qual è la condizione psicologica nella quale si può trovare un ragazzo, un adolescente. Questo è un po', diciamo, l'idea di questo sportello. E noi non ci aspettiamo ragazzi che ci chiamino, anche perché c'è tutto pronti, ma chiaramente legato al fatto che non si fa ascolto di un minore, soprattutto se ha subito un reato, quello spetta all'autorità giudiziaria, anche sarebbe addirittura deleterio. Ma molti operatori, anche gli insegnanti, spesso non sanno come regolarsi di fronte a un cambiamento improvviso di uno studente, e quindi è uno sportello che vuole proprio accompagnare gli adulti verso quelli che sono, come dire, i servizi più adeguati, senza diciamo, evitando che certe situazioni per i minori possano poi, come dire, incancrenirsi e diventare poi difficili anche da gestire.
1: Quindi in realtà è uno sportello che apre l'attivazione di una rete di protezione.
0: Esattamente, proprio così. Cioè, senza rete sarebbe uno sportello un po' inutile, ecco. Quindi noi abbiamo attivato dei protocolli di intesa con ASL Roma 1, con Servizi Sociali di Roma Capitale, con l'Ordine di Psicologi per quanto riguarda la parte più di supervisione, e stiamo cercando anche di attivare rete con altri servizi, perché è quello che in qualche modo può davvero, come dire, rispondere a un bisogno, accogliere in base alla gravità, quindi ripeto, se è un reato, se è un villaggio, il problema che viene presentato. È una presa in carico rapida, ecco quello che dicevo prima, evitare che certe situazioni si prolunghino per un ragazzo nel tempo, perché a quel punto l'età adolescenziale, soprattutto essendo un'età molto delicata, può come dire, rendere più stabile le azioni di sofferenza, e l'intervento diventa più difficoltoso poi andando avanti.
1: ma come dire, la messa alla prova del sistema, cioè la capacità finora di fare rete, cosa ci dice? Cioè tutte queste diverse operatori, attori, no? Quindi l'ASL, gli psicologi, i servizi sociali, i servizi per i minori e quindi anche l'università, sanno già fare rete o dovranno anche loro imparare?
0: Allora, questa è una domanda sicuramente importante. La rete, fare rete è molto difficile, questo è vero, perché c'è un po' una cultura del ogni servizio fa da sé, con un sovraccarico spesso, diciamo, di lavoro nei servizi, pensiamo soltanto per esempio agli assistenti sociali, a quante, quanto sono caricati di lavoro e di risposte di disagi. Uno sportello può avere anche, a mio avviso, la capacità di risolvere situazioni che se intercettate tempestivamente in qualche modo risolvono un problema che una famiglia può non riuscire a gestire. Questo l'abbiamo visto anche con altre realtà, per esempio lo psicologo di base, adesso vado peraltro, ma è situazioni in cui un iniziale, cioè un disagio di un minore non compresa, appunto, può o fare una costruzione della vita del minore completamente falsata, o comunque creare, come dire, delle tensioni familiari, perché la maggior parte dei problemi, purtroppo, ahimè, nascono proprio in famiglia. Oltre situazioni di bullismo, cyberbullismo, ma molte situazioni sono una risposta inadeguata del genitore, il quale dice: non so cosa fare, non so come comportarmi, non sono in grado, ma non so neanche a chi rivolgermi, vado dalla polizia, oppure lasciamo perdere, ne parliamo in famiglia, oppure vado dallo psicologo, ma quale psicologo? E c'è una in una situazione sicuramente di maggiore disagio dei ragazzi, c'è anche una difficoltà dell'adulto nel capire cosa fare. E allora una risposta tempestiva, gratuita, quindi ci viene voglia sia di venire perché giustamente magari non hai di possibilità, ma hai diritto alla salute, e un'analisi, come dire, della domanda, ecco perché è proprio quello che noi faremo, può in una piccola percentuale già forse risolvere alcune questioni che, se protratte nel tempo, potrebbero invece trasformarsi in qualcosa di diverso. Poi in fare rete lavoreremo con i servizi, in che senso? Cercando per esempio di avere un riferimento unico al quale poter fare un invio, quindi questo può dare la possibilità di da parte dei servizi di capire chi arriva con quale problema, ma di avere anche una risposta, diciamo, tempestiva per quella famiglia, quel ragazzo che ha una situazione di difficoltà. È una sfida, io non dico che abbiamo risolto il problema del disagio o della violenza con uno sportello, ma uno sportello, se risponde alla propria titolarità, cioè non si sostituisce i servizi, ma accoglie la domanda e cerca di decodificarla in qualche modo, a mio avviso possiamo essere sicuramente un passo avanti rispetto alle difficoltà che oggi si trovano nel mondo degli adolescenti, dei bambini.
1: Molto molto interessante. Ringrazio Letizia Caso, professoressa associata di psicologia sociale e responsabile del progetto dello sportello, il primo sportello a Roma per l'ascolto e l'orientamento nei casi di minori vittime di reato. Grazie professoressa.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata, ovviamente professoressa associata dell'Università LUMS. Prima di questa brevissima interruzione mi devo correggere, il presidente Asso Armatori non è Salvatore Messina, ma Stefano Messina, se il presidente è ancora in ascolto, me ne scuso. Tra pochissimo andiamo a sentire come sta e come sono andati gli iscritti a quella che ormai abbiamo eletto come la maturanda del Buongiorno in Blu di quest'anno.

0: letto la nostra maturanda ed Emma Dricco, studentessa del liceo classico Banfi di Vimercate, che dopo le due prove scritte è in collegamento con noi per raccontarci com'è andata. Buongiorno Emma.
1: Ciao Chiara, che bello sentirti, eccoci finalmente.
0: Allora dai, parte dell'esame è andato, i due scritti.
1: Un pezzettino è andato. Esatto.
0: L'orale, il colloquio ce l'hai il 4 luglio?
1: Sì, il 4 luglio. È l'ultimo, la penultima data della scuola. C'è solo una ragazza e 6, quindi siamo proprio alla fine.
0: Ma come, solo una e il 6?
1: Sì, poverina. Infatti eravamo tutti un po' preoccupati per lei, andremo a trovarla.
0: Direi, un po' di supporto ci vuole sicuramente. Allora Emma, prova d'italiano, quale traccia hai scelto?
1: Io ho scelto Pavese, in maniera assolutamente inaspettata. Avevo categoricamente pensato di escludere tutte le tracce di letteratura e sì, ho scelto Pavese alla fine.
0: Come mai? Sì. Perché lo conosci particolarmente?
1: Guarda,
0: perché ti piace?
1: Non avevo mai letto una poesia di Pavese, non l'ho mai studiato a scuola. Ma spero di non essere troppo polemica, ma le altre tracce sono state proprio da mettersi le mani nei capelli, o meglio, l'effetto che abbiamo avuto noi leggendole è stato proprio di panico.
0: Sì,
1: nel senso
0: però quello
1: che
0: sulla Costituzione non ve la, forse era l'unico che ci stava,
1: fortuna,
0: no?
1: Per fortuna, grazie Saragat, grazie al Costituente che avevamo modo di parlare di qualcosa di non so come dire, di potente. Ecco, il resto ci ha fatto,
0: era complicato.
1: Sì, ma più che complicato, diciamo che
0: sì, vi ha preso in contropiede, vi ha proprio spesato la tipologia di scelta.
1: Sì, diciamo che, ma in particolare gli adulti scienti, quando l'abbiamo letto, forse ci siamo proprio tutti un po' agitati, nel senso che per chi non è in mente, hanno scelto un brano da un di un sociologo inglese che ha proprio composto questa opera, mi sembra Marcare i confini per preservare l'identità, che quindi parla di confini culturali, comunque posizioni di remigrazione, e prendeva proprio questa tesi secondo la quale la nostra generazione non sta acquisendo gli strumenti per diventare adulta, è assolutamente bloccata in questa eterna adolescenza. E ovviamente, però, essendo lui un sociologo, era difficile ribaltare la tesi nella propria risposta, nel proprio tema. Quindi anche lì abbiamo proprio percepito che ci fossero delle scelte un po' orientate, ecco. Però per fortuna c'è stato Pavese, per fortuna poi c'è stata una traccia bellissima sulla meraviglia, sulla memoria, e mi sembra il testo di Calabresi, che comunque a tanti ragazzi ha proprio ispirato, quindi alla fine è andato tutto bene, sì.
0: Dai. E invece una bella sorpresa è stata, voi avevate la versione, il secondo scritto, la versione di latino, Quintiliano è l'amico di tutti noi.
1: Mamma mia, la musica come strumento pedagogico, ma ringraziamo il cielo. No, stupendo, davvero molto carina, anche le domande abbastanza relativamente semplici, che quindi non volevano andare a mettere in difficoltà, molto carino. Cioè, nel senso, per noi che ma per tutti i ragazzi di quinta liceo classico il terrore è Tacito, un Seneca o un Cicerone, e invece Quintiliano ci ha proprio rasserenato quando abbiamo letto il titolo, ecco.
0: Io ho pensato, che sono una persona anziana e maliziosa, ho pensato che vi avessero dato una versione approcciabile, non appunto particolarmente ostica, per farsi perdonare il fatto che al colloquio vi hanno messo matematica, che matematica al liceo classico, cioè io non lo so come può venire in mente, perché in teoria dovevano essere scelte, no, quelle materie identificative del percorso, quindi italiano sì, latino sì, storia sì, ma matematica.
1: Sì, ma per esempio al liceo artistico non è uscita storia dell'arte e hanno fatto uscire filosofia e e fisica, quindi proprio ragazzi disperati, ma giustamente, forse anche peggio di matematica orale. Quindi sì, diciamo che è proprio una maturità un po' sperimentale, ecco, però pian piano si fa tutto. Sì,
0: ormai è sempre sperimentale, tutti gli anni c'è una nuova riforma,
1: c'è qualcosa che cambia,
0: sappiamo.
1: Sì.
0: Senti, cosa vabbè, tolta matematica, che sicuramente preoccupa te, ma non soltanto te, a livello di compagni di liceo classico, tra le altre, italiano, latino, storia, qual è la, su cosa punti di più, quindi qual è la tua passione, la tua materia?
1: Ma allora, in realtà io queste tre materie le adoro tutte e tre, nel senso che per diversi motivi, per diverse sfaccettature delle tre materie, ci sono delle cose che mi affascinano tantissimo. Io ho sempre adorato storia, poi ho avuto un docente davvero in gambissima che ci ha fatto lavorare sui genocidi, sui vari processi, su Hannah Arendt, cioè abbiamo fatto dei lavori molto interessanti, però il professore, essendo esterno, non sappiamo bene che cosa ci chiederà. Sicuramente abbiamo bisogno di fare uno studio molto più nazionistico, cause, effetti, date, e quindi quello mi fa molto paura, paradossalmente la mia materia preferita, ma un po' paura. E italiano, vabbè, quello che cioè, il programma alla fine è abbastanza simile a quello delle altre scuole,
0: sì,
1: con la differenza,
0: certo,
1: che il rigore con cui vengono richieste certe cose, le ore che si passano su determinate poesie sono maggiori, quindi c'è proprio un universo, e spero con tutto il cuore di arrivare all'esame sapendo il più possibile, non tanto per l'esame, ma perché cioè, nel senso, arrivare a assorbire il più possibile dei nostri programmi riguardo a queste materie è davvero una super opportunità per noi.
0: Beh, certo,
1: è un bagaglio culturale.
0: Ma infatti è questo il modo giusto, l'approccio giusto nei confronti dell'esame, ci mancherebbe.
1: Quindi io spero, diciamo che spero di arrivare il più sereno possibile, soprattutto
0: certo,
1: avendo avuto modo di coprire tutto il programma. E poi il nostro terrore sono i testi di latino, noi abbiamo un 16 testi che dobbiamo saper tradurre vedendo, e dobbiamo saper riconoscere da che libro sono, eccetera, e quelli fanno tanta paura, fanno tanta paura a tutti, anche perché la professoressa è esterna, quindi dobbiamo capire quanto peso darà a queste traduzioni, ecco.
0: Sì, sicuro, questo ci
1: diciamo
0: sta, no?
1: Cioè, è tutto molto un interrogativo.
0: Infatti, c'è, cioè, come dire, sempre negli esami e nella vita, però c'è l'incognita fortuna che pesa, perché se ti tirano fuori un test, è impossibile sapere tutto perfettamente, è ovvio che ci sono delle cose e dei testi che conosci meglio e altri meno, quindi sarà anche un po' la fortuna, ma torno a dire, questa è una componente che poi lo vedrete nella vita, insomma, torna o non torna sempre. Ma tecnicamente voi oggi saprete i risultati degli iscritti?
1: Allora,
0: perché ai miei tempi, in epoca di Quintiliano, appunto, si conoscevano soltanto in sede orale.
1: Caspita, no, noi proprio per legge abbiamo diritto a sapere almeno 2 giorni prima che inizino gli orali della nostra scuola, della nostra sezione, i risultati. Allora, tante scuole di Vimercate, della mia città, hanno già avuto tutti i risultati, ma ovviamente la versione rispetto ad altre prove è un po' più lunga da correggere,
0: certo.
1: E quindi noi immaginiamo che arrivino i risultati fra oggi pomeriggio e giovedì, perché poi noi saremo la settimana successiva. E questo diciamo che è questo un po' il punto che risulta un po' o la svolta oppure la salita, nel senso che ci sono compagni che potrebbero entrare già con 60, quindi con la serenità di dire ok, vado lì e dico quello che so, invece altri ragazzi che hanno proprio bisogno di dimostrare determinate cose all'orale per passare l'anno. Quindi
0: infatti è quello che ci domandavamo noi adulti già maturati, se è un pro e un contro, perché in alcuni casi saperlo prima, appunto, ti potrebbe dare una certa serenità, no? Della serie, ok, l'esame, comunque il punteggio l'ho raggiunto per conseguire il risultato, posso anche essere più rilassata e, come dire, godermi anche il colloquio. Altri invece potrebbero essere presi da una certa ansia perché lo scritto non è andato così bene.
1: Certo.
0: Non lo so, sono molto combattuta nel dire se è meglio o peggio.
1: Allora, questo non lo so. Io ho soltanto, sì, io ho soltanto la, ho avuto proprio l'impressione che soprattutto quest'anno che è così sperimentale, il colloquio in particolare, perché alla fine le versioni ovvio hanno orientato in maniera diversa le tracce,
0: certo.
1: In altre scuole hanno dato degli spunti diversi rispetto al solito, però rimanevano generalmente le stesse. Invece questa, diciamo che il colloquio cambia proprio e gli stessi insegnanti non sono sicuri di come dovranno, di come sarà necessario muoversi. Quindi forse penso che avere chiaro quanto si è riusciti a mettere su carta gli scritti aiuti un pochino il ragazzo.
0: Okay.
1: Però ovviamente non lo so, ecco.
0: Quindi... Emma, no, ti ringrazio perché non è che pretendevo ovviamente una risposta, però il tuo ragionamento, il tuo modo di parlare conquista e sono certa che conquisterai anche l'intera commissione. Noi ci risentiamo a ridosso, così ti facciamo l'in bocca al lupo e vediamo anche come andrà, perché il 4 luglio, grazie, quella settimana lì, siamo ancora in onda. Grazie, un abbraccione,
1: grazie,
0: Emma.
1: Ciao.
0: In bocca al lupo.
1: Grazie.
0: A presto, cara. E buongiorno, Ugo Scali. Tempi di esami finiti per te, Ugo Scali.
2: Un altro secolo.
0: Sì. Proprio,
2: Chiara,
0: tecnicamente un altro secolo, ma anche per me. Allora, Ugo Scali, invece gli esami, volendolo vedere in questa declinazione dei mondiali di calcio, come stanno andando? Che ci interessano poco, l'abbiamo detto, noi siamo fuori, quindi siamo anche un po' indispettiti. Però per chi li segue come te, che mondiali sono?
2: Allora, sono i mondiali che per ora regalano pochi spunti di novità, al netto che c'è un Giappone che fa sul serio, il Curaçao ancora è tra noi con il pareggio di ieri con l'Ecuador, la Spagna si gode Jamal che torna veramente ad essere quel piccolo campioncino facendo meglio di tanti altri campioni della storia del calcio, siamo soltanto all'inizio, però è finora il mondiale, se vogliamo buttarla un po' in caciara, del cooling break, ovvero dello stop per far sì che i calciatori prendano dell'acqua fresca.

0: potresti dire qualcosa di brutto, ad esempio un attacco razzista al tuo giocatore vicino, al tuo avversario. È successo l'altro giorno con un'espulsione, ed è comunque il mondiale che, come tutti i mondiali, diventerà interessantissimo tra qualche partita. Sicuramente quello che abbiamo capito è tutte queste squadre è, per dirlo insomma, all'inglese, all'americana, too much, davvero, troppe squadre, troppe partite, si perde un po' il filo.
1: Chi è che se lo gioca il mondiale? Cioè, quali sono i soliti
0: nomi? L'Argentina prova a vincerlo il secondo di fila, ma naturalmente c'è la Germania, che peraltro è già qualificata, il Messico stesso già qualificato al prossimo turno, la Spagna la vedo molto bene, la Francia, l'Inghilterra è sempre lì perché loro hanno inventato il calcio, poi da tanti anni che non lo vincono. Diciamo che i nomi potrebbero essere questi, ma ripeto, siamo in quella fase in cui tutti o quasi possono ancora sognare,
1: tranne noi.
0: Noi si dice, non siamo neanche andati a dormire, veniamo sempre svegli.
1: Grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro. E grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo le voci, le interviste che avete ascoltato al Buongiorno in Blu, potete recuperarle con l'app Play 2000. Invece per la diretta ci sentiamo domani alle 7 puntuali su In Blu 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia. When I first

0: compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo.

0: Non mancate, ogni giorno alle 10 con Il Mio Medico su TV 2000, canale 28.
1: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
2: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
3: Attenzione, tutti in studio.
2: È pronto Giacomo?
3: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
2: Un nuovo inizio per tutti noi.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
2: TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Finito il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Fra i punti concordati, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico i colloqui. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 le vittime. Nelle ultime 24 ore abbattuti 14 velivoli senza pilota. A Sumi colpito un edificio residenziale, 3 le vittime. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano, sono state trovate in un appartamento di forme dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente, 80enne, che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso fra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacloban sull'isola di Leyte, lo ha riferito la polizia con un comunicato. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente 15enne del primo anno di liceo. In Gran Bretagna ore contate, atteso per questa mattina l'annuncio delle dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer per un passaggio di testimone al suo sfidante per la guida dei laburisti Andy Burnham, tornato parlamentare dopo una vittoria schiacciante nell'elezione suppletiva di un collegio della Grande Manchester. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazzi di 17 anni. Nell'auto erano 9 le persone a bordo senza cinture di sicurezza, tutti d'età compresa fra i 17 e i 19 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 22 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime stazionarie o lieve calo sulle zone interessate dai temporali pomeridiani. Nel pomeriggio modesto, aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni, che dovrebbero interessare in forma sparsa le zone occidentali della regione. In serata stabile ed in prevalenza sereno. Venti di grecale in rinforzo nel pomeriggio, con qualche raffica in più specie sotto vento ai rilievi. Temperature stazionarie o lieve calo, ma sempre ben sopra media intorno a 34 degin 35 ridu. Affidabilità alta.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Disco incontri in blu della settimana.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Tieni il tempo, tempo.
3: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare. Con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

Sanremo con uno dei tormentoni più forti degli ultimi anni. Nel 2018 Giusy Ferreri, Takashi Echetra e Sean Kingston firmano Amore Capoeira. Per settimane è stata una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Un mix perfetto di ritmo, estate e leggerezza. Arriva quindi Amore Capoeira, Giusy Ferreri, Takashi Echetra.

Cioè, abbiamo attraversato decenni di musica, passando da classici intramontabili a tormentoni moderni che hanno conquistato milioni di ascoltatori. Grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e vi aspetto nella prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Nuove curiosità, nuove canzoni e tanti ricordi da condividere, perché ogni estate è una colonna sonora e la musica fa buon sangue. A presto.

0: Eccoci di nuovo in diretta qui a Radio Fa Buon Sangue. Un grande grazie ad Andrea Collalto per averci fatto viaggiare tra i 10 tormentoni più caldi del momento. Grazie mille Andrea. E avete sentito anche all'interno la nuova produzione Soulful Mashup del DJ Kiko, che da questa settimana entra ufficialmente nella playlist delle nostre puntate. Energia pura! Adesso continuiamo a respirare aria d'estate con un brano che ha fatto la storia della musica italiana, Paradiso Beach di Alan Sorrenti, ma in una versione appunto remixata. Alan Sorrenti, voce inconfondibile degli anni 70 e 80, è stato uno degli artisti italiani capace di fondere pop, disco e sonorità internazionali. Paradiso Beach è uscita nel 1983, proprio quell'atmosfera da spiaggia, libertà e notti estive. Il remix che ascolteremo adesso dà nuova vita a quel classico, mantenendo il suo spirito solare ma con il groove moderno. Questo incredibile remix è stato possibile grazie al nostro amico DJ Kiko, che ce lo ha regalato. Grazie mille, fantastico. Paradiso Beach, musica.
1: Ciao figli delle stelle di Radio Fa Buon Sangue, sono Alan Sorrenti. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri, allora se puoi darci una mano, anzi un braccio.

0: amici, bentornati. Ci siamo fatti veramente una cultura con il presidente Antonio Rinaldi di Avis Monte Sant'Angelo e continua la nostra chiacchierata. Uno dei momenti più attesi del 14 giugno sarà sicuramente la consegna delle benemerenze ai donatori. Per chi non conosce il mondo Avis, cosa rappresenta ricevere una benemerenza?
1: Rappresenta una gratitudine, possiamo chiamarla così, è, diciamo, è un piccolo gesto che l'Avis fa verso il donatore, che si distingue per il numero delle donazioni che ha effettuato nell'arco della propria esistenza, della propria vita di donatore. Quindi premieremo più di 60 donatori, partendo dalla prima benevolenza, che è quella di rame, che è quella più semplice, fino a che il primo step, dico sempre ai donatori, è il primo gradino, poi si aumenta fino ad arrivare all'oro, addirittura abbiamo 2 oro rubino con 80 donazioni. E quindi si cerca di ringraziare in questo modo.
0: Scusami presidente, scusa se ti interrompo, ma quando guardi una sala piena, oppure la piazza come piena che era quel giorno, bellissima, a parte un po' di freschino, ma era bellissima la piazza, non la ricordo il nome, scusami, perché sono passati tanti.
1: Piazza De Galganis.
0: De Galganis, bellissima, abbiamo fatto una serata incredibile. Ma quando guardi queste piazze piene che hanno donato decine e decine di volte nel corso degli anni, cosa provi come presidente? Cioè, ti viene in mente qualche volto, qualche storia subito in mente?
1: Sì, a me a parte un'emozione, però se posso raccontarti una storia, un ragazzo a scuola, è la storia che io spesso racconto anche a scuola, perché quando faccio attività
0: allora
1: formativa nelle scuole.
0: Allora me la racconti la prima parte e poi me la racconti nella seconda, dai, intanto iniziamo così lasciamo vivo il pensiero, dai, vai.
1: Allora, il ragazzo un po' spavaldo, sai, un po' bulletto, non aveva intenzione di donare assolutamente. Siccome io quando vado a scuola spesso faccio il gruppo sanguigno al momento ai ragazzi, lui si presenta per fare il gruppo sanguigno,
0: certo.
1: E quindi io glielo faccio e il ragazzo esce che
0: adesso però tu non mi spoilare la prossima parte, perché voglio parlare di giovani nella prossima parte, quindi me la dici il finale dopo, e quindi adesso andiamo ad ascoltare la musica che piace ai giovani. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati nell'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia sempre del presidente dell'Avis di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Allora, stavi facendo con questo ragazzo, ti ho interrotto, dimmi.
2: E questo ragazzo, sai, venne e dice: no, io non devo donare, mi devo fare dei tatuaggi. Ho detto: va bene, sei libero di fare quello che vuoi, ma se vuoi il gruppo io te lo faccio. E lui: sì sì, me lo fai, faccio il gruppo. E il ragazzo esce zero negativo. Vedo che il ragazzo cambia proprio espressione di volto, mi guarda e mi dice: dai, vengo a donare. E io gli dico: e i tatuaggi? E lui mi fa: no, non me li faccio più.
1: Che bello.
2: E quindi lui ha capito effettivamente il senso di responsabilità, oltretutto essendo zero negativo, perché sappiamo è il donatore universale, di poter aiutare qualcuno. E quindi ha detto: no, non mi faccio più i tatuaggi, vengo a donare.
1: Ah, che bella storia, che bella storia che ci hai raccontato, presidente. Ma guardiamo il futuro di Avis Monte Sant'Angelo, quali sono gli obiettivi che ti sei posto, che vi siete posto per i prossimi anni, e quale messaggio vuoi lanciare ai cittadini che ancora non hanno fatto il primo passo verso la donazione?
2: Gli obiettivi sono sempre quelli di migliorarsi, di guardarsi attorno, di copiare tra virgolette quello che fanno Avis più grandi, o comunque con sorelle, perché ci deve essere, c'è collaborazione. L'obiettivo uno l'abbiamo già raggiunto quest'anno, Enrico, perché noi venivamo da una fase calante, facevamo al massimo 300 sacche l'anno, 300-400

0: questo, sappiamo che c'è gente che effettivamente ha bisogno ogni giorno di sangue, e quindi bisogna effettivamente donare.
1: Noi lo facciamo anche ricordando, dai, la data del 14 giugno, ore 18:30, dove?
0: Presso la biblioteca comunale Ciro Angelilis di Monte Sant'Angelo, un evento patrocinato sia dal comune che dall'assessorato al welfare, che tu hai avuto modo anche di conoscere, certo, i nostri sindaco e assessore. E quindi vi aspettiamo, perché la cittadinanza è invitata. Finiremo il tutto con un buffet, quindi non ci sta male, e quindi pensiamo di passare una bella serata in famiglia, perché l'Avis è famiglia.
1: Conoscendovi sicuramente lo farete, perché so che siete veramente bravissimi. E dietro, come sempre, ogni storia c'è una persona che ha scelto di tendere una mano a chi ne aveva bisogno. Grazie ad Avis Monte Sant'Angelo, grazie al presidente Antonio Rinaldi e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi continuiamo con il nostro grande, anche le nostre grandi rubriche, e quindi andiamo, e una buona estate e una buona musica a tutti. Ciao Antonio.
0: Ciao Enrico, un saluto a tutti.
1: Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Antonio Rinaldi, il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Let me-

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitole. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le nuove minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano ieri sera poter mettere in bilico le trattative. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 le vittime, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 vittime. Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno abbattuto 14 velivoli senza pilota, Sumi colpito un edificio residenziale, 3 i morti. Torniamo in Italia. Trovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Sono state trovate in un appartamento di Formia dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente ottantenne che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. L'anticiclone africano e il caldo intenso non intendono lasciare tregua al nord e al sud, temperature record di giorno e di notte. Secondo le previsioni, il caldo torrido è previsto ancora per tutta la settimana ed è atteso un prossimo fine settimana da bollino rosso. In Colombia Abelardo de la Espreia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato e ha chiesto il riconteggio dei voti evocando possibili brogli. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacoblan sull'isola di Leyte. Lo ha riferito la polizia. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente quindicenne del primo anno di liceo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 22 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime stazionarie o lieve calo sulle zone interessate dai temporali pomeridiani. Nel pomeriggio modesto, aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni, che dovrebbero interessare in forma sparsa le zone occidentali della regione. In serata stabile ed in prevalenza sereno. Venti di grecale in rinforzo nel pomeriggio, con qualche raffica in più specie sotto vento ai rilievi. Temperature stazionarie o lieve calo, ma sempre ben sopra media intorno a 34 degin 35 ridu. Affidabilità alta.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Assistiamo alla progressiva burocratizzazione della solidarietà insieme alla silenziosa mercificazione della vita umana, così Papa Leone nel suo intervento al PAM, il Programma Alimentare Mondiale, questa mattina a Roma. Sebbene alleviare la sofferenza umana sia riconosciuto come essenziale in linea di principio, le questioni umanitarie

0: umanitarie rischiano sempre più di essere relegate a un posto secondario fra le priorità internazionali, ha sottolineato il pontefice, rimarcando che l'accesso ai beni essenziali, compreso il cibo, è troppo spesso influenzato da considerazioni economiche o strategiche. In Gran Bretagna, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Starmer è rimasto in carica 2 anni. Finito il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. I mediatori di Qatar e Pakistan parlano di buoni risultati. Sono in stato di fermo la mamma, il compagno e il nonno della sorella di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla scomparsa, da una casa famiglia nell'Aquilano. L'accusa è di sequestro di persona aggravato in concorso. La donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna 80enne è indagata a piede libero. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata ed è finita nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazze di 17 anni. Nell'auto erano 9 a bordo senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa fra i 19 e i 17 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. Fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, determinando valori termici che resteranno ben sopra la media anche nei prossimi giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche, 22 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime stazionarie o lieve calo sulle zone interessate dai temporali pomeridiani. Nel pomeriggio modesto, aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni, che dovrebbero interessare in forma sparsa le zone occidentali della regione. In serata stabile ed in prevalenza sereno. Venti di grecale in rinforzo nel pomeriggio, con qualche raffica in più specie sotto vento ai rilievi. Temperature stazionarie o lieve calo, ma sempre ben sopra media intorno a 34 degin 35 ridu. Affidabilità alta.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici, ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono per la vostra Fontana del Villaggio, che inizia questa volta con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
5: Radio Incontri in Blu, oltre alla sede storica nel centro di Cortona, da qualche giorno ha a disposizione una succursale nell'area della frazione di Camuscia. Non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione di celebrare questo utilizzando per lo spazio a nostra disposizione la parola che ha risuonato sulla bocca di tutti i numerosi partecipanti al taglio del nastro per la prima apertura ufficiale del nuovo spazio. Tutti, intervenendo ai microfoni della radio, hanno parlato di inaugurazione. E anche noi oggi partiamo da qui. La parola di questa settimana però non è solo inaugurazione e vedremo perché fra poco. La parola inaugurazione non ha certo bisogno di spiegazioni. Sappiamo che si tratta di una cerimonia ufficiale che celebra l'inizio di una nuova attività oppure l'apertura di un locale che può essere commerciale e no, o anche l'entrata in funzione di un'opera pubblica. L'etimo è semplice perché contiene gli stessi suoni presenti in italiano. Proviamo a farla risuonare nella nostra mente. La lingua latina usava infatti per situazioni analoghe l'espressione inauguratio, inaugurationis, parola che subito dopo il prefisso in ci ricorda il nome inauguratio, ci ricorda il nome dei sacerdoti divinatori, gli auguri. Gli auguri interpellavano la divinità e per comprenderne la volontà osservavano il volo degli uccelli e ne ascoltavano il canto. Gli auguri inauguravano anche templi o consacravano persone dopo però la verifica del consenso divino. Ecco, tutto qui. Inaugurare, inaugurazione nasce, prende origine da questa esperienza. Ma fermarsi qui, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, sarebbe troppo semplice. Ed ecco un'altra parte della parola della settimana. La parola inaugurazione si usa anche quando indossiamo un capo di vestiario per la prima volta. In occasione del matrimonio di mia sorella ho inaugurato le scarpe nuove. Erano strette e mi hanno fatto male i piedi per tutta la cerimonia. Inaugurare una camicia, il cardigan nuovo. I toscani, schivi delle solennità, hanno introdotto per queste situazioni l'espressione non potente come inaugurare, ma espressione più mondana come rinnovare. E così restano più sul prosaico. Ma a nessuno dei presenti alla cerimonia, e forse neppure a voi ascoltatori, è venuto e viene in mente che nella nostra lingua c'è un'espressione molto più laica di quella che fa ricorso agli auguri. In più, questa parola appartiene alla cultura nostra regionale, essendo proprio considerata un toscanismo. Ma è una bella parola che aggancia le sue radici addirittura al greco antico. In greco antico l'aggettivo nuovo suona kainos, kainè, kainon. La festa di inaugurazione era appunto Egcainia. I nostri antenati, dai suoni di questa parola greca, hanno coniato, perdonate, ma qui pronuncio la parola latina come secondo me la pronunciavano anche i latini, questa mia presunzione mi costò un 3 alle superiori, encaeniare. Encaeniare, eccolo il kainos, kainè kainon, encaeniare, e ci fa sentire i suoni della parola greca, suoni che successivamente scivolano nel dolce con l'annullamento della A che precede la E, diventando il latino tardo enceniare. In italiano, o meglio, nell'italiano toscano, questa parola diventa incignare, e cioè inaugurare, usare per la prima volta. Se al Signorelli ci fosse una serata importante, un'occasione quindi per andare a teatro, si potrebbe incignare la camicia appena comprata. Incignare, parola che è conosciuta probabilmente solo in Toscana, ma che si trova pure nel dialetto siciliano verificato e campano, da verificare. Quindi, qualche giorno fa è stata inaugurata o incignata la nuova sede di Radio Incontri in Blu di Cortona.

il 21 giugno alle ore 10:24 il sole raggiunge il punto più alto del suo arco annuale, il solstizio d'estate nell'emisfero boreale. È un momento astronomico preciso eppure carico di significato che va ben oltre la geometria celeste. È la scienza stessa che lo conferma. Questo giorno rappresenta un vero e proprio spartiacque biologico in cui luce, calore, ritmi vitali si incontrano in un equilibrio cosmico avvertito da ogni organismo vivente. Ma l'essere umano ha sempre avvertito il bisogno di festeggiarlo. Da millenni popoli lontani tra loro si ritrovano nella stessa notte a compiere i medesimi gesti, accendere i fuochi, raccogliere erbe, ballare fino all'alba. Le piante percepiscono l'arrivo del solstizio d'estate attraverso precisi meccanismi biologici. Molte specie vegetali sfruttano la massima insolazione per avviare i processi cruciali come la fioritura tardiva o la produzione di semi. Uno studio dell'University of British Columbia, pubblicato sulla rivista Panas, ha analizzato questo fenomeno. Ne sono emerse due evidenze. La prima è quella che i ricercatori chiamano l'ottimo termico, ovvero l'esistenza di una temperatura ideale, ovvero né troppo calda né troppo fredda, in cui la crescita vegetale raggiunge il massimo rendimento. Questo equilibrio coincide con i giorni a ridosso del solstizio. La seconda è la stabilità climatica. Le temperature di luglio e agosto mostrano notevole costanza di anno in anno. Questo rende il solstizio un riferimento climatico affidabile, un orologio biologico per l'evoluzione vegetale. La notte di San Giovanni, fuoco, ritiri, radici celtiche. Mentre la natura lavora, l'Europa si illumina, il solstizio d'estate si riflette nella notte di San Giovanni. Tra il 23 e il 24 giugno l'accostamento non è casuale, ma eredita ricchi riti agrari del mondo celtico. La scelta di questo santo è puramente simbolica, associato alla rigenerazione, raffigurato con pelli animali, un bastone a croce, spesso con rami e tronchi spezzati. Il santo incarna un'allegoria che si sposa perfettamente con il ciclo del sole che, una volta raggiunto il suo picco, inizia a decrescere. In questa notte il fuoco è protagonista. I falò di San Giovanni si accendono in molte regioni europee come riti di purificazione e protezione dei raccolti. Attorno alle fiamme le persone si tengono per mano, si promettono amicizia, un gesto che unisce il calore del fuoco a quello dei legami umani. Il solstizio d'estate è una festa transnazionale. Nei paesi scandinavi la ricorrenza prende il nome di festa di metà estate, un evento cruciale secondo solo a Natale. Norvegesi, danesi, finlandesi, svedesi lasciano la città per rifugiarsi in natura. È il loro equivalente del nostro Ferragosto italiano, celebrato tra tavolate, barbecue e falò sotto le notti bianche del nord Europa. In Australia, sulle vette alpine, vengono accesi falò in cui vengono bruciati effigi legati alla mitologia locale, alla natura, alla satira politica. In Spagna la notte si celebra consumando una focaccia tipica spagnola, la coca de San Juan, e si conclude con il bagno purificatore in mare a mezzanotte. In Inghilterra a
Stonehenge. All'alba, primo raggio di sole sorge in perfetto allineamento con i megaliti, un fenomeno magnetico che ogni anno attira migliaia di persone. L'Italia non fa eccezione, celebra il solstizio d'estate con tradizioni locali. In tutto il paese la notte della vigilia è legata alla raccolta delle erbe bagnate dalla prima rosata estiva. Una delle usanze più mistiche è la preparazione dell'acqua di San Giovanni. I fiori e piante aromatiche, la lavanda, la menta, petali di rosa, vengono lasciate marcire tutta la notte. Il mattino successivo quest'acqua, considerata magica e curativa, viene usata per lavarsi il viso in segno di buon auspicio. Tra le erbe spicca l'iperico, ribattezzato come erba di San Giovanni. In zone montane come l'Alto Adige, i suoi boccoli vengono raccolti, messi sott'olio, sprigionano un liquido rosso, chiamato sangue di San Giovanni, noto per le sue proprietà lenitive. La festa si sposta anche a tavola. In Umbria la tradizione esige la preparazione delle lumache. In Sardegna il panada, una torta salata ripiena. In Puglia gli spaghetti di San Giovanni. Un esempio di convivialità estiva si ritrova in Emilia-Romagna, in particolare a Parma, con la celebre tortellata di San Giovanni. La sera del 23 giugno diverse trattorie si riuniscono in tavolate all'aperto per gustare i tortelli d'erbetta. Questa festa culinaria costruisce un'antica usanza contadina. I commensali restavano svegli fino a tardi nei prati per accogliere la rugiada di San Giovanni, considerata portatrice di fortuna e amore per chi venisse bagnato. A distanza di millenni, nonostante la vita sia slegata dai ritmi della natura, il solstizio d'estate conserva ancora il suo magnetismo. Ci ricorda che sotto la superficie della tecnologia il legame tra l'uomo, la luce e i cicli della terra resta indissolubile.

termina la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, potete ascoltarci dal lunedì al venerdì nelle nostre frequenze alle ore 12 e 6 minuti e 18 e 15 dopo i notiziari. Però ascoltateci anche in DAB, alla lettera I, come incontri, quando siete nelle vostre auto. E i nostri podcast sono su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Buongiorno, ben trovati all'ascolto. Questo è il GR Valdichiana di lunedì 22 di giugno. In redazione Giorgio Fanelli. Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di ieri presso l'avio superficie di Montecchio nel comune di Castiglion Fiorentino, dove un aliante è precipitato durante la fase di atterraggio proprio mentre in zona si stava abbattendo un forte temporale con pioggia e forte vento. L'allarme è scattato alle 14.33 quando la centrale operativa del 118 di Arezzo ha attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un mezzo India della Misericordia di Cortona, i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona e i carabinieri. Secondo le prime informazioni, il veicolo è caduto mentre era impegnato nelle manovre di atterraggio. Nell'impatto il pilota, un uomo di 86 anni, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberarlo ed affidarlo al personale sanitario per le prime cure. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l'uomo è stato trasportato in codice giallo, codice 2, al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, pur richiedendo cure mediche, non sarebbero tali da far temere per la vita. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente occorso all'ultraleggero e accertare le cause che hanno portato alla caduta dell'aliante. L'episodio ha richiamato l'attenzione di numerosi presenti nell'area dell'avio superficie, dove le operazioni di soccorso si sono concluse nel giro di poco tempo grazie al rapido intervento delle squadre di emergenza. Tragedia di Mykonos, venerdì l'ultimo saluto a Sara in cattedrale. Supera i 50.000 euro la raccolta fondi per la piccola Viola. Doveva essere il fine settimana più bello della sua vita. Una vacanza a Mykonos per festeggiare l'imminente matrimonio con il compagno Luca Bugialli si è invece trasformato in una tragedia che ha sconvolto Arezzo e il Valdarno. Sara Ceccantini, 39 anni, ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica scorsi in un incidente stradale avvenuto sull'isola greca a poche ore dal ritorno in Italia e a pochi giorni dalle nozze che avrebbe dovuto celebrare. Sabato 20 giugno sarebbe stato il giorno del matrimonio, un appuntamento atteso da tempo da Sara e Luca che da anni progettavano di coronare il loro sogno d'amore. Al posto della cerimonia però familiari e amici si prepareranno ad affrontare il dolore dell'ultimo saluto. La salma di Sara si trova ancora in Grecia, dove è accorsa la sorella di Sara Francesca. Il rientro in Italia è previsto per domani con un volo da Atene al termine delle procedure burocratiche internazionali. Ad Arezzo sarà allestita la camera ardente. Venerdì 26 giugno alle ore 10 sarà invece celebrato il funerale nella cattedrale dei Santi Pietro e Donato. La Misericordia di Civitella e Valdichiana comunica con profondo rammarico la necessità di interrompere il servizio di ambulanza dedicato ai trasferimenti assistiti che svolge già dal 2011 con orario 24/08. Una decisione sofferta ma inevitabile, determinata dalla progressiva carenza di volontari disponibili e dall'aumento dei costi di gestione, divenuti ormai sostenibili e tali da generare una perdita economica incompatibile con la salvaguardia dell'intera attività associativa. Comunicazioni a Luciano Falchi, governatore della Misericordia di Civitella in Valdichiana. Si tratta di una scelta assunta con senso di responsabilità nella piena consapevolezza dell'importanza che il servizio ha rappresentato per la comunità e maturata dopo aver esperito ogni possibile tentativo per garantire la continuità. Contrariamente ad alcune voci e ricostruzioni prive di fondamento, talvolta alimentate da interpretazioni strumentali della situazione, l'associazione non cessa la propria attività e non abbandona la comunità. La Misericordia di Civitella e Valdichiana non chiude, non si ritira, non arretra, prosegue il proprio cammino con responsabilità e rinnovato impegno, continuando a mettere al centro la persona, i bisogni della comunità, i valori di carità, solidarietà e servizio che da sempre ne ispirano l'azione. Porta Sant'Andrea si aggiudica la 149esima edizione della Giostra del Saracino con la lancia dedicata al centenario della 1AR. Sant'Andrea in trionfo, Carboni dice Marmorini e Montini sono stati una coppia straordinaria. La gioia è incontenibile per Porta Sant'Andrea dopo la conquista della 149esima Giostra del Saracino, la 40esima lancia d'oro della storia biancoverde. Una vittoria arrivata al termine di una gara di altissimo livello risolta da due centri perfetti di Tommaso Marmorini e Saverio Montini, capaci di regalare al popolo di Via delle Gagliarde una notte destinata ad entrare nella memoria. Tra i più emozionati c'è il rettore Maurizio Carboni, stanco ma raggiante al termine di una serata vissuta con grande intensità.
1: Anche il rettore Maurizio Carboni sudato ma felice per questa vittoria che passa alla storia di Porta Sant'Andrea, oltre che della di questa edizione della Giostra del Saraceno.
2: Sì, abbiamo vinto con 10, non è una novità per noi, però con una forte diversa. Sono molto felice per i ragazzi, ma altrettanto per l'allenatore, che si merita tutto ciò, perché era giusto che questi ragazzi gli regalassero una lancia d'oro, compreso Mauro Piantini, che quest'anno ha iniziato la collaborazione con noi. Devo dire che il quartiere, dopo settembre, è sempre stato unito, ha buttato avanti l'obiettivo principale, che era quello di allenarsi con tanta dedizione, cercando di affinare tutto quello che c'era da affinare. Oggi è andata bene, abbiamo dimostrato di essere più forti.
1: È un'edizione in cui ci sono stati tanti cinque, ma il bravo finale va a voi, perché ne avete realizzati due, incredibile.
2: Sì, serviva questo per oggi, una sosta di alto livello che dà ancora più importanza alla nostra vittoria. L'importanza la dà anche la dedica, perché la famiglia Squarcialupi è la nostra socia, per cui sono contento per loro.
1: Una coppia incredibile, dai.
2: Sì, io sono parecchio contento, non so gli altri, ma io sì.
1: Con Saverio Crestini, rettore vicario qui di Sant'Andrea, affaticato, sudato, ma felice, felicissimo.
3: È un momento di gioia incredibile, è stata poi una giostra pazzesca e penso che vittoria più bella non ci poteva essere, perché tutti e due i nostri giostatori hanno dimostrato di essere i migliori cavalieri di Sant'Andrea, non ci sono imitazioni.
1: 2-5, entra di diritto nella leggenda.
3: Sì, assolutamente, questa coppia ha dimostrato la sua forza, onore anche agli avversari, perché è stata una giostra bella, una giostra combattuta contro anche gli esordienti che si sono comportati bene. È un grande Santo Spirito, però Sant'Andrea questo giro ne aveva di più, dovevamo portarla a casa.
1: Un po' di nervosismo in piazza, ma anche questo fa parte della giostra.
3: Ma questo era normale con una giostra così, purtroppo quando ci sono anche dei cambi di casacca il popolo è molto emotivo e quindi questo poi si è ripercosso sulla lizza, però nulla che non si è visto anche in passato.
0: Montini, il colpo che vale la lancia, una notte magica, contano testa e voglia di vincere. Montini al microfono di Massimo Gianni.
1: Allora, intanto complimenti, perché vincere una giostra con 2-5 non è da tutte le edizioni, quindi da ricordarsi, per Sant'Andrea entra nella leggenda questa giostra.
3: Sì, perché era davvero tanto che Sant'Andrea non riusciva a portare a casa una lancia con 2-5. È la prima volta per me e Tommaso come coppia, siamo felicissimi, perché stasera è veramente una notte magica, veramente.
1: Ci vuole molta freddezza, ovviamente, oltre che bravura.
3: Sì, diciamo che in questi casi, in questi tiri qui, quando veramente devi essere molto preciso, a volte conta più la concentrazione, la testa e anche la voglia di volere portare a casa veramente la lancia, piuttosto che, diciamo, poi magari anche la tecnica.
1: Ancora complimenti.
3: Grazie mille.
1: Siamo con Chiariconi, l'araldo della giostra. Questa è stata un'edizione davvero da ricordare, tanti cinque.
4: Molto bella, d'altra parte una giostra che finisce con 3-9 e un 10. Scusate, non ho più la voce, però insomma è una giostra emozionante, tanti punteggi alternati che hanno prodotto un finale entusiasmante. Una delle più belle giostre penso che si siano viste negli ultimi anni.
1: Chi ha avuto la freddezza maggiore e anche la bravura, ovviamente.
4: Ha vinto il più bravo, chi ha fatto 10 è stato più bravo di chi ha fatto 9. Non ci sono altre cose da dire, stati bravissimi. Penso anche l'ultima carriera per Montini sia stata veramente difficile, è stato veramente bravo, perché non era facile, sicuramente.
0: A seguito del forte temporale sviluppatosi a Castiglion Fiorentino dalle 14 alle 15, il Palio di Arioni, città di Castiglion Fiorentino, è stato rimandato alla serata di questa sera. La pista era impraticabile, pericolosa per i cavalli e per i fantini. Si è venuto alla conclusione che forse era meglio non far rischiare nessuno in quella pista e quindi rimandare. Questa la comunicazione ufficiale. Il Palio di Arioni si correrà lunedì 22 giugno alle ore 19:15, a seguito della riunione tenutasi stasera a Palazzo San Michele, alla presenza del sindaco, dei presidenti di Arioni e dei capitani, è stato deciso che il Palio di Arioni di Castiglion Fiorentino si correrà questa sera lunedì 22 giugno alle 19:15 in Piazzale Garibaldi. I biglietti d'ingresso già acquistati saranno validi anche per la nuova data. I botteghini saranno regolarmente aperti. Per ulteriori informazioni relative ai biglietti è possibile rivolgersi alla Proloco di Castiglion Fiorentino. Le eccellenze della musica arrivano a Cortona. Sagome di violini invadono le strade mosse dal vento e i negozi dedicano le vetrine al Neum. Romano Scaramucci.
5: Il resoconto di domenica 21 giugno, una delle giornate più importanti del Nume Academy End Festival 2026, inizia nel migliore dei modi presso l'hotel e spa Monastero di Cortona. Nel pomeriggio, come addetti stampa, siamo stati ricevuti nella magnifica reception sovrastata da un meraviglioso lampadario proveniente da Murano. Poi siamo stati accompagnati lungo le stupende sale ristorante e attraverso i corridoi che ancora mantengono intatte le sembianze del convento, cosa questa che rende ancora più desiderabile un soggiorno in questa struttura ricettiva di grande bellezza. Dopo aver ammirato la spa sorta dove era situata un'antichissima cisterna romana, abbiamo terminato il tour nella meravigliosa terrazza che domina sui tetti di Cortona e si affaccia sull'immensa Valdichiana fino alla Miata. Dopo un graditissimo aperitivo si comincia a parlare di musica, ma è già ora di incamminarci verso il chiostro di Sant'Agostino, dove ci aspettano Nathalie Dentini, direttrice artistica del Nume Festival, l'assessore alla cultura del comune di Cortona Francesco Attesti e Francesco Macri, presidente di Estra, main sponsor del festival. E viene fatta qui la presentazione dell'imminente concerto, uno degli appuntamenti più emblematici dell'intera edizione di quest'anno, Legend a Stradivari Night with Robert Levin, pianista, musicologo e compositore statunitense, figura centrale nell'interpretazione della musica classica e nella pratica filologica dell'esecuzione. La sua carriera si distingue per l'impegno a recuperare lo spirito dell'era classica, in particolare attraverso l'improvvisazione di cadenze ed abbellimenti nello stile mozartiano e beethoveniano. Ma non è finita qui. Accanto a lui suoneranno tre inestimabili opere d'arte, cioè tre violini del leggendario liutaio Antonio Stradivari. Inizia il concerto. L'Auditorium Sant'Agostino è gremito all'inverosimile, un pubblico attento e qualificato aspetta le prime note. E il primo Stradivari a far ascoltare la sua voce è quello suonato da Stella Chen, straordinaria violinista americana famosa in tutto il mondo. E poi la volta del violoncello Stradivari di Andreas Brantelid, uno degli artisti scandinavi più ricercati, e ancora il violino Stradivari di Vlad Stanculeasa, violinista rumeno, fondatore e direttore artistico di Nume Academy and Festival. Non posso farvi ascoltare tutto il concerto per radio, anche se ne varrebbe la pena, ma posso però invitarvi agli altri appuntamenti di questa bellissima kermesse musicale cortonese di grande valore artistico. Avranno luogo dal 22 al 26 giugno. Per informazioni e ticket, telefono 375 146 3319, ripeto 375 146 3319, oppure info@numefestival.it. per Radio Incontri in Blu Cortona, Romano Scaramucci.
0: Era l'ultima notizia per oggi, vi ringrazio per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
6: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buon inizio di settimana, buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva di oggi, lunedì esattamente 22. Come settimana mi sembra di capire che ci attende un'altra settimana torrida, insomma calda, con temperature al di sopra della media, che a noi vecchietti ci mette un po' in difficoltà, però insomma cerchiamo di non uscire nelle ore più calde, beviamo molto e soprattutto mangiamo tanta frutta. L'ultima pagina la chiusi con un'esclamazione dicendo sì che il Grosseto aveva pensato ad iscriversi, aveva ottemperato a tutte quelle che sono le clausole per l'iscrizione nella Serie C, ma mancava un dettaglio mica da poco, dissi, e infatti quel dettaglio comunque è arrivato, cioè quello che mister Paolo Indiani resterà alla guida del Grosseto per il campionato di Serie C 2026-2027. L'Unione Sportiva Grosseto 1912 comunica con soddisfazione che Paolo Indiani sarà l'allenatore della prima squadra fino al 30 giugno 2028. Artefice della straordinaria cavalcata che ha riportato i biancorossi tra i professionisti, mister Indiani proseguirà il percorso intrapreso insieme alla società, mettendo a disposizione della sua squadra la esperienza, la sua competenza e la sua riconosciuta capacità di costruire gruppi vincenti. Il tecnico toscano ha conquistato la promozione in Serie C al termine di una stagione veramente dominata dal Grosseto 1912, aggiungendo un altro importante successo e quindi alla sua lunga carriera. Avanti insieme al Grosseto, questa volta diventa un'eccezione per Paolo Indiani, che quasi sempre aveva abbandonato il timone della squadra che aveva fatto promuovere, andandosene a programmare un'altra probabile vittoria in un'altra società. E adesso ci trasferiamo sul campionato di eccellenza Umbra. Al nostro microfono abbiamo sentito la presidentessa del Vivi Alto Tevere Sansepolcro, abbiamo anche ascoltato il direttore generale e adesso è stato nominato il direttore sportivo. Da lui ascoltiamo i propositi e quello che sta operando nel mercato il Vivi Alto Tevere Sansepolcro, che probabilmente punta ad un ritorno velocissimo nella categoria della Serie D. Le parole del nuovo direttore sportivo bianconero, Daniele Martini.
7: Dopo 7 anni di settore giovanile, per me credo che era comunque sia arrivato il momento di affacciarmi sui grandi e mi è capitata questa opportunità che ritengo idonea, per cui ho deciso di fare questa scelta per un continuo del mio percorso, e ovviamente perché comunque sia era il Sansepolcro. Magari se era qualche altra situazione probabilmente non l'avrei valutata, insomma, ecco. Ci riparto con un progetto nuovo, l'obiettivo della società comunque è di ricreare una base per poi riprovare chiaramente a tornare in D, non da subito, però magari nel giro di un paio d'anni di tornarci. L'obiettivo per il quale sono stato chiamato è di ricostruire un gruppo, perché chiaramente dopo una retrocessione sicuramente bisogna ricostruire quasi tutto da zero, per cui ho accettato ben volentieri questo incarico, perché vedo comunque sia che c'è un'idea di programmazione a lungo termine, non tanto di guardare ad oggi a questa stagione, ma di guardare oltre e ricreare una base per poi magari riprovare a tornare in Serie D e tornarci in maniera stabile con una base importante di giocatori e magari integrare poi successivamente giocatori di categoria. Sono stato direttore sportivo giovanile a Gubbio per 7 anni, per cui sicuramente ci punto sui giovani sia come mentalità ma anche come visione personale. Sicuramente il Sansepolcro in questo è una società che i giovani li hanno nel DNA, vedendo quello che è stata anche la storia del Sansepolcro, per cui sicuramente lo faremo. Sicuramente vogliamo puntare sui ragazzi del settore giovanile, se c'è la volontà loro di crescere insieme a noi, noi vogliamo puntare sugli under del settore giovanile. Poi ovviamente se determinati ruoli faremo fatica a coprirli, perché magari alcuni ragazzi vogliono fare scelte diverse, a quel punto chiaramente interverremo con situazioni diverse. Claudio Missaia lo conoscevo da giocatore, perché quando lui era a Casa Castalla io collaboravo con la società, col direttore sportivo, già quindi già con Claudio già ci conoscevamo da quei tempi. Quando abbiamo valutato la figura di Claudio, abbiamo deciso di Claudio innanzitutto perché secondo noi comunque nel percorso dell'allenatore in questi anni comunque ha ottenuto dei risultati, che poi fondamentalmente sulle prime squadre questo conta, e ovviamente anche perché lei ha ottenuto i risultati con un'identità, con un'idea chiara di gioco, con un'identità, quindi comunque sia le sue squadre erano riconoscibili da fuori, per cui questo sicuramente è stato uno dei motivi principali che ci ha fatto optare per questa scelta, unita al fatto che quando ci abbiamo parlato lui abbiamo visto entusiasmo, motivazioni, cose che per noi sono basilari nelle scelte che si andranno a fare.
0: Non ho la presunzione di essere diventato un nuovo Mosca, ricordate, col pendolino aveva sempre a disposizione bombe di mercato, però almeno 4 voci che mi sono giunte appunto qui in redazione ve le dico, ve le racconto e poi magari verificheremo il 30 di giugno, quando scadrà il vincolo dei cartellinamenti e quindi quando sarà il calciomercato libero anche di espressione, ne riparleremo. Intanto partiamo dall'estremo difensore Balli della Castiglionese, tutti quanti lo davano come partente anche perché lui è bravo, ha delle richieste. Castiglion Fiorentino naturalmente è una sede che gli può o potrebbe causare qualche piccolo inconveniente, però insomma mi sembra di capire che la società Unione Sportiva Castiglionese ha già attraverso i social annunciato la sua riconferma e questo è davvero un grande acquisto per la formazione viola. Ma come è successo l'estate scorsa, le due regine del mercato in Valdichiana sono la Sansovino e soprattutto il Montagnano. Adesso vi spiego perché. La Sansovino ce ne occuperemo un'altra volta, magari più avanti, facendolo direttamente, magari intervistando il presidente Iacomoni. Il suo rivale presidentissimo Menchetti ha piazzato un paio di colpi davvero straordinario. Intanto ha chiamato alla sua corte Pasquinuzzi, poi il giocatore Borghesi, partito da Castiglione Fiorentino, che ha fatto le fortune anche del Grassina, poi l'ultima sconfitta sul campo di Giulianova contro la Sant'Egidiese, problemi per lui, il ritorno a Castiglione Fiorentino, ventilato e quasi confermato, poi il giallo. Improvvisamente Borghesi si trasferisce a Montagnano. Sono due le opinioni di cui disponiamo, una quella del lavoro, l'altra del progetto probabilmente più attinente alle sue aspirazioni, cioè quelle del Montagnano. Non so se con Borghesi saranno così terminate le operazioni di mercato anche per il Montagnano, però a quanto sappiamo è stato anche divulgato lo staff al completo per la stagione 2026-2027. L'allenatore è Maurizio Bonini, l'allenatore in seconda Vittorio Brilli, il preparatore atletico Gianmarco Bindi, preparatore dei portieri Daniele Poggesi e il match analyst Giulio Ciabatti. Tra i nomi enunciati manca quello di Simone Calvelli, che era arrivato già in precedenza, dietro le quinte quindi dell'Unione Sportiva Dilettantistica Montagnano 1986. C'è Simone Calvelli come direttore sportivo per le strategie di mercato, agli obiettivi per il 60° anniversario del club. Ecco come si costruisce una stagione da protagonisti. Simone Calvelli, appunto direttore sportivo del Montagnano Calcio, al microfono di Sport Chilometro Zero.
8: Siamo con il nuovo direttore sportivo del Montagnano, Simone Calvelli. Intanto grazie Simone, è un piacere ritrovarti. E quindi qui a Montagnano, come dire, ritrovi anche il tuo mister Maurizio Bonini.
9: Diciamo che siamo partiti da qualche settimana. Sì, come hai detto bene te, diciamo ci si ritrova dopo anni e anni vissuti insieme al Casentino Academy. E una volta scelto Montagnano ho subito pensato a una guida tecnica che ci poteva dare esperienza, che ci poteva dare quel qualcosa in più, e Maurizio Bonini diciamo che per me rispecchia tutto quello che ho detto fino ad ora.
8: Certo, anche perché in Casentino avete collaborato insieme quasi 10 anni più o meno.
9: Sì, diciamo che siamo partiti, ci siamo conosciuti nel, non mi ricordo l'anno preciso, ma diciamo che Maurizio allenava le giovanili, quindi tanto tempo fa, e poi da lì ci siamo, diciamo, sempre, abbiamo sempre collaborato insieme, o lui da dirigente o da allenatore, però siamo stati sempre, certo, diciamo, insieme, tranne che l'ultimo anno che Maurizio è andato a fare l'esperienza più che positiva a Pontassieve in promozione.
8: È un paio d'anni fa, proprio quando eravate al Casentino Academy, quando sono venuto a trovarvi in un pre-ritiro.
9: Sì,
8: insomma,
9: sì.
8: Cosa che mi ha sorpreso è che voi eravate lì, quindi te e Maurizio lì da parecchi anni, ma lì avevate, come dire, giocatori che erano lì da diversi anni, che avevano fatto una trafila nel settore giovanile, e da adulti anche a 30 anni erano ancora lì. Questo qua significa che tutte e due sapete lavorare.
9: Si parte dal presupposto che noi abbiamo sposato e Maurizio da dirigente lì ha anche creato insieme ad altri dirigenti il Casentino Academy, e quindi io da dirigente interno ho subito sposato questa causa.

0: o 5 anni fa è venuto fuori alla grande e tutti i frutti stanno
1: Certo,
0: raccogliendo, ecco.
1: certo, certo. Cioè, è la base, l'avete creata voi. Adesso Montagnano. Montagnano, piazza difficile e ambiziosa.
0: No, dai, ambiziosa, senza nessun dubbio, difficile,
1: No, difficile perché vuol
0: difficile.
1: vincere.
0: Sì, esatto,
1: Nel senso buono,
0: questo
1: insomma.
0: sì, no, capisco, capisco. Però io ho ricevuto la chiamata da Corrado, dal presidente, da Andrea Cartocci, no, il vicepresidente. E diciamo che in 2 giorni io ho subito accettato, ecco. Non ho mai esitato nessun'altra scelta, nessun altro dubbio, non ho mai avuto dubbi su questa cosa. È stata una chiamata importante, credo che è un'esperienza che mi possa far crescere su tanti punti di vista. È una piazza ambiziosa, è una piazza dove si può fare un calcio importante. È una piazza in cui quest'anno, insieme al mister, insieme alla società, si sta cercando diciamo, di fare un progetto nuovo, un progetto importante. Come uno può vedere, abbiamo confermato un gruppo importante, uno zoccolo duro, chiamiamolo così. Lo stiamo puntellando con dei giocatori importantissimi, okay? Dove, come il portiere Francesco Pacini, insomma, capitano in Serie D con il Poggi Bonzi. E ora stiamo cercando di trovare, oltre che dei giocatori importanti, okay, ma anche dei uomini che riescono a entrare in
1: Certo.
0: uno spogliatoio importante come questo.
2: Sicuramente è prematuro stilare una graduatoria delle squadre che più si stanno dando da fare sul mercato e soprattutto su quello che sarà la loro consistenza per il campionato. Su di tutti il Montagnano, poi mi sembra di capire Sinalunghese e benissimo anche l'Alberoro. Abbiamo detto il Montagnano ha piazzato un colpo importante per la mediana di mister Bonini. Dal 1° luglio Tommaso Pasquinuzzi, ex Sansovino, sarà un nuovo giocatore del Montagnano. Nel contempo il Montagnano 1966 ringrazia Tommaso Sorelli, Pietro Menchetti ed Elia Celli per l'impegno, la dedizione, per l'attaccamento alla maglia avuti in quest'anno di permanenza appunto a Montagnano. Il Valentino Mazzola si sta nuovamente rinnovando perché Yuri Pezzatini, visto qual è la penuria di attaccanti e soprattutto di peso in questa categoria, lascia che Yuri Gonzi, l'attaccante classe 1994, con almeno 300 presenze da professionista nella scorsa stagione, appunto al Valentino Mazzola, lascia che vadi e che si accasi con l'Asta Taverne. Amici, ci fermiamo qua, ci sentiamo domani con una nuova pagina sportiva. Non pensate che siano finite qua le novità, ce ne sono tantissime. Restate all'ascolto con noi. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana e Castiglion Fiorentino.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 22 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con minime stazionarie o lieve calo sulle zone interessate dai temporali pomeridiani. Nel pomeriggio modesto, aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni, che dovrebbero interessare in forma sparsa le zone occidentali della regione. In serata stabile.
5: In Blu 2000, news.
6: Buongiorno, questi titoli del notiziario: la fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone parlando al PAM, il programma alimentare mondiale. Gran Bretagna si dimette il premier Starmer dopo soli 2 anni in corsa per la successione, l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Iran e Stati Uniti concordano una roadmap di 60 giorni. I mediatori parlano di buoni risultati, definita una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Ritrovate in un appartamento di Formia le sorelle scomparse nell'Aquilano, indagati la mamma, il compagno e il nonno. Buongiorno da Antonella Mitola. La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo questa mattina al PAM, il Programma Alimentare Mondiale a Roma. Ci colleghiamo. Sentiamo Rita Salerno.
7: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale.

0: e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, il Prevost cita nel suo discorso in inglese, il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna, a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite avverte che il peggioramento della fame mette a rischio significativo 13 aree critiche sul pianeta. Sentiamo Franco Rossi.
2: L'insicurezza alimentare acuta è destinata a peggiorare ulteriormente per milioni di persone in 13 paesi. Lo rende noto un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale. Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina le zone più critiche. Si aggiungono il nord-est della Nigeria e la Somalia. Il rapporto avverte che ulteriori aspetti peggiorano le prospettive, come le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e l'epidemia di Ebola in alcune zone della Repubblica Democratica del Congo orientale. Secondo il rapporto, i conflitti armati sono le cause principali dell'insicurezza alimentare acuta. Si aggiungono le crisi economiche, carenze di finanziamenti e rischi crescenti legati al Niño, destinato a portare precipitazioni irregolari, siccità e inondazioni. In questi paesi soffrono la fame circa 266 milioni di persone. Franco Rossi, linea allo studio.
1: E ora in Gran Bretagna con Keir Starmer, che ha annunciato questa mattina le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del partito laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il 7° primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Makerfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E si è concluso il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre la fine del conflitto nel Golfo. Stabilità roadmap per portare a un accordo entro 60 giorni. Marco Burini.
4: La scorsa notte in Svizzera è finito il primo giro di colloqui tra i delegati di Stati Uniti e Iran per mettere fine davvero alla guerra che ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero. Senza decidere granché, i capi di Pakistan e Qatar, che hanno fatto da mediatori, dicono che i contendenti hanno stabilito una linea di comunicazione diretta per agevolare il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz e affrontare la questione Libano. Ma la distanza e la diffidenza tra le parti sono ancora grandi, anche perché Trump stava per far saltare tutto. Ieri da Washington ha sparato una raffica di minacce ai rappresentanti del regime iraniano. Se tenete chiuso lo stretto di Hormuz, non avrete più un paese, non riuscirete più nemmeno a tornarci nel vostro, e qui una parolaccia, paese. Arachki e Ghalibaf si sono infuriati, hanno sospeso le trattative. Poi il presidente del Parlamento iraniano ha risposto per le rime a Trump, mentre il ministro degli esteri iraniano ha preferito sottolineare i progressi importanti conseguiti dalla mediazione di Qatar e Pakistan. Marco Burini, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente oggi visita pastorale a Gaza dei patriarchi latino ortodosso Pizzaballe e Teofilo. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, la visita è ancora in corso per il cardinale Pizzaballa, durerà fino a domani, mentre il resto della delegazione rientrerà già oggi a Gerusalemme. Sono arrivati alle 8 italiani, una visita pastorale alla piccola comunità cristiana approvatissima e anche una visita di solidarietà fattiva a beneficio anche di migliaia di palestinesi di Gaza, anche grazie all'ordine di Malta di cui era presente il grande ospedaliere. E sappiamo che anche nella stessa città di Gaza la situazione è anche sanitaria emergenziale, perché il 2 milioni di palestinesi sono stipati di fatto nel 40% di territorio controllato da Hamas, e ci sono anche raid israeliani. Questa mattina ce n'è stato uno proprio nella parte ovest della città, nel mirino due miliziani di Hamas. E sappiamo che il piano di pace di Donald Trump è comunque di fatto ancora in stallo, come è molto tesa la situazione sull'altro fronte, quello con il Libano. Da questa notte non ci sono stati altri raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah nei razzi di ritorno, però sia il premier Netanyahu che il ministro della difesa Gaza hanno ripetuto che l'esercito non si ritirerà come vorrebbe l'Iran fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei confini israeliani e fino a quando Hezbollah non sarà completamente distrutto. E comunque domani ci sarà un altro round di negoziati delle delegazioni israeliana e libanese a Washington, appunto sotto il cappello della Casa Bianca. Da Gerusalemme, Rina, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora siamo al conflitto in Ucraina, sembra inasprirsi di giorno in giorno lo scontro nei cieli fra i due eserciti avversari, cioè quello russo e quello ucraino. Sentiamo Andrea Domaschio.
6: Nel Mar Nero droni russi hanno colpito alcune navi mercantili civili dirette in Ucraina, provocando la morte di un membro dell'equipaggio su un cargo panamense di proprietà turca. E bombardamenti russi su Zaporizhia e Odessa la notte scorsa hanno causato la morte di almeno due persone e il ferimento di alcuni altri civili. Kiev, da parte sua, ha risposto con un massiccio attacco di droni nella regione della capitale russa, che ha costretto Mosca a chiudere tutti gli aeroporti. Mentre si fa sempre più pesante la situazione nella Crimea occupata. Gli attacchi mirati ucraini sul ponte, sullo stretto di Kerch e sugli impianti energetici hanno provocato un vasto blackout nella penisola, mentre da giorni le pompe di rifornimento sono del tutto a secco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E sono state ritrovate in un appartamento di Formia le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da oltre due settimane. Indagata la madre, il compagno e il nonno. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
7: Sono vive e sono tutto sommato in buone condizioni di salute. Le sorelle scomparse da una famiglia in Abruzzo sono state trovate ieri sera. A rintracciarle sono stati i carabinieri dell'Aquila con il supporto del ROS dell'Arma. Delle due ragazzine di 16 e 12 anni si erano perse le tracce da due settimane. Subito le ricerche dei boschi di Civitella Alfadena, dove erano state viste per l'ultima volta. Gli accertamenti continuano per capire che cosa sia successo e per delineare eventuali responsabilità penali. C'è ancora molto da chiarire, come e con chi le sorelle hanno percorso i 110 chilometri dalla casa famiglia in Abruzzo fino alle case popolari di Formia. Tre fermi sono arrivati ieri, quando sono stati portati in procura la madre delle due ragazzine, suo compagno e il padre della donna. Le bambine invece, intorno all'una di notte, sono uscite dalla casa di Formia e portate in una struttura protetta. Sarebbero state tenute in custodia da un'anziana signora di 80 anni, una lontana parente della madre, anche lei indagata. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
1: Nelle Filippine tre studenti sono stati uccisi, altri cinque feriti in una sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Tacloban sull'isola di Leyte. Ad aprire il fuoco due studenti di 14 e 15 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, i due ragazzini sono stati arrestati dopo aver sparato a caso. Hanno utilizzato una pistola Glock di calibro 9, appunto utilizzata nella sparatoria. Era registrata a nome di un agente di polizia della regione, ha dichiarato il portavoce della Polizia Nazionale, aggiungendo che una donna è stata posta in stato di fermo. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Lugana. In occasione di Vinitaly, il consorzio tutela Lugana Doc ha presentato Lugana Vite, un progetto di ricerca dedicato alla caratterizzazione pedoclimatica del territorio alla base dell'identità dei vini Lugana. Il progetto Vite, acronimo di Vino Influenza del Terreno e dell'Ambiente, nasce dalla consapevolezza che le caratteristiche organolettiche dei vini siano il risultato diretto dell'interazione tra vitigno, terreno e clima. Il cosiddetto pedoclima, un tema centrale per la denominazione, affrontato attraverso un approccio scientifico e multidisciplinare che punta a restituire una lettura più approfondita e strutturata del territorio. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati obiettivi e attività del progetto che consentiranno alle aziende di comprendere con maggiore precisione l'origine delle caratteristiche dei vini, orientare le scelte produttive e rafforzare una comunicazione sempre più efficace e coerente con le specificità del Lugana. Il consorzio, capofila dell'iniziativa, ha coinvolto un ampio network di partner scientifici e tecnici, tra cui la Fondazione Edmund Mack, l'Università di Verona, Sata Studio Agronomico Benefit, oltre a diverse aziende del territorio e ad enti e consulenti specializzati come ERSAF Lombardia per le indagini pedologiche. Tra gli elementi distintivi del progetto, l'impiego di tecnologie e metodologie innovative, dalle analisi per individuare i composti varietali e fermentativi tipici della Turbiana, alle microvinificazioni sperimentali, fino alle degustazioni condotte con rigore scientifico e agli studi avanzati sulla morfologia del suolo. A questi si affiancano indagini sulla biodiversità e sulla qualità fisica e strutturale dei suoli, con un approccio integrato e multidisciplinare. Fabio Zenato, presidente del consorzio tutela Lugana Doc, ha spiegato: con il progetto Vite il consorzio Lugana rafforza il proprio impegno nella tutela e promozione della denominazione in una prospettiva di lungo periodo, affiancando alla valorizzazione tradizionale un approccio fondato su solide basi scientifiche dell'identità territoriale. Il progetto di ricerca classificato al primo posto nella graduatoria della sezione competitività, finanziato da Regione Lombardia, rappresenta un significativo riconoscimento della validità dell'impostazione metodologica e degli obiettivi perseguiti. E poi continua: la collaborazione con qualificati centri di ricerca, tra cui la Fondazione Mack e l'Università di Verona, permetterà di dotare il territorio di una carta d'identità scientifica, contribuendo a rafforzare il posizionamento della denominazione a livello nazionale e internazionale.
0: Le parole della sostenibilità.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La persona umana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale. È questa la sfida etica da raccogliere. Lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla storica visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e i progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse e incomprensibili. Di fatto, ha osservato ancora il pontefice, i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi l'ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità, dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Passa attraverso una linea di comunicazione tra Iran e Stati Uniti per mantenere aperto lo stretto di Hormuz la prospettiva di pace nella regione. Lo hanno riferito al termine del primo round di colloquio in Svizzera i mediatori di Pakistan e Qatar. Intanto il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che il suo paese ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati che si sono svolti ieri in Svizzera. La cronaca, la mamma, il compagno, il nonno delle sorelline di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, quindi

giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella a Faldena, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso e interrogati in procura a Sulmona. La donna è in carcere a Teramo, il compagno, il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, ottantenne, è indagata a piede libero. Durerà almeno fino alla fine del mese, con 39 gradi in gran parte del nostro paese, un'ondata di calore che ha colpito buona parte dell'Europa centro-occidentale, lo annunciano gli esperti meteo. Centri urbani come Milano, Firenze e Roma sperimenteranno ancora nei prossimi giorni condizioni di forte stress bioclimatico. Il disagio in particolare avverrà dopo il tramonto, termometri che faranno enorme fatica a scendere sotto la soglia dei 24 gradi, con l'effetto di creare le cosiddette notti tropicali. Eritropoietina nel sangue, nuovo caso doping per Schwarzer. L'agenzia antidoping tedesca sospende il marciatore azzurro e ha annunciato una denuncia alla procura competente. È tutto, torniamo alle 15.

0: Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Ringraziando la nostra redazione per un'altra pagina dedicata all'informazione, apriamo ufficialmente il primo appuntamento della settimana con le classifiche di Blue 2000. Appuntamento finale 15, ogni giorno una classifica differente tra libri, cinema, musica italiana, musica internazionale, anche le novità di Air One della settimana e soprattutto la nostra classifica, quella dei più programmati su Blue 2000, quelle canzoni che vi piacciono di più, che ascoltate parecchio e che commentate insieme a noi anche in questo pomeriggio a diretta @radiumblue.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Usate, mi raccomando, raccontatemi il vostro pomeriggio di lunedì. E allora oggi scatta la Chart Italia con poche sostanziali novità rispetto a settimana scorsa, tante canzoni che mantengono la loro posizione stabile e un cambio soltanto al vertice, ma ci arriveremo tra poco. Sono 20 le posizioni da scalare tutte insieme appassionatamente, come diremmo, potremmo dire, diciamo, abbinandolo a un noto film, e in questo caso tante curiosità anche legate alla carriera di una straordinaria cantante che è Elisa, nota per essere tra i pochi artisti della scena musicale italiana a scrivere e anche interpretare la maggior parte dei suoi brani in lingua inglese. All'inizio ha sfondato così nella sua carriera, ha cantato anche in spagnolo, poi ricordiamo anche il curdo, chi l'avrebbe mai detto, con un brano dal titolo Kuminist, e anche in sardo oltre che in italiano. Nel corso della sua carriera ha avviato anche progetti in qualità di regista di videoclip, attrice teatrale, fotografa, scrittrice, doppiatrice. Insomma, è bello anche ripercorrere le carriere di questi artisti che ascoltiamo, anche facendovi partecipi anche di tutto quello che è stata la loro carriera, con tante piccole grandi curiosità. L'ascoltiamo subito in apertura di Chart, alla numero 20 è stabile Elisa con Amore.

Ed è un sound che ci trascina in quest'estate 2026, una canzone che si sta facendo strada nel gradimento del pubblico italiano ed è tra le canzoni italiane più ascoltate in radio. Questa è la classifica aggiornata della Chart Italia di questa settimana con sostanziali novità, direi poche, anche se abbiamo, diciamo, un nuovo ingresso per quanto riguarda un artista di casa nostra che si è fatta valere al Festival di Sanremo, ma ne parleremo tra poco. Intanto la numero 19 è in discesa per Ultimo, questa è la sua nuova canzone dal titolo Romantica. Come

Vi sentite un po' tutte più romantiche, care fan di Ultimo, questo è il vostro momento anche per dire la vostra sul vostro Beniamino. Come l'ha detta tra l'altro Russell Crowe nella settimana scorsa, ne abbiamo parlato, ricorderete, intervistato al Taormina Film Festival dove ha presentato il suo nuovo film, lui ha detto di essere un grande fan di Ultimo, in particolare del suo album Solo. Ha detto Russell Crowe, Ultimo ha delle bellissime canzoni, è un artista davvero di grande talento sia come cantante che come performer, e lo ha dichiarato mentre riceveva un premio alla carriera per presentare in anteprima mondiale a Taormina il suo nuovo film dal titolo Bird Country. Hai capito che fan d'eccezione che ha il nostro Ultimo, ovvero il mitico gladiatore Russell Crowe? Lo abbiamo ascoltato Ultimo alla 19 in discesa con Romantica. Tra l'altro, adesso che mi viene in mente, Russell Crowe ha anche un suo gruppo con cui realizza delle canzoni folk, pop, folk, rock, insomma un bel mistone di generi musicali, e si è esibito anche nel nostro paese varie volte. Numero 18, abbiamo la nuova entrata, l'abbiamo nominata prima, questo personaggio che si è fatto strada inizialmente con le prime collaborazioni, ad esempio con Rettore, ricorderete la loro canzone molto ritmata, chimica, qualche Sanremo, del Festival di Sanremo di qualche anno fa, e in questo caso si è fatta conoscere in solitaria nell'ultimo festival in cui ha conquistato la terza posizione con Che Fastidio. E non ci dà fastidio parlare di Dito nella Piaga, che è new entry alla numero 18 questa settimana direttamente dall'album Miss Italia. La sua canzone si intitola Businessman. Saliamo di un gradino, troviamo alla 17 stabile Fulminacci con Maledetto.

Buon lunedì pomeriggio, questa è la Chart Italia su Inblu 2000. Abbiamo archiviato il successo attuale di Fulminacci, Maledetto Me, che è in posizione stabile alla numero 17. Alla 16 incontriamo i The Colors con Rolling Stones, che ritroveremo più tardi con la loro nuova canzone estiva. Alla numero 15 sono stabili Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Saliamo alla 14 per la canzone estiva di Annalisa, che continua a scendere rispetto a 7 giorni fa. Mantengono invece la posizione stabile alla numero 13 Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento un...

è davvero un martello questo ritornello che non ci si schioda dal cervello e che fa anche rima con tutto quello che abbiamo ascoltato. Al mio paese, Brancale, Levante, Delia, premiata ditta, davvero un bel tris di donne che accompagnano la nostra estate italiana 2026 con questa canzone che ormai è diventato un vero e proprio tormentone, che tra l'altro, se la memoria non mi inganna e non ci inganna, è stato anche al numero uno non solo della chart Italia ma anche della classifica di Air One, che ogni settimana viene aggiornata con i nuovi dati per quanto riguarda l'airplay radiofonico nazionale. Numero 13 per loro, mentre al numero 12 c'è Achille Lauro con Comuni Immortali.

Posizione numero 12 in discesa questa settimana per Achille Nazionale, Achille Lauro con Comuni Immortali, una delle sue tante ballad che negli ultimi mesi ci ha accompagnato con anche un bel effetto nostalgia. Alla numero 11 continua a salire un grande successo che si preannuncia tale dopo anche l'altrettanto grande successo dell'ultimo Sanremo, ovvero Italia Starter Pack. È ritornato Ipi Yayo, la canzone di J-Ax. Lui ha sempre detto che dietro, diciamo, questa parvenza di diciamo così leggerezza, anche di libertà nello scrivere le canzoni, dice anche dei temi molto interessanti e molto seri, come ha fatto anche in ultime canzoni come il no alla violenza e gli estremismi, per difendere appunto la libertà individuale senza cadere nell'odio, nella contrapposizione continua. Belle parole profonde di J-Ax, che ha presentato questo singolo dopo il grande successo sanremese di Italia Starter Pack, lo dicevamo prima, una canzone quella di Sanremo che è stata anche premiata con il disco d'oro, e anticipa questo progetto nuovo, questo disco che uscirà e che sarà presentato anche dal vivo in 4 concerti, dal titolo Vita, Morte e Miracoli. Quindi dobbiamo aspettare questo prossimo album che sta per arrivare e che sarà presentato live in vari appuntamenti tra Roma e Milano. E quindi l'ascoltiamo, la canzone nuova di J-Ax, questa è Ipi Yayo. 1, 2, go!

lunedì pomeriggio in cui stiamo scalando la classifica italiana, la Chart Italia di Blu 2000, che si arricchisce anche di canzoni estive dal ritornello facile e immediato come quella di J-Ax, appena ascoltata, la numero 11, in continua salita la sua EP Yayo, che rischia di arrivare veramente in top 5 da qui alle prossime settimane. La numero 10 invece per Madame Marrakesh, questa coppia che si è presentata con questo album, con questa canzone nuova, che diciamo ha vissuto un po' di sali e scendi nelle ultime settimane, in questo caso è stabile nella top 10, proprio in ingresso della top 10 al numero 10 con Volevo Capire con Marrakesh. Saliamo alla numero 9, dove è stabile Irama con la

E sui Rama c'è da dire che c'è una certa severità che lo contraddistingue nei giudizi alle giovani promesse della musica italiana, che si presentano, diciamo, alle selezioni di X Factor. Chi è andato a vedere le esibizioni live delle prime selezioni ha detto che Rama è molto severo, dice tanti no, e quindi staremo a vedere poi anche nella messa in onda. I Rama con Cabana direttamente alla numero 9, in posizione stabile, i ritmi latini delle sere, magari davanti ai falò sulla spiaggia. Questa fa molto falò sulla spiaggia, l'ho detto varie volte, mi ripeto, lo so, che ci volete fare l'anzianità di carriera, ecco, diciamo così. Diretta a radioinblu.it per tutti i vostri messaggi, le vostre mail. Saliamo di un gradino alla posizione numero 8, sale questa settimana Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: senti mai più.
1: Anche Noemi ultimamente, diciamo, in versione ritmata, anche per l'estate 2026 con la sua Tu cosa fai questa sera, anche un bel video molto coreografato con il ballerino Nikita Perotti direttamente dall'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Numeri coreografici grazie a Noemi, che si fa notare nella musica italiana di questo periodo alla numero 8. Al numero 7 stabile il nuovo successo di Samurai J dal titolo Flamenco Paranoia, e al numero 6 troviamo un ex new entry, parliamo di Partenope featuring Serena Brancale. I The Colors fa capolino questo funk mediterraneo con tanta voglia di ballare. I due producer Merck & Cremont si sono riuniti anche per quest'estate, firmando un po' a tavolino, diciamo la verità, cercando di far muovere il pubblico fin dal primo ascolto. Il risultato è questo brano che guarda le grandi hit estive del passato, ma le rilegge secondo le intenzioni con una produzione contemporanea sulla quale si muovono a proprio agio la dance internazionale appunto di Merck & Cremont, l'anima funk pop dei The Colors e anche la vocalità potente di Serena Brancale, che tra l'altro abbiamo ascoltato prima anche con il insieme alle sue colleghe Levante Delia per Al mio paese. E quindi ce l'ascoltiamo questa bella canzone estiva, Partenope, e alla numero 6 stabile.

La voglia d'estate di ballare a questi ritmi che hanno ricreato i producer Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. La canzone Partenope l'abbiamo lasciata nella Chart Italia al numero 6 stabile. E qual è la vostra canzone preferita italiana del momento? Fatemi sapere mentre ci ascoltiamo e ci gustiamo la prossima canzone che ritroviamo alla numero 5 in salita. Lui è Francesco Gabbani con Summer Fun.

Beh, ormai possiamo dire che queste settimane ruotano attorno ai grandi successi italiani che ritroviamo puntualmente anche nella classifica ufficiale di Blue 2000, quella che ascolterete non si sa se mercoledì o giovedì prossimo, insomma poi noi cambiamo anche i giorni, quindi vi spiazziamo, non è che vi facciamo adagiare, diciamo così, sugli allori e vi facciamo abituare su determinati giorni della settimana per una sola classifica. Tutto potrebbe cambiare. Intanto Francesco Gabbani nella Chart Italia era al numero 5. Alla numero 4 sale rispetto a 7 giorni fa Saif con Buona Domenica.

I primi passi, ma già veramente avanti, diciamo così, rispetto al passato, quando era soltanto un cantante che cercava di farcela e quindi un po' anonimo. Invece Saif, o Saif se preferite, si è fatto valere all'ultimo Festival di Sanremo, dove si è classificato al secondo posto con Tu mi piaci tanto, davvero uno dei tormentoni di queste ultime settimane, anzi mesi. E questa è la nuova canzone estiva, dal titolo Buona Domenica, la numero 4, continua a salire rispetto a 7 giorni fa, appunto, Saif all'interno della chart Italia. Siamo in zona podio, troviamo alla numero 3 stabile la canzone di Gaia, giusto per fare un po' di storia di questa giovanissima cantante di talento. Ricordiamo che nel 2020 ha pubblicato anche la riedizione di un album in formato fisico intitolato Nuova Genesi, portando quest'album alla posizione numero 3 della classifica Fimi, sostenuto dal singolo italo brasiliano Chega, il quale ha ricevuto la certificazione per il doppio disco di platino dallo stesso ente, quindi dalla stessa Fimi. Poco dopo anche il disco Nuova Genesi ha ottenuto il disco d'oro, quindi poi dal 15 maggio al 5 giugno dello stesso anno 2020 ha partecipato come concorrente alla prima edizione del talent show Amici Speciali, una sorta di spin-off di Amici. Il 21 agosto poi è uscito il secondo singolo dell'album Coco Chanel, che è stato uno dei tormentoni dell'estate di quel periodo, che ha ottenuto il disco d'oro. E attenzione, a proposito di qualche estate fa o estati fa, parliamo delle classifiche dell'estate che ritorneranno anche quest'anno su Blu 2000, con tutti i successi del passato, dell'estate e anche dell'estate corrente, perché vi aggiorneremo settimana dopo settimana anche su quello che è l'andamento della classifica di Air One o dei tormentoni estivi che praticamente facciamo ascoltare anche qui su Blu 2000. Numero 3, quindi l'ascoltiamo, Gaia, questa è Bossa Nostra.

Siamo in top 3 della Chart Italia di questa settimana. Quale sarà il buon vento che ci porterà la vetta? Beh, avrete già capito che c'è qualcosa che cambia proprio rispetto alla prima posizione di settimana scorsa. Infatti non sono più al vertice Jovanotti Alfa, scendono di un gradino, ma rimangono comunque in una degna seconda posizione. Questa è Buon Vento.

Avete fatto i giusti conti? Ecco, vi siete basati su quello che vi abbiamo raccontato magari la settimana scorsa. Qualcuno tra voi dirà, ma chi se lo ricorda? Ce lo chiedi proprio in questo pomeriggio. Vabbè, io che ho qui davanti anche lo storico rispetto alle classifiche del passato di qualche giorno fa, non è che andiamo indietro di tantissime settimane, vi dico subito che è cambiato il vertice, quindi i Giovanotti Alfa scendono e le abbiamo ascoltate alla numero 2 con Buon Vento. La nuova numero 1 della settimana, dalla 2 alla 1, meritatissima prima posizione per Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici.

0: Team Blu 2000 News.
1: La persona umana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale, questa è la sfida etica da raccogliere, lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e i progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse, incomprensibili di fatto, ha osservato il Papa, i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Il presidente iraniano Pezeshkian atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente americano J.D. Vance fa sapere che gli iraniani hanno accettato di inviare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Infine il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che proprio l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul tema del nucleare. Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
2: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del Partito Laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il 7° primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Makerfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La vicenda delle due sorelline, la mamma, il compagno, il nonno delle minori di 12-16 anni che sono state ritrovate.

trovate ieri a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato al concorso e interrogati dalla procura a Sulmona. La donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle due bambine a Sulmona. Sara e Alice intanto erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, ottantenne, è indagata a piede libero. È tutto. Torniamo insieme alle 16:00.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo, buon pomeriggio, ben trovati. Il lunedì c'è sempre un po' staria da bar sport coi mondiali americani, no? Che poi oggi è uno di quei giorni da ricorrenze strampalate, di quelle che tanto ci piace spulciare, no? È il momento preciso oggi, il momento preciso nel calcio e nella storia, dove il confine tra l'imbroglio e il genio scompare. 22 giugno 1986, Stadio Azteca, Città del Messico, più di 100.000 persone stipate sotto questo sole che spacca le pietre, no? L'aria rarefatta che sono pur sempre 2.000 metri e quell'atmosfera elettrica che soltanto un mondiale può generare quando sul campo si gioca una partita che non è solo calcio ma pure geopolitica. C'era quella ferita ancora aperta delle isole Falkland o Malvinas tra Inghilterra e Argentina, e sul campo proprio si affrontano l'Inghilterra, algida, quadrata, imperiale, contro l'Argentina anarchica, disperata, no? Aggrappata alle spalle di quel ragazzo che non è uno che gioca a pallone, ma è uno che proprio lo inventa il gioco del calcio ogni volta che tocca il pallone. Minuto 51, punteggio sullo 0-0. Diego Armando Maradona, di lui stiamo parlando, si ritrova davanti alla porta con questo pallone a campanile che arriva dall'alto, e in quel momento il tempo non si dilata, la palla scende, due giocatori protagonisti, uno è il portiere inglese Peter Shilton, braccia verso l'alto, capito? E l'altro è il pipe d'oro, che soffre tra l'altro di una ventina di centimetri d'altezza in meno, cioè sulla carta c'è partita. Però Maradona fa quella cosa che poi è passata la storia, salta, capisce che non ci sarebbe mai arrivato e allora tira fuori un'ala, cioè il pugno sinistro nascosto vicino alla tempia, capito? Coi ricci, butta in caciara e un millesimo di secondo prima del guantone del portiere tocca quella palla che finisce beffarda in rete. Arbitro e il guardialine si guardano per un momento lunghissimo, boom, gol valido. Gli inglesi impazziscono, protestano, no? Sacrilegio, che affronto. E Maradona che corre verso la bandierina del calcio d'angolo, chiamandosi i compagni perché andassero ad abbracciarlo, a festeggiarlo, no? Per reggergli il gioco. Insomma, poi più tardi ai microfoni di giornalisti, con quel sorriso che ha fregato mezzo mondo, Maradona avrebbe detto quella frase, no? Che è rimasta scolpita nell'eternità: un poco con la cabeza di Maradona e altro poco con la mano di Dios. Un furto sicuramente, ma un furto fatto come si un'opera d'arte, no? La rivincita di quelli che partivano svantaggiati, la furbizia della strada che sconfigge la forza brutta dell'impero. E la cosa pazzesca è che soltanto 4 minuti dopo quel gol con la mano di Dios, sempre Maradona avrebbe segnato il gol del secolo, prendendosi la palla nella sua metà campo, scartando mezza Inghilterra, il portiere, i fototutti, è entrato, come dire, prima ho imbrogliato, però so giocare per davvero. Oggi, 22 giugno 2026, sono passati 40 anni da quel pomeriggio, e mentre celebriamo questo ricordo che è entrato nell'immaginario collettivo, il mondo del calcio si gioca nella stessa America, Stati Uniti, Messico e Canada. Il calcio è cambiato, lo sappiamo, ci sono i droni, gli stadi ipertecnologici, l'intelligenza artificiale che traccia ogni centimetro del campo, poi c'è il VAR, no? Ieri ha annullato un gol all'Iran per un fuorigioco millimetrico proprio. Oggi quella mano de Dios non sarebbe durata nemmeno lo spazio di un replay, sarebbe stata intercettata da 20 telecamere d'altissima definizione, analizzata nella stanzetta lontana in un posto sicuro, no? Del VAR, cancellata da un monitor, perché il calcio moderno ha barattato il mito con la precisione, cioè la tecnologia che cancella la poesia. Ma questa perfezione degli algoritmi riuscirà mai a colmare la fame di storie, di riscatto, di un po' di sana follia, insomma, che rende il calcio la cosa più importante tra le cose meno importanti? Poi 1986 era una sfida tra potenze, no? Tra politica e pallone. Quest'anno è un'altra cosa. Il mondiale più grande di sempre, 3 paesi ospitanti, 48 squadre, un torneo che vuole essere globale come non mai, almeno fino alla prossima edizione. Quindi non è chiedersi chi vincerà, piuttosto quale sarà il gesto, se ci sarà un gesto che ricorderemo. Un gol impossibile, un'esultanza che diventa simbolo, una VAR che ribalta il risultato, un talento sconosciuto, no? Magari un nome di un giovanissimo che si prende il mondo in 90 minuti, perché è bello pensare che ogni mondiale c'ha il suo Maradona, anche se non si chiama proprio Maradona, no? Ogni mondiale c'ha il suo momento dove la realtà si piega per un momento alla leggenda. Tutto sta a trovarlo quel momento, tutto qui, come se fosse la cosa più semplice del mondo. Le parole di In Blu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia, lunedì 22 giugno, partiamo da Zane.

Yeah. 15-11 minuti, il pomeriggio di Blu 2000. Parlavamo di tecnologia applicata allo sport prima, però è un tema che torna spesso, no? Questo della tecnologia in questo programma, le parole di Blu 2000. Tante cose sono partite da un filo di rame, per esempio, teso tra due città, da un impulso elettrico che corre più veloce di un cavallo, di un treno, addirittura dei pensieri a volte, un filo che vibra, che scatta, che ticchetta, no? E all'improvviso, grazie a quel filo, l'umanità ha scoperto che può parlare a distanza, per esempio, senza muovere un passo. È come se qualcuno avesse aperto una finestra del tempo azzerando le distanze. Oggi è una cosa che diamo per scontata, ma non è sempre stata così, no? Il telegrafo nasce in questo modo. È un lampo d'ingegno che trasforma l'elettricità in un linguaggio. Un codice fatto di punti e di linee, il codice Morse, semplice, geniale, capace di far arrivare un messaggio da una città all'altra con una velocità che all'epoca sembrava veramente una cosa di magia, no? E infatti il primo messaggio ha un'esclamazione quasi mistica, insomma. Comunque, poi succede però la cosa più umana di tutte. Cioè qualcuno prende questa invenzione rivoluzionaria della comunicazione veloce e la usa per giocare. Cioè, per salvare le vite, governare imperi, coordinare eserciti, no, per muovere un cavallo in F3. Immaginati due città collegate da un filo, due gruppi di appassionati che si sfidano a scacchi come se fossero seduti allo stesso tavolo. Per rendere tutto più semplice, avevano numerato le caselle della scacchiera, quindi ogni mossa diventa un impulso, ogni impulso un pensiero. Ed è la prima forma di gioco online della storia, anche se nessuno la chiamerebbe così, insomma, però è la dimostrazione che ogni tecnologia, prima o poi, diventa un'estensione dei nostri passatempi. E la cosa sorprendente è che funziona. Cioè funzionava benissimo allora, funziona benissimo ancora oggi, centinaia di mosse trasmesse senza errori, operatori, no? Marconisti che si divertivano come bambini, curiosi che si affacciavano per vedere questa macchina strana che permetteva a due persone lontane di sfidarsi come se fossero una di fronte all'altra. Un piccolo miracolo quotidiano, un anticipo di tutto quello che sarebbe arrivato dopo, no? La radio, il telefono, i satelliti, internet, i server che collassano perché milioni di persone vogliono giocare a scacchi contemporaneamente. Chess.com è diventato il riferimento mondiale, punto. Il telegrafo però, da lì eravamo partiti, non riesce a conquistare per la vita di tutti i giorni, capito? Perché è troppo nuovo, troppo veloce, troppo avanti. La posta arriva comunque in poche ore, no? E la gente preferisce guardarla, questa macchina, funzionare piuttosto che usarla davvero. Che poi è il destino di tante, come dire, rivoluzioni tecnologiche. Prima stupiscono, poi vengono un po', sì, vabbè, che sarà mai prese sotto gamba, no? Poi diventano indispensabili. Eppure, in quel periodo, siamo alla fine dell'Ottocento, insomma, tra un impulso e un altro, succede qualcosa di importante. La tecnologia smette di essere un oggetto misterioso e diventa uno strumento di relazione, un ponte, un tavolo da gioco, un modo per stare insieme anche quando materialmente non si può essere vicini. Da lì in avanti sarebbe stato un crescendo. Gli scacchi via radio, via telefono, via satellite, appunto. Oggi sembra normale, no? Quasi banale, ma tutto nasceva da quel filo teso tra due città. È un gruppo di persone che davanti a una tecnologia nuova di zecca, no? Dice, che come la possiamo utilizzare? Facciamoci una partita. Noi tendiamo a pensare all'innovazione come un percorso utilitaristico, no? Cioè una cosa per necessità. Ci inventiamo qualcosa per lavorare meglio, per aumentare i profitti, per fare la guerra meglio. Purtroppo anche questo tipo di innovazione c'è, però la verità è che la tecnologia è un po' uno specchio della nostra umanità. In quel tardo autunno, tra Washington e Baltimora, Stati Uniti d'America, non stavano giocando soltanto a scacchi, stavano inventando il gaming online. Stavano dimostrando che l'uomo non cerca gli strumenti digitali soltanto per scopi pratici, ma per entrare in connessione, per colmare il vuoto della solitudine, per abitare uno spazio virtuale, comune. Il telegrafo era un circuito elettrico che si apriva e si chiudeva, però la mente umana, capito, istintivamente ci ha visto dentro un potenziale infinito per azzerare le distanze fisiche, perché poi la tecnologia non è soltanto efficienza, è il modo in cui decidiamo di stare insieme quando siamo lontani. Boom, punto, semplice, perché alla fine ogni rivoluzione tecnologica diventa davvero umana quando smette di essere un'invenzione e diventa un gioco, quando non serve più a stupire ma a connettere, quando smette di essere un miracolo ma diventa qualcosa che appartiene a tutti noi. Play2000.it, per esempio, l'indirizzo per ascoltare la radio ovunque voi siate con un telefonino o un computer e recuperare anche gli ospiti che di tanto in tanto vengono a trovarci. Più facile da fare che non da dire, via.

Li avevamo visti la prima volta insieme sul palco dell'ultimo Sanremo nella serata dei duetti. Francesco Renga con Giusy Ferreri, canzoni da estate, curiose sicuramente. Non dovrei e non dovresti nel pomeriggio di Imbrù 2000. Ora con Mike Towers.

0: C'è l'ufficialità di Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, il più conosciuto probabilmente dirigente sportivo italiano. Negli anni in cui è stato presidente del CONI, così è tanto per mettere i puntini su lei, l'Italia ha ottenuto il record di medaglie alle Olimpiadi estive invernali, ha ottenuto l'assegnazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Poi Malagò, io non lo sapevo, ma c'ha pure un passato da giocatore di calcio a 5, ha fatto un mondiale in Brasile. Adesso vediamo, perché diciamo che di lavoro da fare ce n'è parecchio, quindi in bocca al lupo, ma per altri dettagli c'è la redazione che torna tra pochissimo con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Di musica parliamo, anche un pochino di tecnologia, ma la musica è proprio l'ingrediente, uno dietro l'altro. Le parole di Blu 2000, Iuli e 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è

conferma che è un disco, si dice, senza tempo, The Romantic, di Bruno Mars, in attesa di vederlo qui dal vivo in Italia, questo tour che sta conquistando praticamente il mondo intero. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite che da oggi ci accompagnerà, insomma, per i prossimi giorni, che scopriremo giorno dopo giorno, era On My Soul, Bruno Mars, disco in blu 2000 della settimana.

con Val Kilmer. Batman Forever, anno 1994, anche se non era stata scritta per quel film lì, e anzi questa canzone è diventata famosa grazie, ripescata proprio dopo essere passata inosservata proprio per questo motivo qui. Era Kiss from a Rose, Seal, nel pomeriggio di In Blue 2000. Tra pochissimo anche l'informazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

le parole di In Blu 2000.

0: sopravvissuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su Inblu 2000.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Buongiorno Inblu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su Inblu 2000. Buongiorno Inblu 2000.
1: Buongiorno Inblu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.

fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone, che questa mattina ha visitato la sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, il pontefice ha evidenziato che la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. Si è concluso il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera per porre fine al conflitto nel Golfo. Il vicepresidente americano Vance parla di grandi progressi e annuncia che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite per un accordo sul nucleare. I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa e Teofilo, sono arrivati oggi a Gaza per una visita pastorale per portare solidarietà all'intera popolazione, dove le famiglie continuano a sopportare gravi sofferenze umanitarie. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare le due sorelle fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli inquirenti sapevano che la donna non avrebbe atteso troppo prima di contattare le figlie, la zia materna, presso la quale erano nascoste le piccole, in un appartamento a Formia. Spiega ora di aver agito su mandato della madre. Le bambine hanno vissuto segregate nell'appartamento, non potevano uscire né aprire le persiane. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto oggi con il 68,58% dei voti all'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale al mondiale. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, ha fatto rilevare tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia nei campioni di sangue. L'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni. Ha guidato la banca centrale tra l'87 e il 2006 sotto 4 presidenti di tutte e due i partiti statunitensi. È tutto per questa edizione. Torniamo alle 17.

Trigno con Ermal Meta, questo è Irrecuperabile. Nel pomeriggio di In Blu 2000 pensavamo che il massimo del rischio legato a una foto, un selfie, no, fosse, che ne so, le critiche dei nostri follower, o al limite, no, un palo della luce preso in pieno mentre camminavamo al contrario. E invece l'arte di farsi una foto da soli è diventata l'ultima frontiera del crimine digitale, una declinazione, diciamo, più intima e più subdola del solito, no? Del vecchio phishing bancario, insomma, la chiamano truffa del selfie ID. E in sostanza è l'evoluzione, diciamo, ingegneristica del vecchio furto d'identità, perché c'è tutto il solito vecchio meccanismo, insomma, dell'urgenza, no? Un messaggio, un SMS, una mail della banca col tono perentorio, urgenza massima, tipo aggiornamento biometrico obbligatorio entro 24 ore oppure ti si blocca il conto. E quando vai a cliccare sul link per vedere, no, se effettivamente è la pagina della banca, perché uno magari il dubbio gli viene, ti ritrovi in una pagina specchio, identica in tutto e per tutto a quella della tua banca, dove però non ti chiede i codici d'accesso che tu ti aspetteresti, no? Mi vogliono rubare le credenziali del conto. Ti ritrovi con la richiesta degli estremi di un documento, come fosse la cosa più semplice del mondo mettere gli estremi di un documento, capito, su internet. E poi, con il tono più rassicurante di sempre, per far credere, no, che la procedura è incredibilmente sicura, all'avanguardia, arriva la richiesta geniale: adesso scatta la foto del tuo volto per verificare la tua identità. Cioè, avanzati, intelligenza artificiale proprio. C'è del genio del male in questa richiesta, perché usano uno strumento che noi associamo alla sicurezza massima, appunto i dati biometrici di un viso, per farsi consegnare le chiavi di casa. Quel selfie, abbinato al codice fiscale magari che abbiamo messo un attimo prima, permette ai truffatori di completare il puzzle. Cioè, con la nostra faccia, con i nostri dati, possono aprire un conto corrente a nostro nome, possono chiedere un finanziamento, possono superare i sistemi di riconoscimento di altre piattaforme. E se poi, no, in un momento che ci abbiamo creduto proprio, magari abbiamo fotografato anche proprio la carta d'identità, il documento, e abbiamo seguito magari le istruzioni al telefono di un finto operatore, no, che ci ha guidato passo dopo passo, ecco che il disastro è bello che è servito. C'è un secondo fronte di questa storia, ed è quello che i truffatori non devono nemmeno fare lo sforzo di adescare qualcuno, perché facciamo tutto da soli. Cioè, le fotogrammetri dei telefonini di oggi hanno una risoluzione spaventosa. Quindi, quando abbiamo pubblicato, che ne so, con leggerezza un selfie allegro sui social, non stiamo soltanto mostrando il nostro sorriso, stiamo regalando potenzialmente al badge, che ne so, al web, quel badge aziendale che abbiamo appeso al collo, documento di identità che sta sullo sfondo, capito, in un angolino sul tavolo, che ne so, una bolletta, una lettera privata, addirittura qualcuno, le impronte digitali, se facciamo il segno della vittoria troppo vicino all'obiettivo. Cioè, i criminali zoomano, raccolgono i pezzi e ricostruiscono le nostre vite. Siamo a un livello di paranoia altissimo, me ne rendo conto, però difendersi da tutto questo richiede quel minimo di attenzione che dovremmo avere sempre chiara, no? Cioè, le banche non chiedono mai verifiche biometriche urgenti tramite un link via messaggio, capito? Se una comunicazione mette fretta, no? Cioè, quel carattere proprio perentorio, allora è fasulla. Quindi, se ci capita di leggere di un conto bloccato, di un selfie ID, fare subito, l'unica cosa da fare veramente subito è chiudere tutto. Cioè, semmai proviamo con l'app ufficiale della banca o col sito internet del browser per verificare, no? Ma scrivendo a mano l'indirizzo bancataldeitali.com senza cliccare il link del messaggio che stavamo leggendo. Così come per parlare con qualcuno della banca, no, che uno magari il dubbio se lo fa venire, devi chiamare il numero della banca che c'hai tu in rubrica, te lo vai a cercare su internet, non quello suggerito dal messaggio sospetto, no? Perché magari sembra pure proprio te la spacciano come una linea diretta con l'ufficio che si occupa direttamente di questa faccenda, così non devi passare dal centralino, non devi passare dalla voce registrata, capito? Te la mettono pure comoda per farti abboccare a questa truffa. E poi bisogna diffidare da chi chiede di installare app per il controllo remoto, chi chiede di condividere lo schermo, anche quando scattiamo una foto da pubblicare, capito? Ricordiamoci di dare sempre un'occhiata a quello che c'è dietro, la scartoffia, uno schermo visibile, un dettaglio intimo. Poi, per carità, capita che uno magari ci è cascato veramente, no? Anche se ormai di storie così se ne sentono così tante, pure noi insistiamo spesso su questo argomento, su tutte queste precauzioni, però appunto
ci sta che qualcuno in un momento di distrazione, di leggerezza abbia cliccato. Ecco, vietato farsi paralizzare dall'imbarazzo, bisogna muoversi rapidamente, chiamare immediatamente la banca, azzerare le credenziali dell'home banking, bloccare le carte di credito, cambiare le password e poi raccogliamo pure tutti gli screenshot, i numeri di telefono, i link sospetti, serve una denuncia alla polizia postale, quanto più materiale c'è meglio è, perché quel selfie sarà anche venuto male, però la tutela della nostra identità è una cosa seria. Perché la truffa dei selfie non è fantascienza, è soltanto l'ennesimo tentativo di sfruttare la nostra fretta, la nostra fiducia, la nostra abitudine a fotografare tutto. E come sempre, l'anello più debole della catena della sicurezza informatica siamo noi, che clicchiamo dove non dovremmo. E il primo antivirus dovrebbero essere gli occhi e il cervello sempre bene accesi.

era il 1985, un po' di leggerezza, no? Almeno dal punto di vista proprio di arrangiamento per i Cure, ed è stato uno dei bis proprio del concertone evento.

Tiziani in concerto quest'estate con il tour che ripercorrerebbe gli 80 anni di Ivan, suo padre. In chiusura del nostro pomeriggio, grazie a Daniele Paggi per la regia. Vi aspetto domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ. Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tante volte abbiamo parlato anche con numeri, statistiche nazionali dei giovani NEET, cioè i giovani che non studiano e non lavorano. È veramente un grande problema, perché stiamo parlando di giovani tra i 16 e i 19 anni. E quale iniziativa sta prendendo piede a Brescia, Stefania?
1: Sì Federica, a Brescia nella nostra provincia se ne contano almeno 10.000 di questi giovani che non sono nemmeno inseriti in percorsi formativi, oltre a non lavorare e a non studiare, e proprio per dare una risposta a queste esigenze è stata creata la rete FLO, Future Learning Opportunities Work, reti di opportunità, che è gestita da Conf Cooperative Brescia e con una serie ovviamente di enti e associazioni, sono tantissime, e si è creata questa rete che ha messo a punto 5 progetti finanziati attraverso un bando della Regione Lombardia, che ha come obiettivo di intercettare questi ragazzi e predisporre per loro dei percorsi.
0: Allora, tu hai intervistato il vicepresidente di Conf Cooperative Brescia, Michele Pasinetti, sentiamolo.
2: Una progettazione che copre l'intera provincia. Per fare cosa sostanzialmente? Sicuramente intercettare, agganciare, ma poi questi ragazzi vanno anche tenuti, perché scappano, perché se non reagisci tempestivamente li perdi. Quindi non si tratta solo di intercettarli, ma anche di tenerli in un modo diverso dai modi tradizionali per trattenere e per coinvolgere le fragilità. E da lì poi strumenti, coaching, tutti strumenti di cui le nostre cooperative sono assolutamente padrone, fino ad arrivare a laboratori, tirocini nelle imprese cooperative, quindi con strutture educative che possono portare non necessariamente al lavoro. Cioè, la riattivazione di questi ragazzi e di queste ragazze può essere anche rivolta a ritornare a scuola, a prendere la patente, a rimettere in moto se stessi in una società, senza che questo significhi necessariamente lavorare o lavorare in un'impresa cooperativa.
0: Ecco, ha detto delle cose importanti, perché spesso questi ragazzi poi non hanno gli strumenti per poi cercare e trovare un lavoro o continuare a studiare, e invece lui ha puntualizzato che non è necessariamente l'obiettivo principale. Prima bisogna mettere insieme un po' di cose, Stefania.
1: Assolutamente sì, quindi c'è anche un percorso di formazione, ci sono anche percorsi che intendono semplicemente stimolare questi ragazzi per trovare la loro strada, quindi potrebbe anche, come ha spiegato, potrebbero anche riprendere lo studio, ma soprattutto viene posta attenzione anche alla socializzazione, una socializzazione diversa da quella che fanno nella loro stanza e con i social, ma a contatto con le persone, che non è da sottovalutare, perché nell'interscambio che nascono idee e progetti nuovi e anche stimoli nuovi.
0: E allora, tu prima hai parlato di 5 progetti condivisi, intanto ascoltiamo ancora Pasinetti e poi ne parliamo.
2: Abbiamo avviato un percorso molto prima che il bando uscisse, per cercare di rappresentare che di fronte a sfide strutturali l'approccio non può che essere sistemico. Ogni cooperativa aveva la propria storia, le proprie esperienze, si tratta di intercettare, di trattenere però anche le persone, di trovare nuovi modi, e come Conf Cooperative ci siamo detti: non c'è nessuna competenza da perdere, non c'è nessuna titolarità da togliere, ma c'è solo un modo per mettere insieme due dimensioni, locale e globale. Territorialità e capillarità e approccio di sistema. E quindi ogni cooperativa abita le vie, i territori dei nostri comuni, conosce, interagisce con gli enti del terzo settore, è facilitata nell'intercettare persone. Oltre al sistema cooperativo era evidente che dovevamo coinvolgere appunto il tema del centro dell'impiego, risorse fondamentali, dovevamo coinvolgere le imprese, dovevamo coinvolgere la fondazione territoriale, gli ambiti che sono i protagonisti, sono un po' i registi anche delle azioni sul territorio. Siamo riusciti a pensare a 5 progetti, tutti con lo stesso nome, tutti tutti con delle caratteristiche particolari, ma contemporaneamente con uno sguardo e una visione che facesse capo ad un'unica cabina di regia.
0: Ecco, per cui 5 progetti condivisi, con percorsi anche personalizzati, tirocini, attività laboratoriali. Insomma, quanti ragazzi possono entrare in questo circuito? Quanti ne sono stati intercettati finora?
1: Allora, il progetto è stato il percorso che ha portato di fatto alla realizzazione di questo progetto, è partito un anno fa, è stato presentato poco tempo fa, ma già le varie realtà territoriali coprono l'intera provincia, non ci sono ancora numeri, non sono ancora stati dati numeri, ma i ragazzi sono già numerosi che hanno aderito e che hanno accettato di partecipare a percorsi e all'avvicinamento, diciamolo così, e soprattutto viene utilizzato, e invece in questo caso sì, lo strumento social, perché è il luogo dove questi ragazzi vivono.
0: Certo, vivono, così li trovi. È un modo per trovarli.
1: Ecco, una cosa importante che davvero è il fare rete che sta dando comunque e darà senz'altro dei risultati, e non dimentichiamo che questi 5 progetti hanno permesso di usufruire di ben permetteranno di usufruire di ben 3.750.000 euro,
0: che non,
1: che da parte appunto di
0: un bel fondo. E per chiudere, visto che i numeri sono importanti in questo senso, un'alleanza che mette in rete più di 250 soggetti tra cooperative sociali, enti del terzo settore, pubblica amministrazione e imprese. Insomma, un bel lavoro. Stefania, ci dobbiamo lasciare, grazie mille.
1: Grazie a te, Federica.
0: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Ben trovata Federica.
0: Allora, con te ricordiamo intanto che 10 anni fa ci fu il terremoto che colpì duramente la Valnerina, e vogliamo sottolineare invece che Norcia continua nel suo percorso, diciamo, di ritornare com'era, possiamo dire, Daniele?
3: Sì, ecco, esattamente, perché in questi 10 anni abbiamo raccontato più volte, no, la ricostruzione a Norcia, non solo negli ultimi mesi, anche ce ne siamo occupati anche al territorio Parla, raccontando come è rinata la Basilica, ma anche il Palazzo Comunale, il Teatro di Norcia, eccetera. C'è però la dimensione delle pietre vive, cioè accanto alla ricostruzione paziente e tenace dei cantieri, diciamo, c'è anche la ricostruzione delle iniziative culturali e quelle spirituali, che sono appunto in qualche modo anch'esse capaci di rilanciare quel ruolo della città di Norcia come luogo di dialogo e di incontro. E in questo contesto nasce proprio il premio internazionale San Benedetto da Norcia. Saranno diverse giornate di iniziative che inizieranno proprio nei prossimi giorni, dal 27 giugno al 12 luglio, perché ricordiamo che l'11 di luglio Norcia festeggia il patrono d'Europa, San Benedetto appunto, e il messaggio benedettino, insomma, nato 15 secoli fa, che torna quindi ad essere straordinariamente attuale in un tempo che, ahimè, è segnato da guerre, tensioni internazionali, divisioni sociali, e in questo senso va anche quel premio.
0: Tu hai intervistato Giuliano Boccanera, sindaco di Norcia, sentiamolo.
4: Oggi, il momento in cui abbiamo la guerra all'interno dell'Europa, io credo che il messaggio di San Benedetto sia un messaggio attualissimo. Noi siamo simbolo di ricostruzione dopo il sisma del 2016, e quindi con pazienza, con forza, con coraggio stiamo riuscendo a ricostruire la nostra città. La pace va costruita passo dopo passo, mattone dopo mattone. Io credo che il messaggio di San Benedetto è un messaggio attualissimo. Già nel 500 in Europa c'erano venti di guerra, e grazie, diciamo, a lui e ai monaci fu costruita la pace in un periodo veramente difficile e terribile, come lo è adesso. Io credo che se i grandi della terra seguono il pensiero e il messaggio di San Benedetto, ricostruiremo la pace, che è una cosa importante per noi e per i nostri figli.
0: Certo, in questo momento un po' difficile, anche se adesso è arrivata qualche giorno fa anche la tregua, che chissà se reggerà in Libano, però certo siamo in una situazione molto complicata, Daniele.
3: Sì, è bella questa metafora che fa il sindaco, no? La pazienza nel ricostruire pietra su pietra le case, gli edifici pubblici, eccetera, è la stessa pazienza con cui costruire la pace. Ed è per questo che l'11 luglio questo riconoscimento dedicato a San Benedetto sarà consegnato al cardinale Pierbattista Pizzaballa, il patriarca latino di Gerusalemme, che soprattutto in questi ultimi anni è stata davvero una voce autorevole nel dialogo tra popoli e religioni in Terra Santa, un punto di riferimento per tutti coloro che cercano vera riconciliazione in quel contesto che purtroppo, come dicevamo, è segnato da conflitti e violenze.
0: E allora su questo sentiamo Stefania Proietti, che è la presidente della Regione Umbria.
5: Un segno di rinascita a 10 anni dal sisma in un'area del cratere che davvero sta rinascendo, ecco, una piazza rinata, quella di Norcia, ma veramente una comunità che rinasce anche attraverso questi segni. In particolare il premio si inserisce in una serie di eventi fortemente voluti appunto dalla comunità in occasione della festa liturgica di San Benedetto l'11 luglio. Chiaramente il nostro sostegno come Regione Umbria, non solo nel patrocinio ma un sostegno convinto, va anche ai valori che questo premio vuole diffondere, e i valori sono davvero incarnati da colui che sarà premiato, che è il cardinale Pizzaballa, oggi simbolo di pace, in una bellissima, tra l'altro, collegamento che Norcia ha voluto fare tra San Francesco e San Benedetto, i valori di San Benedetto portati avanti da un francescano che in un'area dove la guerra, la tragedia della guerra è all'ordine del giorno, conserva la forza e il coraggio di portare una voce di pace.
0: Ecco, e tutto questo pensiamo che sia anche di buon auspicio. Abbiamo parlato del premio, ma Norcia dal punto di vista proprio cittadino come sta?
3: Io ci sono stato proprio nei giorni scorsi, proprio per vedere a che punto è la ricostruzione. È chiaro che i simboli, no, come la basilica, il palazzo comunale, il teatro che ho visto proprio pochi giorni fa, pieno di famiglie, di bambini, di ragazzi che facevano i saggi di fine anno scolastico, è un sintomo, di un simbolo di resilienza assoluta, perché insomma in un luogo marginale, se vogliamo, no, l'Appennino, le aree interne. Abbiamo parlato tante volte, riuscire a resistere, anzi a rilanciare, ecco, mi piace usare
0: questo è positivo, quindi praticamente la ricostruzione è stata completata.
3: Non è stata completata. Sono ancora tanti cantieri, ad esempio la piazza San Benedetto è smezzata a metà, direi, perché è divisa a metà, da una parte i palazzi ristrutturati, dall'altra ancora tanti cantieri, tante gru, tante ruspe, tanti mezzi di movimento, ma insomma questo anche è un buon auspicio, si sta facendo, si sta lavorando.
0: Meno male, passati 10 anni, cioè abbiamo delle lentezze che veramente non si spiegano, vabbè, specie dopo questi eventi così, insomma, tragici. Allora, però, prendiamo il positivo, il premio, la città comunque è rinata e rilancia. Daniele, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a te, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Ribera, provincia di Agrigento, Radio Torre Ribera, Mimmo Tornambè collegato con noi, buon pomeriggio.
6: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, con te parliamo di questo artista riberese, Giuseppe Cardella, che oltre diciamo a essere un scultore e pittore, adesso ce lo dirai tu, però anche è molto generoso, nel senso che distribuisce anche le sue opere, Mimmo.
6: Sì, Giuseppe Cardella è un giovane ottantenne con tanta voglia di fare, non si trova mai in un momento in cui non è impegnato in qualcosa, e da sempre si dedica con passione alla pittura. Da giovane è un tanto esperto e ricercato, da questa sua attività professionale sviluppa con la stoffa la creatività artistica che lo porteranno successivamente ad essere un apprezzato pittore e ultimamente anche un attento poeta. Per anni Cardella manipola e cuce la stoffa degli abiti e adesso cuce la stoffa della cultura.
0: E allora sentiamolo Giuseppe Cardella.
7: La mia pittura è innovativa, sfrutto la tridimensionalità modellando la tela stessa. Essendo nato sarto, la manualità nel lavorare la stoffa fa parte del mio DNA artistico. Oltre alla pittura, coltivo la passione per la poesia. Oggi le mie opere, sia pittoriche che poetiche, sono diffuse in moltissimi contesti. Particolarmente significativa è la mia produzione di ritratti di personaggi illustri italiani e siciliani, realizzati su tessuto di juta utilizzando un pigmento acrilico nero di mia creazione. Da molti anni dedico parte della mia attività alla beneficenza, donando opere a enti, comuni, scuole e associazioni. La mia attività di divulgazione continua inoltre attraverso la donazione di numerose litografie tratte dalle mie opere principali.
0: Ecco Mimmo, che cosa rappresentano le opere di Cardella?
6: Le opere di Cardella sono dei quadri, ma lui si parte dal mondo onirico e poi fa anche i paesaggi, fa anche le riproduzioni, però si è specializzato nella caratteristica di fare i quadri agli uomini famosi. Per esempio alla nostra radio ha regalato un quadro su juta di un giovane Domenico Modugno a Sanremo quando vince con Nel Blu dipinto di blu. Poi ha realizzato anche il quadro che raffigura Augusto Miraglia, il sindacalista saccente sì, ucciso dalla mafia, ucciso, e sì, quindi lo ha regalato alla famiglia. E sono tanti i temi su cui lui si concentra, e poi dipende da quello che vuole realizzare e parte su un obiettivo ben preciso. Comunque è molto eclettico, si scopre pure poeta e scrive in dialetto perché riesce meglio a rappresentare la complessa e variegata sicilianità con un linguaggio non arcaico ma comprensibile sia agli anziani che ai giovani, ma scrive anche in lingua italiana.
0: Tu sai che le lingue originarie sono quelle che noi oggi chiamiamo dialetti, poi l'italiano è stato creato abbastanza a tavolino, il cosiddetto italiano standard, quello che parliamo. Ma tant'è vero che le lingue locali sono molto più ricche come vocabolario, come modi di dire, come espressioni, se ci pensi.
6: Sì, lui si è specializzato in questa cosa delle poesie, tra l'altro spesso è presente nella pagina Facebook con degli appunti che ogni giorno diventano appunto degli spunti letterari molto interessanti, e questa cosa coniuga la pittura, tutte le altre attività che lui fa, perché il suo piacere è quello di divulgare le opere tra l'altro che vengono donate sono andate a finire nei luoghi istituzionali simbolo, nelle sale del consiglio comunale, negli uffici dei sindaci, nelle sale del sindacato a Palermo della CGL, quindi un modo
0: è conosciuto
6: sì.
0: Mimmo
6: è molto conosciuto, è molto ricercato e tra l'altro ha partecipato anche a varie competizioni nazionali, quindi da 30 anni Cardella, dove c'è sempre cultura, c'è sempre Cardella.
0: Lascia una scuola, ha delle attività Ribera anche con i ragazzi o da qualche altra parte?
6: Albibera ha una galleria molto bella, piccola ma molto interessante, ha tentato anche negli anni passati di coinvolgere le istituzioni in una via dove c'è appunto il suo laboratorio, trasformarla in una via dell'arte, però a volte la burocrazia ferma anche l'arte e quindi ci sono delle problematiche.
0: Purtroppo
6: perché
0: sì.
6: In quella zona c'è.
0: No, volevo dire, quindi lui non riesce insomma a fare una scuola tra virgolette.
6: No, lui partecipa, è stato invitato a qualche manifestazione scolastica, tra l'altro si mette sempre a disposizione per cercare di insegnare ai giovani qualcosa, però riesce sempre a fare qualcosa in comune con, però non parliamo di scuole e cose altro perché diventa un po' più problematico. Però la sua presenza è sempre assicurata in tutte le manifestazioni culturali che ci sono a Ribera.
0: E allora Mimmo, grazie di averci presentato questo artista e grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, alla prossima.
0: In regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

Sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu di Mila. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu.

0: con suggerimenti,
1: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000,
2: le nostre voci
0: e le parole del weekend.
3: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Il presidente iraniano Pezeshkian atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente statunitense Vance fa sapere gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Gran Bretagna, Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti a Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Burnham. La fame erode, la coesione sociale accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo stamane al PAM, il Programma Alimentare Mondiale a Roma.
2: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, il Prevost cita nel suo discorso in inglese il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna, a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johan Almin, parroco da oltre 30 anni della chiesa di Quada nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto, la chiesa che soffre, dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso lo scorso 19 giugno insieme al custode della parrocchia e un'altra persona. Il triplice omicidio sembrerebbe essere un atto di rappresaglia nei confronti di padre Johan, che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia e destinati alla popolazione locale. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 18.
3: Di alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: parlarmi più d'amore.
1: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Team Blu 2000 News.
1: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Papa Leone nell'udienza ai membri della Fondazione Jérôme Lejeune. Discorso del pontefice oggi alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. USA e Iran, dopo il colloquio in Svizzera, si torna a parlare di controlli sul nucleare di Teheran. Ucraina, scontri incrociati. Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, nuovo caso di doping per Schwarzer. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere il destino di un embrione o di una persona anziana. Così stamane Papa Leone, Cristiana Caricato.
2: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, è la lezione del genetista francese Jérôme Lejeune, scopritore della trisomia 21, l'anomalia responsabile di quella che comunemente viene chiamata sindrome di Down. Papa Leone ha ripreso la sua straordinaria esperienza di medico e credente nell'incontro con i membri della fondazione che porta il nome del ricercatore francese, colui che ha liberato famiglie Down dallo stigma che accompagnava quella che è una condizione genetica, un cromosoma in più e non una malattia. Il pontefice, nel suo discorso pronunciato in francese, ha ripercorso il rapporto di Lejeune con i suoi pazienti, la difesa strenua della vita e della dignità dei più vulnerabili, i poveri tra i poveri, ma anche la lunga e profonda amicizia con San Giovanni Paolo II, la sintonia nella visione che portò alla creazione della Pontificia Accademia per la Vita. Lejeune era consapevole che la tecnologia, sebbene utile, sarebbe stata usata contro la medicina, sfuggendo a qualsiasi controllo etico, da qui il monito di Leone: un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Domani la Corte Costituzionale ascolterà 8 malati contrari alla morte assistita. Chiederanno ai giudici di non allargare ulteriormente le maglie della pratica dell'eutanasia, come invece chiede l'associazione Coscioni. A testimoniare tra i malati contrari anche Raffaele Epis.
3: Bisogna dargli l'aiuto a queste persone, stagli vicino. Certo che non è facile, perché però non bisogna fare arrivare quando la persona è già in quel tunnel lì, perché qualcuno l'ha convinto che è la strada migliore, perché vedo gli slogan: ti aiutiamo noi, lo facciamo per te, ti aiutiamo noi a morire, lo facciamo per te, così non soffri un minuto, per il tuo bene, per il tuo bene tu fai in modo che io scelgo di fare in modo che mi uccido io, così non vai in galera tu, perché schiaccio io l'ultimo bottone, ma mi hai preparato tutto, mi aiuti con la mia mano, però il dito era mio. Ma questa qua è follia, né? Questa qua è schiacciare la dignità di una persona, né? È schiacciare la dignità di ogni persona, no? A parte, io sono cattolico, ma anche chi non è cattolico, di qualsiasi persona, tutti hanno una dignità, tutti sono un valore aggiunto.
1: I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, così stamane il Papa nella visita a Roma alla sede del PAM, Rita Salerno.
4: Conflicts are fed more readily than people are nourished.
5: Più risorse alla cooperazione multilaterale, alla lotta contro la fame, all'istruzione. È l'appello di Papa Leone XIV ai governi e ai popoli di tutto il mondo nella sua visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, la più grande organizzazione umanitaria del mondo. No alla mercificazione dei bisogni umani fondamentali, sottolinea Leone, che cita Papa Francesco venuto in visita al PAM 10 anni fa, invitando il leader di impegnarsi maggiormente a favore della cooperazione multilaterale ad alimentare le guerre, fa presente il successore di Pietro, e lo squilibrio nelle priorità politiche e morali, per il quale conta di più l'investimento in armi tecnologiche che la persona che lotta per la sopravvivenza.

0: sopravvivenza e suggerisce un nuovo percorso basato sulla semplificazione della burocrazia della solidarietà, puntando sull'essenziale. Da Roma, Rita Salerno.
1: I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme sono tornati a Gaza per una visita pastorale. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: A Gaza di nuovo insieme, un anno dopo, la piccola e provata comunità cristiana ha accolto con gratitudine i patriarchi latino e greco ortodosso di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa e Teofilo III. Prima tappa, la chiesa ortodossa di San Porfirio, nel cortile della parrocchia latina, è stata una bambina con l'abito tradizionale palestinese a fare gli onori di casa. Una visita pastorale che porta i frutti di una solidarietà fattiva mai venuta meno. A pochi passi dalla chiesa della Santa Famiglia, il cardinale Pizzaballa ha benedetto la nuova clinica dedicata a San Giuseppe, un progetto coordinato tra mille difficoltà dall'Ordine di Malta in collaborazione col Patriarcato Latino di Gerusalemme. Lo staff di 30 operatori sanitari fornirà assistenza a 100 pazienti al giorno. Le condizioni sanitarie a Gaza sono catastrofiche, ha spiegato il dottor Al-Musadar, direttore della clinica. La violenza continua nonostante cessate il fuoco, il 60% delle strutture sanitarie è distrutto. Il cardinale Pizzaballa resterà a Gaza fino a domani accanto alla sua gente, specie ai più giovani. Domani ci saranno diplomi che segnano la fine dell'anno scolastico per gli studenti delle scuole cristiane. Anni la guerra si è portata via insegnanti e ragazzi, ma chi è sopravvissuto sogna ancora un futuro. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Dopo i colloqui in Svizzera si cercano convergenze sui dossier ancora aperti per porre fine alla crisi nel Golfo. Antonio Soviero.
3: In Libano è il secondo giorno consecutivo di cessate il fuoco, la tregua più lunga in 3 mesi di guerra, e la navigazione ad Hormuz è ripresa. 2 petroliere hanno attraversato lo stretto. I colloqui in Svizzera hanno acceso una fiammella. Dopo le minacce di Trump, le trattative stavano per saltare. Non è successo grazie alla mediazione di Pakistan e Qatar. Iraniani e statunitensi hanno concordato una roadmap di 60 giorni per arrivare all'accordo definitivo. Gli USA autorizzano la produzione e vendita di idrocarburi iraniani fino alla 21 agosto e secondo Teheran Washington ha sbloccato anche alcuni beni congelati. Ma il vicepresidente USA Vance frena: se mai dovessero essere sbloccati dei fondi iraniani, serviranno per acquistare prodotti agricoli americani. Il vice di Trump annuncia anche che gli iraniani hanno accettato l'ingresso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, primo obiettivo degli USA nei negoziati. Resta l'incognita maggiore, il Libano. Netanyahu ribadisce che il suo esercito resta nel sud del paese dei cedri. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Ucraina, dove la guerra non si ferma. Vito De Torre.
4: Stiamo portando la guerra in Russia. Con queste parole Zelensky descrive la nuova fase del conflitto arrivato al 1580 giorno. Da settimane le forze ucraine colpiscono raffinerie e infrastrutture energetiche all'interno della Federazione Russa, riuscendo spesso ad aggirare le difese antiaeree di Mosca. Gli attacchi stanno creando problemi all'approvvigionamento di carburante, soprattutto in Crimea, dove la vendita di benzina ai privati è stata sospesa. Anche Mosca è stata bersagliata da un massiccio lancio di droni. Secondo il sindaco della capitale, la contraerea ha abbattuto 80 velivoli senza pilota. Durante la notte gli aeroporti della regione moscovita hanno sospeso temporaneamente le operazioni. Sono azioni barbare del governo di Kiev, ha dichiarato il portavoce del presidente Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Le dimissioni del premier britannico Starmer, Fabio Bolzetta.
5: Le dimissioni di Keir Starmer dalla guida del partito laburista, che ha riportato al governo dopo 14 anni e di conseguenza dalla carica di primo ministro britannico, sesto premier in 10 anni dalla Brexit, per l'avvocato 63enne un crollo dei consensi certificato dalle elezioni amministrative del 7 maggio scorso e dalla impopolarità per la nomina come ambasciatore negli USA di Lord Peter Mandelson, legato a Jeffrey Epstein. Si apre la strada della successione. Il favorito è Andy Burnham, a lungo sindaco di Manchester, che ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni dopo la schiacciante vittoria alle elezioni suppletive di Macclesfield, un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e per diventare primo ministro, ma su eventuali elezioni anticipate ha subito chiarito: ci sono prima molti ostacoli da superare. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, andiamo a Roma per la pagina politica in diretta. Da Palazzo Chigi c'è Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Ugo, buonasera. Dopo l'abbraccio della folla friulana per quella necessità di un po' di sano orgoglio nazionale, oggi la premier Meloni torna nel Consiglio dei Ministri, che tra l'altro è ancora in corso. Forte della solidarietà della sua squadra, si attende dal governo il via libera a provvedimenti su trasporti e PNRR, ma si lavora soprattutto su come uscire dalla querelle con Trump. Impossibile immaginare una rottura rottura duratura con l'alleato d'oltreoceano. Da qui la necessità di riallacciare i contatti. Il 2 luglio, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza americana, di certo ci sarà la presenza dei ministri a Villa Taverna. Le opposizioni invece, se da un lato confermano la solidarietà, dall'altra criticano Meloni per la scelta filotrampiana in politica estera tenuta finora. Intanto dalla Camera via libera alla fiducia posta dal governo al piano casa, domani il voto sul provvedimento, poi si passa al Senato. Tra le misure, l'aumento degli alloggi popolari destinati alle fasce più deboli. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, in linea allo studio.
1: La vicenda delle sorelline ritrovate, 3 arresti, molte cose ancora da chiarire. David Murgia.
7: Sono rimaste per tutto il tempo in questa stanza, non potevano uscire né aprire le finestre, potevano solo vedere la TV. Le 2 sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia dove erano ospitate a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate dai carabinieri in questo appartamento a Formia, in provincia di Latina, di proprietà di uno zio materno situato a poca distanza dall'abitazione della madre delle ragazze. Con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle ragazze della casa famiglia è stata fermata la madre delle giovani, Valentina Tacunto, insieme al compagno e al padre. A badare alle 2 ragazzine una 80enne indagata a piede libero. Ai nostri microfoni Luciano D'Angelo, procuratore della Repubblica di Sulmona.
8: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
7: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Resta lo sgomento a Senago dopo il tragico incidente costato la vita a 3 minori, Amelia Cartia.
9: Weekend nero sulle strade italiane. A destare preoccupazione da ultimo l'incidente che domenica mattina all'alba ha mietuto 3 vittime nel milanese. I 3 diciassettenni si trovavano a bordo di un'auto guidata da un 19enne che portava a casa 9 amici di ritorno da una festa. Ritrovato con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite consentito, il guidatore è stato arrestato per omicidio stradale plurimo e aggravato. Allarmanti i dati diffusi da ASAP Sapidata, secondo i quali da gennaio 2026 sono 600 le vittime della strada, contando solo gli incidenti del fine settimana. Solo in questo weekend sono 43 i morti, 20 di questi avevano meno di 35 anni. A incidere è sempre più spesso la distrazione data dai social e dal telefono, un vizio non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni. 200 gli incidenti mortali che li hanno coinvolti quest'anno, 97 di questi stavano camminando sulle strisce pedonali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero, è stato ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johanna Alamin, parroco di oltre 30 anni nella chiesa di Kauda nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto alla Chiesa che Soffre e dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso il 19 giugno scorso insieme al custode e a un'altra persona, omicidio che sarebbe stato messo in atto come rappresaglia nei confronti del padre che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia. Per lo sport, Malagò nuovo presidente della Federcalcio, l'elezione oggi con il 68,58% dei voti. Nuove accuse di doping per Alex Falzer, lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca che ha avviato un procedimento nei suoi confronti, accusato di aver utilizzato eritropoietina. A stretto giro la risposta dell'atleta: non mi difenderò più, non ho più le forze e l'energia per farlo. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
10: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
11: che hanno fatto la storia di quella settimana.
10: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
11: su Radio Incontri

0: il caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Buongiorno, bentrovati all'ascolto. Questo è il GR Valdichiana di lunedì 22 di giugno. In redazione Giorgio Fanelli. Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di ieri presso l'aviosuperficie di Montecchio, nel comune di Castiglionfiorentino, dove un aliante è precipitato durante la fase di atterraggio, proprio mentre in zona si stava abbattendo un forte temporale con pioggia e forte vento. L'allarme è scattato alle 14.33 quando la centrale operativa del 118 di Arezzo ha attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un mezzo India della Misericordia di Cortona, i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona e i carabinieri. Secondo le prime informazioni, il veicolo è caduto mentre era impegnato nelle manovre di atterraggio. Nell'impatto il pilota, un uomo di 86 anni, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberarlo ed affidarlo al personale sanitario per le prime cure. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l'uomo è stato trasportato in codice giallo, codice 2, al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, pur richiedendo cure mediche, non sarebbero tali da far temere per la vita. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente occorso all'ultraleggero e accertare le cause che hanno portato alla caduta dell'aliante. L'episodio ha richiamato l'attenzione di numerosi presenti nell'area dell'aviosuperficie, dove le operazioni di soccorso si sono concluse nel giro di poco tempo grazie al rapido intervento delle squadre di emergenza. Tragedia di Mykonos, venerdì l'ultimo saluto a Sara in cattedrale. Supera i 50.000 euro la raccolta fondi per la piccola Viola. Doveva essere il fine settimana più bello della sua vita. Una vacanza a Mykonos per festeggiare l'imminente matrimonio con il compagno Luca Bugialli si è invece trasformato in una tragedia che ha sconvolto Arezzo e il Valdarno. Sara Ceccantini, 39 anni, ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica scorsi in un incidente stradale avvenuto sull'isola greca a poche ore dal ritorno in Italia e a pochi giorni dalle nozze che avrebbe dovuto celebrare. Sabato 20 giugno sarebbe stato il giorno del matrimonio, un appuntamento atteso da tempo da Sara e Luca che da anni progettavano di coronare il loro sogno d'amore. Al posto della cerimonia però familiari e amici si prepareranno ad affrontare il dolore dell'ultimo saluto. La salma di Sara si trova ancora in Grecia, dove è accorsa la sorella di Sara Francesca. Il rientro in Italia è previsto per domani con un volo da Atene, al termine delle procedure burocratiche internazionali. Ad Arezzo sarà allestita la camera ardente. Venerdì 26 giugno alle ore 10 sarà invece celebrato il funerale nella cattedrale dei Santi Pietro e Donato. La Misericordia di Civitella e Valdichiana comunica con profondo rammarico la necessità di interrompere il servizio di ambulanza dedicato ai trasferimenti assistiti che svolge già dal 2011 con orario 24/08. Una decisione sofferta ma inevitabile, determinata dalla progressiva carenza di volontari disponibili e dall'aumento dei costi di gestione, divenuti ormai insostenibili e tali da generare una perdita economica incompatibile con la salvaguardia dell'intera attività associativa. Comunicazioni a Luciano Falchi, governatore della Misericordia di Civitella in Valdichiana. Si tratta di una scelta assunta con senso di responsabilità nella piena consapevolezza dell'importanza che il servizio ha rappresentato per la comunità e maturata dopo aver esperito ogni possibile tentativo per garantire la continuità. Contrariamente ad alcune voci e ricostruzioni prive di fondamento, talvolta alimentate da interpretazioni strumentali della situazione, l'associazione non cessa la propria attività e non abbandona la comunità. La Misericordia di Civitella e Valdichiana non chiude, non si ritira, non arretra, prosegue il proprio cammino con responsabilità e rinnovato impegno, continuando a mettere al centro la persona, i bisogni della comunità, i valori di carità, solidarietà e servizio che da sempre ne ispirano l'azione. Porta Sant'Andrea si aggiudica la 149esima edizione della Giostra del Saracino con la lancia dedicata al centenario della 1AR. Sant'Andrea in trionfo, Carboni dice Marmorini e Montini sono stati una coppia straordinaria. La gioia è incontenibile per Porta Sant'Andrea dopo la conquista della 149esima Giostra del Saracino, la 40esima lancia d'oro della storia biancoverde. Una vittoria arrivata al termine di una gara di altissimo livello risolta da due centri perfetti di Tommaso Marmorini e Saverio Montini, capaci di regalare al popolo di Via delle Gagliarde una notte destinata ad entrare nella memoria. Tra i più emozionati c'è il rettore Maurizio Carboni, stanco ma raggiante al termine di una serata vissuta con grande intensità.
1: Anche il rettore Maurizio Carboni sudato ma felice per questa vittoria che passa alla storia di Porta Sant'Andrea, oltre che della di questa edizione della Giostra del Saracino.
2: Sì, abbiamo vinto con 10, non è una novità per noi, però con una coppia diversa. Sono molto felice per i ragazzi, ma altrettanto per l'allenatore, che si merita tutto ciò, perché era giusto che questi ragazzi gli regalassero una lancia d'oro, compreso Mauro Piantini, che quest'anno ha iniziato la collaborazione con noi. Devo dire che il quartiere dopo settembre è sempre stato unito, ha buttato avanti l'obiettivo principale, che era quello di allenarsi con tanta dedizione, cercando di affinare tutto quello che c'era da affinare. Oggi è andata bene, abbiamo dimostrato di essere più forti.
1: È un'edizione in cui ci sono stati tanti cinque, ma il bravo finale va a voi, perché ne avete realizzati due, incredibile.
2: Sì, serviva questo per oggi, una sosta di alto livello che dà ancora più importanza alla nostra vittoria. L'importanza la dà anche la dedica, perché la famiglia Squarcialupi è nostra socia, per cui sono contento per loro.
1: Una coppia incredibile, dai.
2: Sì, io sono parecchio contento, non so gli altri, ma io sì.
1: Con Saverio Crestini, rettore vicario qui di Sant'Andrea, affaticato, sudato, ma felice, felicissimo.
3: È un momento di gioia incredibile, è stata poi una giostra pazzesca e penso che vittoria più bella non ci poteva essere, perché tutti e due i nostri giostatori hanno dimostrato di essere i migliori cavalieri di Sant'Andrea, non ci sono imitazioni.
1: 2-5, entra di diritto nella leggenda.
3: Sì, assolutamente, questa coppia ha dimostrato la sua forza, onore anche agli avversari, perché è stata una giostra bella, una giostra combattuta contro anche gli esordienti, che si sono comportati bene. È un grande Santo Spirito, però Sant'Andrea questo giro ne aveva di più, dovevamo portarla a casa.
1: Un po' di nervosismo in piazza, ma anche questo fa parte della giostra.
3: Ma questa era normale con una giostra così, purtroppo quando ci sono anche dei cambi di casacca il popolo è molto emotivo, e quindi questo poi si è ripercosso sulla lizza, però nulla che non si è visto anche in passato.
0: Montini, il colpo che vale la lancia, una notte magica, contano testa e voglia di vincere. Montini al microfono di Massimo Gianni.
1: Allora, intanto complimenti, perché vincere una giostra con 2-5 non è da tutte le edizioni, quindi da ricordarsi, per Sant'Andrea entra nella leggenda questa giostra.
3: Sì, perché era davvero tanto che Sant'Andrea non riusciva a portare a casa una lancia con 2-5. È la prima volta per me e Tommaso come coppia, siamo felicissimi, perché stasera è veramente una notte magica, veramente.
1: Ci vuole molta freddezza, ovviamente, oltre che bravura.
3: Sì, diciamo che in questi casi, in questi tiri qui, quando veramente devi essere molto preciso, a volte conta più la concentrazione, la testa e anche la voglia di volere portare a casa veramente la lancia, piuttosto che, diciamo, poi magari anche la tecnica.
1: Ancora complimenti.
3: Grazie mille.
1: Siamo con Chiariconi, l'araldo della giostra. Questa è stata un'edizione davvero da ricordare, tanti cinque.
4: Molto bella, d'altra parte una giostra che finisce con 3-9 e un 10. Scusate, non ho più la voce, però insomma è una giostra emozionante, tanti punteggi alternati che hanno prodotto un finale entusiasmante. Una delle più belle cioste penso che si siano viste negli ultimi anni.
1: Zitto, chi ha avuto la freddezza maggiore e anche la bravura, ovviamente.
4: Ha vinto il più bravo, chi ha fatto 10 è stato più bravo di chi ha fatto 9, non ci sono altre cose da dire, stati bravissimi. Penso anche l'ultima carriera per Montini sia stata veramente difficile, è stato veramente bravo, perché non era facile, sicuramente.
0: A seguito del forte temporale sviluppatosi a Castiglion Fiorentino dalle 14 alle 15, il Palio di Arioni, città di Castiglion Fiorentino, è stato rimandato alla serata di questa sera. La pista era impraticabile, pericolosa per i cavalli e per i fantini. Si è venuto alla conclusione che forse era meglio non far rischiare nessuno in quella pista e quindi rimandare. Questa è la comunicazione ufficiale. Il Palio di Arioni si correrà lunedì 22 giugno alle ore 19:15. A seguito della riunione tenutasi stasera a Palazzo San Michele, alla presenza del sindaco, dei presidenti di Arioni e dei capitani, è stato deciso che il Palio di Arioni di Castiglion Fiorentino si correrà questa sera lunedì 22 giugno alle 19:15 in Piazzale Garibaldi. I biglietti d'ingresso già acquistati saranno validi anche per la nuova data. I botteghini saranno regolarmente aperti. Per ulteriori informazioni relative ai biglietti è possibile rivolgersi alla Proloco di Castiglion Fiorentino. Le eccellenze della musica arrivano a Cortona. Sagome di violini invadono le strade mosse dal vento e i negozi dedicano le vetrine al Gnum. Romano Scaramucci.
5: Il resoconto di domenica 21 giugno, una delle giornate più importanti del Nume Academy End Festival 2026, inizia nel migliore dei modi presso l'hotel e spa Monastero di Cortona. Nel pomeriggio, come addetti stampa, siamo stati ricevuti nella magnifica reception sovrastata da un meraviglioso lampadario proveniente da Murano. Poi siamo stati accompagnati lungo le stupende sale ristorante e attraverso i corridoi che ancora mantengono intatte le sembianze del convento, cosa questa che rende ancora più desiderabile un soggiorno in questa struttura ricettiva di grande bellezza. Dopo aver ammirato la spa sorta dove era situata un'antichissima cisterna romana, abbiamo terminato il tour nella meravigliosa terrazza che domina sui tetti di Cortona e si affaccia sull'immensa Valdichiana fino alla Miata. Dopo un graditissimo aperitivo si comincia a parlare di musica, ma è già ora di incamminarci verso il chiostro di Sant'Agostino, dove ci aspettano Nathalie Dentini, direttrice artistica del Nume Festival, l'assessore alla cultura del comune di Cortona Francesco Attesti e Francesco Macri, presidente di Estra, main sponsor del festival. E viene fatta qui la presentazione dell'imminente concerto, uno degli appuntamenti più emblematici dell'intera edizione di quest'anno, Legend a Stradivari Night with Robert Levin, pianista, musicologo e compositore statunitense, figura centrale nell'interpretazione della musica classica e nella pratica filologica dell'esecuzione. La sua carriera si distingue per l'impegno a recuperare lo spirito dell'era classica, in particolare attraverso l'improvvisazione di cadenze ed abbellimenti nello stile mozartiano e beethoveniano. Ma non è finita qui. Accanto a lui suoneranno tre inestimabili opere d'arte, cioè tre violini del leggendario liutaio Antonio Stradivari. Inizia il concerto. L'auditorium Sant'Agostino è gremito all'inverosimile, un pubblico attento e qualificato aspetta le prime note. E il primo Stradivari a far ascoltare la sua voce è quello suonato da Stella Chen, straordinaria violinista americana famosa in tutto il mondo. E poi la volta del violoncello Stradivari di Andreas Brantelid, uno degli artisti scandinavi più ricercati, e ancora il violino Stradivari di Vlad Stanculeasa, violinista rumeno, fondatore e direttore artistico di Nume Academy and Festival. Non posso farvi ascoltare tutto il concerto per radio, anche se ne varrebbe la pena, ma posso però invitarvi agli altri appuntamenti di questa bellissima kermesse musicale cortonese di grande valore artistico. Avranno luogo dal 22 al 26 giugno. Per informazioni e ticket telefono 375 146 3319, ripeto 375 146 3319, oppure info@numefestival.it. per Radio Incontri in Blu Cortona, Romano Scaramucci.
0: Era l'ultima notizia per oggi, vi ringrazio per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
6: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buon inizio di settimana, buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva di oggi, lunedì esattamente 22. Come settimana mi sembra di capire che ci attende un'altra settimana torrida, insomma calda, con temperature al di sopra della media che a noi vecchietti ci mette un po' in difficoltà, però insomma cerchiamo di non uscire nelle ore più calde, beviamo molto e soprattutto mangiamo tanta frutta. L'ultima pagina la chiusi con un'esclamazione dicendo sì che il Grosseto aveva pensato ad iscriversi, aveva ottemperato a tutte quelle che sono le clausole per l'iscrizione alla Serie C, ma mancava un dettaglio mica da poco, dissi, e infatti quel dettaglio comunque è arrivato, cioè quello che mister Paolo Indiani resterà alla guida del Grosseto per il campionato di Serie C 2026-2027. L'Unione Sportiva Grosseto 1912 comunica con soddisfazione che Paolo Indiani sarà l'allenatore della prima squadra fino al 30 giugno 2028. Artefice della straordinaria cavalcata che ha riportato i biancorossi tra i professionisti, mister Indiani proseguirà il percorso intrapreso insieme alla società, mettendo a disposizione della sua squadra la esperienza, la sua competenza e la sua riconosciuta capacità di costruire gruppi vincenti. Il tecnico toscano ha conquistato la promozione in Serie C al termine di una stagione veramente dominata dal Grosseto 1912, aggiungendo un altro importante successo e quindi alla sua lunga carriera. Avanti insieme al Grosseto, questa volta diventa un'eccezione per Paolo Indiani, che quasi sempre aveva abbandonato il timone della squadra che aveva fatto promuovere, andandosene a programmare un'altra probabile vittoria in un'altra società. E adesso ci trasferiamo sul campionato di eccellenza Umbra. Al nostro microfono abbiamo sentito la presidentessa del Vivi Alto Tevere Sansepolcro, abbiamo anche ascoltato il direttore generale e adesso è stato nominato il direttore sportivo. Da lui ascoltiamo i propositi e quello che sta operando nel mercato il Vivi Alto Tevere Sansepolcro, che probabilmente punta ad un ritorno velocissimo nella categoria della Serie D. Le parole del nuovo direttore sportivo bianconero, Daniele Martini.
7: Dopo 7 anni di settore giovanile, per me credo che era comunque sia arrivato il momento di affacciarmi sui grandi e mi è capitata questa opportunità che ritengo idonea, per cui ho deciso di fare questa scelta per un continuo del mio percorso, e ovviamente perché comunque sia era il Sansepolcro. Magari se era qualche altra situazione probabilmente non l'avrei valutata, insomma, ecco. Ci riparto con un progetto nuovo, l'obiettivo della società comunque è di ricreare una base per poi riprovare chiaramente a tornare in D, non da subito, però magari nel giro di un paio d'anni di tornarci. L'obiettivo per il quale sono stato chiamato è di ricostruire un gruppo, perché chiaramente dopo una retrocessione sicuramente bisogna ricostruire quasi tutto da zero, per cui ho accettato ben volentieri questo incarico, perché vedo comunque sia che c'è un'idea di programmazione a lungo termine, non tanto di guardare ad oggi a questa stagione, ma di guardare oltre e ricreare una base per poi magari riprovare a tornare in Serie D e tornarci in maniera stabile con una base importante di giocatori e magari integrare poi successivamente giocatori di categoria. Sono stato direttore sportivo giovanile a Gubbio per 7 anni, per cui sicuramente ci punto sui giovani sia come mentalità ma anche come visione personale. Sicuramente il Sansepolcro in questo è una società che i giovani li hanno nel DNA, vedendo quello che è stata anche la storia del Sansepolcro, per cui sicuramente lo faremo. Sicuramente vogliamo puntare sui ragazzi del settore giovanile, se c'è la volontà loro di crescere insieme a noi, noi vogliamo puntare sugli under del settore giovanile. Poi ovviamente se determinati ruoli faremo fatica a coprirli, perché magari alcuni ragazzi vogliono fare scelte diverse, a quel punto chiaramente interverremo con situazioni diverse. Claudio Missaia lo conoscevo da giocatore, perché quando lui era a Casa Castalla io collaboravo con la società, col direttore sportivo, già quindi già con Claudio già ci conoscevamo da quei tempi. Quando abbiamo valutato la figura di Claudio, abbiamo deciso di Claudio innanzitutto perché secondo noi comunque nel percorso dell'allenatore in questi anni comunque ha ottenuto dei risultati, che poi fondamentalmente sulle prime squadre questo conta, e ovviamente anche perché le ha ottenuti risultati con un'identità, con un'idea chiara di gioco, con un'identità, quindi comunque sia le sue squadre erano riconoscibili da fuori, per cui questo sicuramente è stato uno dei motivi principali che ci ha fatto optare per questa scelta, unita al fatto che quando ci abbiamo parlato e lui abbiamo visto entusiasmo, motivazioni, cose che per noi sono basilari le scelte che si andranno a fare.
0: Non ho la presunzione di essere diventato un nuovo Mosca, ricordate, col pendolino aveva sempre a disposizione bombe di mercato, però almeno 4 voci che mi sono giunte appunto qui in redazione ve le dico, ve le racconto e poi magari verificheremo il 30 di giugno, quando scadrà il vincolo dei cartellinamenti e quindi quando sarà il calciomercato libero anche di espressione, ne riparleremo. Intanto partiamo dall'estremo difensore Balli della Castiglionese, tutti quanti lo davano come partente anche perché lui è bravo, ha delle richieste. Castiglion Fiorentino naturalmente è una sede che gli può o potrebbe causare qualche piccolo inconveniente, però insomma mi sembra di capire che la società Unione Sportiva Castiglionese ha già attraverso i social annunciato la sua riconferma e questo è davvero un grande acquisto per la formazione viola. Ma come è successo l'estate scorsa, le due regine del mercato in Valdichiana sono la Sansovino e soprattutto il montagnano. Adesso vi spiego perché. La Sansovino ce ne occuperemo un'altra volta, magari più avanti, facendolo direttamente, magari intervistando il presidente Iacomoni. Il suo rivale presidentissimo Menchetti ha piazzato un paio di colpi davvero straordinario. Intanto ha chiamato alla sua corte Pasquinuzzi, poi il giocatore Borghesi, partito da Castiglione Fiorentino, che ha fatto le fortune anche del Grassina, poi l'ultima sconfitta sul campo di Giulianova contro la Sant'Egidiese, problemi per lui, ritorno a Castiglione Fiorentino, ventilato e quasi confermato, poi il giallo. Improvvisamente Borghesi si trasferisce a Montagnano. Sono due le opinioni di cui disponiamo, una quella del lavoro, l'altra del progetto probabilmente più attinente alle sue aspirazioni, cioè quelle del montagnano. Non so se con Borghesi saranno così terminate le operazioni di mercato anche per il montagnano, però a quanto sappiamo è stato anche divulgato lo staff al completo per la stagione 2026-2027. L'allenatore è Maurizio Bonini, l'allenatore in seconda Vittorio Brilli, il preparatore atletico Gianmarco Bindi, preparatore dei portieri Daniele Poggesi e il match analyst Giulio Ciabatti. Tra i nomi enunciati manca quello di Simone Calvelli, che era arrivato già in precedenza, dietro le quinte quindi dell'Unione Sportiva Dilettantistica Montagnano 1986. C'è Simone Calvelli come direttore sportivo per le strategie di mercato, agli obiettivi per il 60° anniversario del club. Ecco come si costruisce una stagione da protagonisti. Simone Calvelli, appunto direttore sportivo del Montagnano Calcio, al microfono di Sport Chilometro Zero.
8: Siamo con il nuovo direttore sportivo del Montagnano, Simone Calvelli. Intanto grazie Simone, è un piacere ritrovarti. E quindi qui a Montagnano, come dire, ritrovi anche il tuo mister Maurizio Bonini.
9: Diciamo che siamo partiti da qualche settimana. Sì, come hai detto bene te, diciamo ci si ritrova dopo anni e anni vissuti insieme al Casentino Academy. E una volta scelto Montagnano ho subito pensato a una guida tecnica che ci poteva dare esperienza, che ci poteva dare quel qualcosa in più, e Maurizio Bonini diciamo che per me rispecchia tutto quello che ho detto fino ad ora.
8: Certo, anche perché in Casentino avete collaborato insieme quasi 10 anni più o meno.
9: Sì, diciamo che siamo partiti, ci siamo conosciuti nel, non mi ricordo l'anno preciso, ma diciamo che Maurizio allenava le giovanili, quindi tanto tempo fa, e poi da lì ci siamo, diciamo, sempre abbiamo sempre collaborato insieme, o lui da dirigente o da allenatore, però siamo stati sempre, certo, diciamo, insieme, tranne che l'ultimo anno che Maurizio è andato a fare l'esperienza più che positiva a Pontassieve in promozione.
8: È un paio d'anni fa, proprio quando eravate al Casentino Academy, quando sono venuto a trovarvi in un pre-ritiro.
9: Sì, insomma, sì.
8: Cosa che mi ha sorpreso è che voi eravate lì, quindi te e Maurizio lì da parecchi anni, ma lì avevate, come dire, giocatori che erano lì da diversi anni, che avevano fatto una trafila nel settore giovanile, e da adulti anche a 30 anni erano ancora lì. Questo qua significa che tutte e due sapete lavorare.
9: Si parte dal presupposto che noi abbiamo sposato e Maurizio da dirigente lì ha anche creato insieme ad altri dirigenti il Casentino Academy, e quindi io da dirigente interno ho subito sposato questa causa, e per il discorso del progetto dei ragazzi, sì, noi si era partiti senza pochissimi giocatori. Abbiamo dei ragazzi, dei giocatori importanti, hanno sposato subito il progetto del Casentino Academy, e in questi anni si è, diciamo, con o senza me e Maurizio, i risultati sono venuti anche quest'anno, perché insomma, certo, diciamo che hanno fatto un campionato più che importante, ecco. Quindi sono, e anche Maurizio poi dopo sentirà anche lui, siamo contenti, perché insomma diciamo che quello che si diceva quei 4 o 5 anni fa è venuto fuori alla grande, e tutti i frutti stanno raccogliendo.
8: Certo, certo, certo. cioè è la base, l'avete creata voi. Adesso Montagnano. Montagnano, piazza difficile e ambiziosa.
9: No, dai, ambiziosa senza nessun dubbio. Difficile.
8: No, difficile perché vuol vincere.
9: Sì, esatto. Questo...
8: Nel senso buono.
9: Insomma. Sì, sì, sì, no, capisco. Però io ho ricevuto la chiamata da Corrado, dal presidente, da Andrea Cartocci, no, il vicepresidente. E diciamo che in due giorni io ho subito accettato, ecco. Sì. Non ho mai esitato nessun altro dubbio, non ho mai avuto dubbi su questa cosa. È stata una chiamata importante, credo che è un'esperienza che mi possa far crescere su tanti punti di vista. È una piazza ambiziosa, è una piazza dove si può fare un calcio importante. È una piazza in cui quest'anno, insieme al mister, insieme alla società, si sta cercando di, diciamo, di fare un progetto nuovo, un progetto importante, come uno può vedere. Abbiamo confermato un gruppo importante, uno zoccolo duro, chiamiamolo così, lo stiamo puntellando con dei giocatori importantissimi, ok? Dove, come il portiere Francesco Pacini, insomma, capitano in Serie D con il Poggi Bonzi, e ora stiamo cercando di trovare, oltre che dei giocatori importanti, ok? Ma anche dei uomini che riescono a entrare, certo, in uno spogliatoio importante come questo.
0: Sicuramente prematuro stilare una graduatoria delle squadre che più si stanno dando da fare sul mercato e soprattutto su quello che sarà la loro consistenza per il campionato. Su di tutti il Montagnano, poi mi sembra di capire Sinalunghese e benissimo anche l'Alberoro. Abbiamo detto che il Montagnano ha piazzato un colpo importante per la mediana di mister Bonini. Dal 1 luglio Tommaso Pasquinuzzi, ex Sansovino, sarà un nuovo giocatore del Montagnano. Nel contempo il Montagnano 1966 ringrazia Tommaso Sorelli, Pietro Menchetti e Delia Celli per l'impegno, la dedizione, per l'attaccamento alla maglia avuti in quest'anno di permanenza appunto a Montagnano. Il Valentino Mazzola si sta nuovamente rinnovando perché Yuri Pezzatini, visto qual è la penuria di attaccanti e soprattutto di peso in questa categoria, lascia che Yuri Gonzi, l'attaccante classe 1994, con almeno 300 presenze da professionista nella scorsa stagione appunto al Valentino Mazzola, lascia che vadi e che si accasi con l'Asta Taverne. Amici, ci fermiamo qua, ci sentiamo domani con una nuova pagina sportiva.

0: in serata stabile ed in prevalenza sereno. 20 di grecale in rinforzo nel pomeriggio, con qualche raffica in più specie sotto vento ai rilievi. Temperature stazionarie o lieve calo, ma sempre ben sopra media intorno a 34 degin 35 ridu. Affidabilità alta.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
2: Lunedì, vespri.

Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia, secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: torna in sala per un quinto capitolo. I nostri amici questa volta dovranno affrontare una minaccia completamente diversa da tutte le altre. La tecnologia.
1: Io sono sempre in ascolto, vedi?
2: Allora ascolta, io i giocattoli.
1: Ora in spagnolo.
2: Los gemelos Jordan. Allora,
3: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
0: Il film sceglie infatti di parlarci della ridefinizione del ruolo dei giocattoli tradizionali in un mondo dominato dal digitale, facendo poi particolare attenzione ai più piccoli e alla dipendenza che questi sviluppano verso i dispositivi tecnologici.
4: Con la tecnologia puoi fare tutto.
5: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
6: Fatto prima che potevo.
0: Ritornano quindi tutti i personaggi principali della serie. Ritorna Buzz, ritorna Jessie e ritorna anche Woody, quando Bonnie, la bambina loro proprietaria, riceve in regalo un tablet giocattolo di nome Lilipad.
7: Un giocattolo vecchio.
8: Cosa? Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody?
0: Lilipad sembra il gioco perfetto e la storica banda di personaggi entra in crisi confrontandosi con questo cambiamento ed è costretta a ridefinire il proprio ruolo nella vita di Bonnie.
9: Sta scappando Buzz!
10: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
11: Basti solo ricordare che
12: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
13: Buzz, tu resta qui, io vado con loro.
14: Credi che non sia in grado?
15: Buzz, no!
16: Bel poncio!
17: Hai un film preferito?
18: No, non ce l'ho.
17: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
0: Durante la dittatura militare in Argentina, d'inizio anni 80, due uomini si ritrovano a condividere una cella di prigione. Luis è un parrucchiere omosessuale, mentre Valentin è un dissidente politico. Una curiosa amicizia tra i due nasce quando Luis, per evadere dall'orrore della prigionia, inizia a raccontare una fantasiosa versione del suo film preferito, fino a che piano piano il confine tra la realtà e l'immaginazione si fa sempre più sottile. È questa la storia del musical Il bacio della donna ragno, secondo adattamento dell'omonimo romanzo. Nel cast spicca anche Jennifer Lopez. Una grande storia quindi sulla forza della fantasia per resistere alle barbarie del mondo reale.
19: Sandwich al pollo omofobo, vuoi?
20: Non aspettavo altro.
0: Ti auguro ogni bene è un coming of age. Sulla famiglia, sull'amicizia, sul lasciarsi aiutare, sull'amore verso se stessi e verso gli altri senza compromessi.
21: Sarà divertente, Ben. Alla Northwake sono accoglienti.
22: È raro vedere gente nuova. Bene.
0: Il protagonista è Ben, un adolescente non binario che viene cacciato di casa dopo aver fatto coming out con i genitori. L'unica soluzione che ha Ben è quella di trasferirsi dalla sorella Hannah, che nonostante i due abbiano perso i rapporti ormai da alcuni anni, lo accoglie con molto affetto. Ben, nella nuova scuola, prova a lasciarsi tutto alle spalle e a riniziare una nuova vita. Qui, tra tutte le difficoltà del caso, intraprende un percorso di rinascita e di crescita personale.
22: Non so dove collocarmi. Non mi sento né un ragazzo né una ragazza. Mi sento precisamente a metà.
21: Come Demi Lovato? Non si sa che pronomi usare, giusto?
22: Oh, è tornata al femminile.
19: Noi dobbiamo fare la cosa giusta per nostro figlio.
23: Non potete dirmi come devo vivere.
24: Tu hai coraggio, tu sai lottare.
3: Forza, Ben, vieni, dobbiamo andare.
22: Basta! Io non mi sento così.
25: Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto.
26: Dovevo solo aspettare

0: che morissero tutti.
1: Beckett Redfellow è figlio di una ricchissima famiglia. È stato però disconosciuto alla nascita e rinnegato insieme alla madre. Una volta cresciuto, Beckett decide quindi di elaborare un piano di vendetta per eliminare tutti i suoi parenti e avere l'eredità soltanto per sé. Quando però incontra Julia, questo suo piano inizia pian piano a vacillare.
2: Da dove comincerei?
3: Tu chi sei?
4: Sono Beckett.
1: Ricchi da morire è un thriller dark comedy che gira intorno a una domanda tanto semplice quanto spietata. Cosa siamo disposti a fare per un'eredità miliardaria?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
7: Avevamo un accordo.
8: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
9: Colonnello.
10: Abbiamo uno UXO a Westminster, signore.
1: Quando nel centro di Londra viene rinvenuto un ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale, scoppia il caos. Mentre le autorità cercano di evacuare il luogo il prima possibile e il traffico aumenta di dismisura, un gruppo di ladri approfitta della situazione per compiere un furto, rivelando un piano orchestrato nei minimi dettagli.
10: C'è una seconda spoletta con un timer. Può detonare in qualunque momento nelle prossime 48 ore.
2: Porca troia, è attiva.
10: Il ticket io ho smesso!
11: Tutti al coperto, subito, via via!
1: È la storia di Fuse, conto alla rovescia. Un action thriller ad ambientazione urbana incentrato su doppi giochi, false identità, inganni e sulla sottile linea tra la salvezza e l'opportunismo. Dedichiamo l'approfondimento di questa settimana a Disclosure Day di Steven Spielberg. La pellicola è un'opera di fantascienza dalla tematica aliena, con due protagonisti, Daniel e Margaret. La vita di entrambi viene sconvolta per motivi differenti, ma in qualche modo collegati tra loro. Daniel si occupa di cybersicurezza per la WordEx Corporation, un'agenzia che collabora con il governo statunitense per custodire dei documenti riservati riguardo alla presenza degli extraterrestri. A seguito di un moto di coscienza, Daniel decide però di scappare con questi file, convinto che il mondo debba sapere e che la gente non possa più continuare a vivere nell'ignoranza, inimicandosi quindi tutta l'agenzia per cui ha prima lavorato, che si mette subito sulle sue tracce. Durante la sua fuga, la strada di Daniel si imbatte in quella di Margaret, una meteorologa che di punto in bianco inizia a comprendere tutte le lingue e a mettere dei suoni che appartengono a un linguaggio non ancora conosciuto all'uomo. Il loro legame si scopre piano piano non essere casuale. Entrambi sono invece le pedine di un disegno più grande che non appartiene alla razza umana. Disclosure Day è un film che tratta molte tematiche, a partire dalla creazione e dalla religione, fino all'empatia e al bisogno di conoscenza umano. Ma è anche un film molto frenetico e ricco di azione, talvolta in modo eccessivo.

mio freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: I matematici hanno vinto la guerra. I matematici hanno decifrato i codici segreti giapponesi e fabbricato la bomba atomica. I matematici, come voi. L'obiettivo dichiarato dei sovietici è il comunismo globale. In medicina o in economia, nella tecnologia o nello spazio, gli schieramenti si stanno delineando. Per trionfare, noi abbiamo bisogno di risultati. Risultati pubblicabili e applicabili. Ora, chi fra voi sarà il prossimo Morse? Il prossimo Einstein? Chi fra voi sarà l'avanguardia della democrazia, della libertà e della ricerca? Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani. Benvenuti a Princeton, signori.

0: L'inizio del genio.
1: C'era una volta un giovane che vedeva il mondo in modo diverso. Il suo nome era John Nash. Arriva a Princeton con una sola ossessione: trovare un'idea unica, un'intuizione che lo renda immortale nella storia della scienza. Non cerca amici, non cerca approvazione. Cerca la verità, nascosta dietro i numeri. E mentre gli altri studenti si godono la vita, Nash osserva, studia, scrive, con lo sguardo fisso verso un orizzonte che solo lui riesce a vedere. Ma la genialità porta sempre con sé un'ombra.
2: John Nash era una delle menti più brillanti della sua generazione.
3: Benvenuti a Princeton. Chi di voi sarà il prossimo Einstein?
4: Trovare un'idea davvero originale è l'unico modo per potermi distinguere, l'unico modo per poter essere importante.
2: Vedeva il mondo.
3: Dov'è Nash?
5: Fuori, a cercare la sua idea originale.
2: Come nessun altro poteva immaginare.
3: È uno schiaffo a 150 anni di teorie. Congratulazioni, John, è l'obiettivo più alto che potessi raggiungere.
2: Prodotto da Brian Grazer per la regia di Ron Howard.
6: Domandavo, professor Nash, se potessi invitarla a cena. Perché lei mangia, vero? Quanto è grande l'universo?
7: È infinito.
6: Come fa a saperlo con certezza?
7: Non lo so, ci credo e basta.
6: È la stessa cosa con l'amore, penso.
2: Il talento straordinario.
7: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa?
2: Che fece di lui un genio.
8: Lei ha il più grande talento naturale nel decifrare codici che io abbia mai visto.
9: Ha reso al suo paese un grande servizio.
2: Avrebbe spinto la sua mente.
3: Sali!
6: Ma che cos'hai?
2: Oltre ogni limite.
3: Qualcuno mi aiuti!
6: John, apri la porta, parla. Che cosa è successo di me?
7: Non è mai successo. Non è questo che mi avevate chiesto di fare.
6: Io non me ne vado.
7: Basta! Non ne esci, coraggiolami. Perché no? Perché non posso?
6: Io ho bisogno di credere che qualcosa di straordinario sia possibile.
2: Universal Pictures, DreamWorks Pictures e Imagine Entertainment presentano.
7: Tu devi aiutarmi.
2: Il viaggio che portò un uomo alla più grande delle scoperte.
6: Vuoi sapere che cosa è reale? Questo è reale.
2: Il premio Oscar a Russell Crowe. Il candidato all'Oscar è Ed Harris. E Jennifer Connelly.
7: Forse è bello avere una grande intelligenza, ma il dono più importante è scoprire.

0: L'ossessione della formula.
1: Nash non segue le regole, non prende appunti, non frequenta le lezioni. Sì, passa le giornate in solitudine, inseguendo un'intuizione. Poi una sera l'illuminazione, l'idea che rivoluzionerà l'economia moderna. Un concetto che cambia il modo di pensare alla competizione, la cooperazione e persino alla politica. L'equilibrio di Nash. È un trionfo del genio, il riconoscimento tanto cercato. Ma mentre il mondo inizia a accorgersi di lui, qualcosa silenziosamente si muove nelle pieghe della sua mente.
2: Goditi l'aperitivo.
3: Signori, vi presento John Nash, il misterioso genio del West Virginia, l'altro vincitore della prestigiosa borsa Carnegie.
4: Ok.
5: Ah sì?
4: Ma certo.

0: codigo compagno di stanza è arrivato.
1: Compagno di stanza?
0: Lo sapevi che il mal di testa dopo sbronza è dato dal fatto di non avere abbastanza acqua nel corpo per attivare il ciclo di Krebs? Il che è esattamente quello che succede quando muori di sete. Quindi, morire di sete probabilmente deve essere come, perlomeno, avvicinarsi a una sbornia fatale che alla fine ti uccide. John Nash?
1: Salve.
0: Charles Herman. Piacere di conoscerti. Allora, qual è la tua storia? Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover?
1: Malgrado la mia buona educazione, sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti.
0: Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone.
1: In prima elementare la maestra mi ha detto che ero nato con due porzioni di cervello e solo mezza porzione di cuore.
0: Sul serio?
1: Sì.
0: Accidenti, che signora simpatica!
1: Ma la verità è che a me la gente non piace molto. E alla gente non piaccio molto io.
0: E perché? Sei un uomo di grande intelligenza e charme. Dico davvero, John. La matematica non ti porterà mai a una verità superiore. E lo sai perché? Perché è molto noiosa. Noiosa da morire.
1: Sai che la metà di questi studenti ha già pubblicato. Io non posso perdere tempo con queste lezioni, questi libri. A memorizzare le teorie noiose di poveri mortali. Ho bisogno di guardare oltre. Alle dinamiche dominanti. Trovare un'idea veramente originale. Questo è l'unico modo in cui potrò mai distinguermi. È l'unico modo per poter essere...
0: importante.
1: Sì.
2: Allora, chi è il prossimo?
0: Sei qui da appena due giorni.
1: Sai che Hansen ha pubblicato un altro articolo. E io non trovo neanche l'argomento per la mia tesi.
0: Beh, il lato positivo è che hai inventato la Wind of Art.
1: Questo è un gruppo che gioca a football. E qui ci sono dei piccioni che si disputano delle briciole. E qui c'è una donna che insegue un uomo che le ha rubato la borsetta.
3: Tu hai assistito a uno scippo. È strano.
1: Nel comportamento competitivo qualcuno perde sempre.
0: Beh, questo lo sa anche la mia nipotina, John, ed è alta più o meno così.
1: Se riuscissi a individuare un equilibrio in cui a prevalere non sia uno solo, in cui nessuno perde, immagina l'effetto che questo avrebbe sugli scenari bellici.
3: Quando hai mangiato l'ultima volta? Quando hai mangiato l'ultima volta?
1: Gli scambi di valuta.
3: Sai, il cibo.
1: Tu non hai alcun rispetto per le fantasticherie cognitive?
3: Sì, ma per la pizza. Ho un rispetto enorme per la pizza.
0: E anche per la birra ghiacciata.

0: Il mistero delle spie.
1: Un giorno, un uomo enigmatico si presenta a lui. William Percher, un agente segreto del Dipartimento della Difesa, gli affida una missione. Nash deve decifrare codici nascosti, messaggi cifrati, comunicazioni sovietiche, infiltrate nei giornali di tutti i giorni. Nash si getta nell'impresa. Le sue notti diventano veglie infinite. Ogni cifra è un indizio, ogni ombra una minaccia. Da matematico diventa spia. O almeno così crede.
2: Professor Nash,

0: William Parcher, l'eminenza grigia, al suo servizio.
1: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa? Vuole darmi un aumento?
0: Facciamo due passi. Un lavoro impressionante al Pentagono.
1: Sì, infatti.
0: Oppenheimer era solito dire: il genio vede la risposta prima della domanda.
1: Lei conosceva Oppenheimer?
0: Il suo progetto era sotto la mia supervisione.
1: Quale progetto? Ah, quel progetto.
0: Non è una cosa semplice, sa.
1: Beh, la guerra è finita grazie a voi.
0: Abbiamo incenerito 150.000 persone in un batter d'occhio.
1: Le grandi imprese comportano un prezzo alto, signor Parcher.
0: La convinzione, a quanto pare, è un lusso che si può permettere chi non è coinvolto, signor Nash.
1: Cercherò di tenerlo a mente.
0: Allora, John, non hai famiglia, non hai amici. Come mai?
1: Mi piace pensare che sia perché sono un lupo solitario. Ma più che altro è perché alla gente non piaccio.
0: Beh, ci sono certe attività per cui la mancanza di contatti personali sarebbe considerata un vantaggio.
1: Questa è una zona sorvegliata.
0: Mi conoscono. Sei mai stato qui?
1: Nel colloquio introduttivo hanno detto che questi depositi erano abbandonati.
0: Questo non è del tutto esatto.

0: Nel dirti quello che ti dirò, porto il tuo codice di sicurezza al livello top secret. La diffusione di informazioni riservate può comportare l'arresto immediato. È chiaro?
1: Quale operazione?
0: Preparato dall'ufficio servizi strategici.
1: Questo sì che è una buona idea.
0: Questa fabbrica si trova a Berlino. La individuammo alla fine della guerra. Gli scienziati nazisti cercavano di costruire una bomba atomica portatile. I sovietici arrivarono alla fabbrica prima di noi e così perdemmo quel dispositivo.
1: Le istruzioni di transito al Pentagono erano per questo, non è vero?
0: I sovietici non sono uniti come la gente pensa. Una fazione dell'armata russa che si fa chiamare Novaya Svobga, Nuova Libertà, ha il controllo della bomba e intende farla detonare in suolo statunitense. Il piano è provocare il maggior numero di vittime fra i civili. La capacità dell'uomo di commettere barbarie è pari solo alla sua fantasia. Nuova Libertà ha agenti dormienti negli Stati Uniti. McCarthy è un idiota, ma sfortunatamente non per questo si sbaglia. Nuova Libertà comunica con i suoi agenti tramite codici inseriti nei quotidiani, nei periodici, nelle riviste. E qui entri in gioco tu. Vedi, John, quello che ti distingue davvero è che tu, molto semplicemente, hai il più grande talento nel decifrare codici che io abbia mai visto.

0: L'amore di Alice.
1: Ma nel cuore di quell'universo fatto di numeri e sospetti, a un certo punto arriva lei, Alicia, una sua studentessa. Non vede soltanto il genio brillante, ma l'uomo fragile che si nasconde dietro. Nash si lascia sorprendere da qualcosa che non aveva previsto, l'amore. I due si sposano e per un momento la vita sembra aver trovato un equilibrio perfetto, un rifugio, una speranza. Ma quell'equilibrio non durerà.
2: È ancora qui.
3: Sono ancora qui.
2: Perché?
3: Mi domandavo, professor Nash, se è possibile invitarla a cena. Perché lei mangia, non è vero?
2: Oh, di tanto in tanto sì. Tavolo per uno, Prometeo solo incatenato alla roccia con l'aquila che gli vola sulla testa, non sa com'è. No, io penso che lei non possa saperlo. Se lascia il suo indirizzo alla mia segretaria, la passerò a prendere venerdì alle 8 e mangeremo. Un'ultima cosa, lei ha un nome o devo continuare a chiamarla signorina? Governatore, posso presentarle?
3: La signorina Alice O'Hara. Lieta di conoscerla.
4: Onorata, professore, per cortesia.
2: Con il governatore.
4: Grazie.
3: Aspetti un momento, mi scusi. Ne vorrei una copia anche io, il primo appuntamento, sa? Ecco, i giovanotti devono essere carini. Ed è una condizione in cui di solito non si trovano spontaneamente. Ecco. Meglio. Cerco di impressionarlo.
4: Continui pure a impressionarlo, professore.

0: Altrimenti perché userebbe tutti questi colori?
1: E così sei una pittrice.
0: Veramente non ho detto questo. Però, sì, dipingo. Qui. Guardami, la tua dama.
1: Devo far pratica di interazione umana e socializzazione.
0: L'idea era questa. Lo champagne sarebbe gradito. Aspetto fuori.
1: Vado a prendere lo champagne.
0: Grazie.
1: Grazie a te per questo.
0: No, tienilo pure. Io penso che decidere le cose porti fortuna. E tu?
1: No. Io non credo nella fortuna. Ma credo fermamente nell'assegnare un valore alle cose.
0: Una volta ho provato a contarle tutte. Sono riuscita ad arrivare fino a 4.348 stelle.
1: Sei eccezionalmente bizzarra.
0: Scommetto che hai molto successo con le ragazze.
1: Siamo in due ad essere bizzarri, allora. Scegli una forma.
0: Come?
1: Scegli una forma. Un animale, qualunque cosa.
0: Va bene. Un ombrello.

0: La frattura della mente.
1: Le missioni diventano ossessione. Nash vede spie ovunque. Sente di essere seguito, osservato, braccato. Le allucinazioni diventano realtà, fino al crollo. Un'esplosione di paura e confusione che lo porta in ospedale. Lì la diagnosi: schizofrenia paranoide. Un colpo durissimo. Il genio che aveva osato sfidare il mondo si ritrova prigioniero della sua stessa mente e capisce che Parcher, le spie, i codici, non sono mai esistiti.

film è del 2001 ed è liberamente tratto dal libro biografico A Beautiful Mind, A Biography of John F. Nash, del 1998, scritto da una giornalista molto in gamba che si chiama Silvia Nazar. Russell Crowe iniziò a girare qualche giorno dopo la vittoria del suo Oscar per Il Gladiatore del 2000. Anche per questo film venne candidato, ma alla fine la statuetta venne vinta da Denzel Washington per Training Day. Nella realtà, il vero John Nash non ha mai avuto allucinazioni visive, ma solo uditive, e soffriva di un delirio di onnipotenza, nel quale si sentiva il piede sinistro di Dio o il capo di un governo universale. Sono sintomi della patologia di cui soffriva, cioè della schizofrenia paranoide. John Nash ha fatto visita al set del film e Russell Crowe ha dichiarato di essere rimasto affascinato dal modo in cui egli muoveva le mani, cercando di fare la stessa cosa nel film. Pensava che ciò lo avrebbe aiutato ad entrare nel personaggio. Bruce Willis, John Travolta, Tom Cruise, Nicolas Cage e Gary Oldman sono stati in lizza per la parte di Nash. Salma Hayek poteva invece essere la moglie di Nash, Alicia, perché nella realtà è nativa di El Salvador. Ma quando si decise di rendere nel film il personaggio americano, furono Charlize Theron e Rachel Weisz molto vicine ad aver la parte, ma alla fine venne scelta Jennifer Connelly, che vinse per la sua interpretazione anche l'Oscar come attrice non protagonista. Bryce Dallas Howard, figlia del regista Ron, appare in un breve cameo durante il film, dopo la scena della conferenza di matematica, quando John Nash è sedato dal dottor Rosen, guardando nell'auto mentre si allontana. Le equazioni che si leggono sulle lavagne sono vere operazioni formulate nella vita reale dal matematico John Nash. Alla domanda se il film gli fosse piaciuto, Nash ha risposto: mi è piaciuto molto, ma quello non sono io. Jennifer Connelly e Paul Bettany, che nel film interpretava Charles, si sono sposati nella vita reale poco dopo l'uscita del film. Attualmente hanno due figli. Dave Bayer, professore della Barnard College, ha collaborato alla stesura delle equazioni che si vedono nel film. Inoltre ha fatto da controfigura a Russell Crowe nelle scene in cui John Nash scrive le operazioni matematiche alla lavagna o sui vetri delle finestre. Il film vinse in totale 4 Oscar: film, regia, attrice non protagonista e sceneggiatura non originale, e incassò più di 300 milioni di dollari a fronte di un budget di 60. John Nash morì con la moglie Alicia il 23 maggio del 2015 all'età di 86 anni in un incidente stradale nel New Jersey. Nash era in un taxi presso l'aeroporto di Newark di ritorno dalla Norvegia, dove si era recato per ritirare un prestigioso premio matematico, l'Albert Prize. Un mese dopo morì anche in un incidente aereo James Horner, autore della colonna sonora del film A Beautiful Mind e premio Oscar per Titanic.

0: La lotta invisibile.
1: Le cure sono devastanti, i farmaci lo rallentano. La mente che un tempo correva come un fiume in piena, ora è un fiume fermo. Alicia soffre, ma non lo abbandona, è la sua ancora. E Nash prende una decisione coraggiosa: non combattere più le allucinazioni, conviverci, accettarle e scegliere ogni giorno di non dar loro ascolto. Un nuovo equilibrio, non tra i numeri, ma tra la realtà e l'illusione.

contano meglio con uno sguardo, un riflesso o una luce che taglia l'ombra nel momento giusto. A Beautiful Mind è una di quelle. Più che a un film, ciò che vediamo somiglia a un enigma visivo, un viaggio dentro la mente brillante e al tempo stesso fragile del protagonista. Ma cosa succede quando gli occhi tradiscono la verità? Quando ciò che vediamo è solo una costruzione della mente? Benvenuti nel mondo di John Nash, dove il confine tra genio e follia si dissolve nell'immagine. Cosa vediamo quando guardiamo? E cosa succede quando iniziamo a dubitare di ciò che i nostri occhi ci mostrano? Con A Beautiful Mind, il direttore della fotografia Roger Deakins, nome celebre per chi conosce il grande cinema, ci porta in un viaggio visivo profondamente psicologico. La fotografia del film lavora in modo sottile, quasi invisibile, per immergerci nella mente di John Nash, interpretato da un magistrale Russell Crowe. L'uso della luce e del colore è centrale. Nelle prime fasi del film la palette è calda, dorata, quasi a evocare una realtà idealizzata. L'università di Princeton è un luogo ordinato, armonioso, con la luce naturale che accarezza i volti, ma col passare del tempo, con l'avanzare della malattia mentale, la fotografia cambia. I toni si raffreddano, diventano più metallici, più taglienti, le ombre si allungano. La macchina da presa si avvicina al volto di Nash, isolandolo, accentuando la sua crescente distanza dal mondo reale. E poi ci sono i momenti chiave, quelle inquadrature quasi impercettibilmente alterate, come se la cinepresa stessa cominciasse a dubitare della realtà che sta mostrando. In alcuni momenti la fotografia diventa un atto di manipolazione visiva, dove ciò che vediamo non è ciò che è, ma ciò che Nash crede che sia. È qui che l'arte cinematografica raggiunge un vertice affascinante, quando lo spettatore si trova nella stessa posizione del protagonista, incapace di distinguere realtà e illusione. Ma come si racconta la follia? Come si mostra una mente che si frantuma mantenendo intatta la dignità del protagonista? In A Beautiful Mind questo processo coinvolge l'intero impianto visivo e narrativo, costruendo un'esperienza immersiva delicata. Ron Howard sceglie di non rappresentare la schizofrenia come pura disgregazione, ma come un processo interiore complesso, fatto di illusioni perfettamente credibili. E questa scelta estetica è profondamente etica, non ci fa mai ridere di Nash, non lo isola come altro, ma ci invita a comprenderlo, a sentirci vicino a lui. Un esempio emblematico? L'uso dei personaggi immaginari. Nel film non ci sono effetti speciali fantastici per mostrarceli, sono reali quanto ogni altro personaggio. Questa decisione estetica è potente perché ci obbliga a condividere il punto di vista soggettivo del protagonista. Non sappiamo che sono frutto della sua mente fino a quando anche lui non lo scopre. È un colpo di scena costruito visivamente e non solo narrativamente. La musica di James Horner, le scenografie che si fanno via via più spoglie geometriche, l'uso del montaggio per frammentare o accelerare il tempo mentale, tutto contribuisce a un'estetica coerente con il tema centrale del film, che è la percezione soggettiva della realtà. E alla fine l'estetica di A Beautiful Mind diventa essa stessa un messaggio e ci dice che anche nella frammentazione della mente può esistere bellezza, che anche chi vive una realtà distorta può trovare e dare senso al mondo. In un film come A Beautiful Mind, l'estetica diviene strumento di empatia. La fotografia e la regia ci accompagnano dentro una mente che vede il mondo in modo diverso e ci invitano a guardare anche noi con occhi nuovi. E ora chiudiamo gli occhi per un attimo e chiediamoci: cosa vediamo davvero?

0: Il riconoscimento.
1: Gli anni passano. Nash invecchia. Cammina lentamente nei corridoi di Princeton. Con discrezione, ma con fatica. Eppure i suoi studi resistono. La comunità scientifica lo guarda di nuovo con rispetto. Fino a quel giorno. Un giorno che sembra impossibile. John Nash riceve il premio Nobel. Il riconoscimento massimo, il sogno di quel giovane che tanti anni prima aveva giurato di trovare un'idea unica. E ce l'ha fatta.
2: Allora, adesso che so che lei esiste, che cosa posso fare per lei?
3: Professore, mi chiamo Thomas King.
2: Thomas King?
3: E sono qui per dirle che il suo nome è stato preso in considerazione per il premio Nobel.
2: Mi perdoni, ma sono un po' stupito.
3: Beh, negli ultimi anni la sua teoria dell'equilibrio è diventata una pietra angolare dell'economia moderna.
2: All'improvviso piace a tutti quella.
3: Sì.
2: E il mio lavoro fatto su altri progetti, le inversioni di varietà, per esempio, e gli altri.
3: L'applicazione del suo problema di scambio alle aste di banda elettromagnetica dell'FCC e ai casi antitrust.
2: Casi antitrust?
3: Sì.
2: Questo non mi sarebbe mai venuto in mente. Devo aver raggiunto un tale livello di onestà che magari la sento l'idiozia.
3: No, non è vero.
2: Perché non ci avrei mai pensato.
3: Vogliamo prendere un tè?
2: Oh, io non entro lì. Di solito mangio il mio panino in biblioteca.
3: Venga, prendiamo un tè, John. È un grande giorno.
2: La maggior parte delle marche di tè disponibili in commercio non si addice al mio palato. Vede, io non ci sono alcuni tè dell'India settentrionale che sono abbastanza forti. Mi piace l'aroma che hanno. Non entro più in questa sala da parecchi anni ormai. Chissà che tè servono, no? Oh, grazie, signorina. Sì, le cose sono cambiate qua dentro. Ho un figlio di quell'età. Ad Harvard. Pensavo che le nomine per il premio Nobel fossero segrete. Credevo che si sapesse soltanto alla fine se hai vinto o perso.
3: In genere è così, sì, ma queste sono circostanze particolari. I premi sono cospicui. Richiedono dei finanziamenti privati, quindi l'immagine del premio Nobel è...
2: Oh, capisco. Allora lei è venuto qui per sapere se ero matto. Per capire se avrei rovinato tutto nel caso avessi vinto. Ballando sul podio, spogliandomi e facendo coccodè, cose di questa natura.
3: Qualcosa del genere, sì.
2: Vi metterei in imbarazzo. Sì, è possibile. Perché, vede, io sono pazzo. Prendo i farmaci più moderni. Ma vedo ancora cose che non sono reali. Scelgo di non prenderle in considerazione. Come una dieta della mente, scelgo di non indulgere in certi appetiti. Come il mio appetito per gli schemi. Forse il mio appetito per l'immaginazione e il sogno.
4: Professor Nash. È un piacere averti qui, John.

0: la mente e il cuore.
1: E sul palco di Stoccolma Nash parla, ma non di numeri, neanche di formule, ma di Alicia. La donna che non lo ha mai lasciato, neppure quando la sua mente era prigioniera di se stessa. È a lei che devo tutto, confessa. In quelle parole c'è la sua vera vittoria. La scienza gli ha dato la gloria. L'amore gli ha dato la salvezza. Questa è la storia di John Nash, un uomo che ci ha mostrato come, anche nella fragilità più profonda, possa nascondersi una bellezza infinita. E anche questa volta vi ringrazio. Ringrazio Silvia in redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema all'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio anche, ovviamente, Fabiola Berretta, l'illustratrice Bruna Jacopino, che, per chi userà il podcast, ha realizzato anche questa copertina fantastica. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o cercando su Spotify il podcast Film alla Radio. Alla prossima!

0: Un caro saluto da Lucia Pareti.
1: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
2: Un saluto da Fernanda Cherubini.
3: Un saluto da Senza Rumore.
4: Un saluto da Giulio Tiezzi.
5: Un saluto da Fabiola Berretta.
6: Un saluto da Alessandro Ferri.
7: Ho sempre creduto nei numeri, nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. Ma dopo una vita spesa nell'ambito di questi studi, io mi chiedo: cos'è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione, e mi ha riportato indietro. E ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

0: andiamo adesso?
1: Ah sì, sono pronto, sì, in effetti sì.
0: Grazie mille. Grazie. Che c'è? Che cos'hai?
1: Niente di niente. Ma permette, signorina.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: bellezza che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.